0: le migliori.
1: Mauro Nardi, sii tu.
2: Quando sto

0: nell'ho amato, a mogliera più carnale.
1: Soltanto una fotografia, a rete scritta cure mio.

quando regalano. Promette sua moglie, si accompagna, si l'amante innamorata. E tutte le parole di sta canzone sono dedicate a te. Sia vita mia. Sia vita mia.

0: anni quanto mi va bene.
1: Quando ci mettete mi fa muro.
0: Ma che ne sanno quanto.
1: Io ti cantavo sempre sta canzone. Come riscornosi. A nascondivo le emozioni. E se io destino ha voluto che ci arrivi a incontrare. Che sta canzone che ci faccio un sacco.

0: Sal da Vinci, da lontano.
1: Saranno i miei desideri che bussano al cuore.

0: Bella Radio.
1: Sono le 2:58.
2: Bella Radio.
3: Le migliori.
4: Gianni Celeste, un ricordo.

0: compatibile per tutti i dispositivi.
1: Bella in love, il dolce battito delle tue emozioni. Bella in love, tutti i giorni su Bella Radio.

0: Bella in Love, un messaggio d'amore che trasporta l'anima verso l'infinito.
1: Tutti i giorni su Bella Radio.
2: Tiene mente sta paloma.

Bella in love. Il dolce battito delle tue emozioni. Tutti i giorni su Bella Radio.

Bella in love, il dolce battito delle tue emozioni. Bella in love, tutti i giorni su Bella Radio.

0: Bella in Love, un messaggio d'amore che trasporta l'anima verso l'infinito.
1: Tutti i giorni su Bella Radio.

Bella in love. Il dolce battito delle tue emozioni. Tutti i giorni su Bella Radio.

0: Bella in Love, un messaggio d'amore che trasporta l'anima verso l'infinito.
1: Tutti i giorni su Bella Radio.
2: Dicite in cella sta compagna vostra, ha già perduto suona

0: Bella in Love, il dolce battito delle tue emozioni.
1: Un messaggio d'amore che trasporta l'anima verso l'infinito.

Bella in love. Il dolce battito delle tue emozioni. Tutti i giorni su Bella Radio.

0: Bella in Love, un messaggio d'amore che trasporta l'anima verso l'infinito.
1: Tutti i giorni su Bella Radio.

Faccio brutti sogni e poi mi scede bot. Vedo le facce degli amici che non ci stanno più. Agi sbagliato a prendermi le colpe, a pensare potevo fare di più, ad immaginare un finale diverso, a pensarsi che la palla non pigliava traversa, a distinguere l'amore dal sesso. Se a volte invece si perso,

0: rivivere un attimo, accendere un ricordo e un'emozione.
1: Accendi Bella.
0: Bella Radio, canzoni napoletane.

0: Bella di giorno, bella di notte, bella in ogni momento. Bella è sempre con te. Bella.
1: Bella radio. Canzoni napoletane. Gino Coppola, O prim'amore.

Al chiaro di luna, sulla riva del mare, chiudi gli occhi e ascolta Bella, perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore.

0: canzoni napoletane.
1: Come si è fatto questo caro Rosy? Io mi ricordo quando si è venuto al mondo, perché io con papà stavamo sempre insieme, faticavamo e tornavamo a casa pure troppo una settimana. Quanta pazienza che ti portavamo con papà. Mo si è cresciuto e tiene la stessa passione mia, che le cantava. E io per far capire quanto ti voglio bene, sono lì che ti dico se posso cantare una canzone a tua luce. Siamo con te.
0: Gioele Spadaro e Gianni Vezzosi cantano insieme con me.

0: Gioè, mo mi dice la verità. Ti è piaciuto?
1: Come non mi è piaciuto? È pure troppo assai.
2: Bella radio. Bella radio. Canzoni napoletane. Toni Marciano, Si fosse a mia.

0: Ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lasci andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella Radio, canzoni napoletane.
1: Stefania Lai, dimmelo in faccia.

dall'epoca d'oro della canzone napoletana. Su Bella Radio, le più belle canzoni napoletane di tutti i tempi. Bella Gold, l'emozione che solo le classiche canzoni napoletane possono dare.

all'epoca d'oro della canzone napoletana. Su Bella Radio, le più belle canzoni napoletane di tutti i tempi. Bella Gold,

Bella Gold, l'emozione che solo le classiche canzoni napoletane possono dare. Quelle che più classiche non si può. Su Bella Radio, Bella Gold, tutta la passione per la canzone napoletana classica.

dall'epoca d'oro della canzone napoletana. Su Bella Radio, le più belle canzoni napoletane di tutti i tempi. Bella Gold, l'emozione che solo le classiche canzoni napoletane possono dare.

0: bella groove. C'è stato un tempo in cui, come per magia, le note musicali e i versi delle canzoni sono scesi giù dal cielo come per incanto. I musicisti e i poeti li hanno acchiappati con le mani e ne hanno fatto canzoni su Bella Radio. Bella Gold, tutta la passione per la canzone napoletana classica. Bella.
1: Romantica come non mai.
0: È un'emozione che va dritta al cuore.
2: È bella.
1: Bella Radio.

l'epoca d'oro della canzone napoletana. Su Bella Radio, le più belle canzoni napoletane di tutti i tempi. Bella Gold,

Bella Gold, l'emozione che solo le classiche canzoni napoletane possono dare. Quelle che più classiche non si può. Su Bella Radio, Bella Gold, tutta la passione per la canzone napoletana classica.

Sono cavo ciechi in tenna, niente. Mentre partono i bastimenti, ci rimane soltanto o viento, ma siente. Sono cavo ciechi in tenna, niente. Mentre partono i bastimenti, ci rimane soltanto o viento, ma siente.

Canzoni napoletane. Salvo Veneziano, gelosa è chi sta amore.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Per rivivere un attimo, accendere un ricordo e un'emozione.
2: Accendi Bella.
1: Bella Radio, canzoni napoletane.
3: Anthony, Fit Joseph Bema,

0: Bella di giorno, bella di notte, bella in ogni momento. Bella è sempre con te. Bella.
1: Bella Radio. Canzoni napoletane.

Al chiaro di luna, sulla riva del mare, chiudi gli occhi e ascolta Bella, perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore.

canzoni napoletane. Joseph e Giusy Attanasio, Me ammuri tu.

0: bella radio. Bella radio. Canzoni napoletane.
1: Francesco Merola, parla con me.
2: Tu volevi

0: quando uomo può partire, ma raccomando, se vai lontano, la cartolina non da scordare.
1: E tu te l'hai portata la cartolina? No, non te l'hai portata. Papà spera solo che stai divertendo. Sicuramente ti hai incontrato tutto tu,
2: Pino Danilo,
1: Massimo Danilo, Renato Caratone. Io non lo so se mi stai sentendo, come dice mamma. Ma se ho vero è così, a noi ci manca assai. E Napoli.

0: costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
3: Ci sta.
2: Su una grande nave?
3: Ci sta.
2: A un prezzo piccolo?
3: Ci sta anche quello.
4: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
5: Un buon caffè fa la differenza, e un buon fornitore anche.
6: Punto Caffè di Cambria Sebastiano.
5: Il punto di riferimento per i rivenditori a Catania, in via Acquicella Porto 15A, info
7: 377-38-71-638. Punto Caffè.
5: I vantaggi sono sempre di più.
8: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi:
9: rispondi,
8: io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane a tutte le ore.
10: Bella è sempre con te.
5: Bella Radio, canzoni napoletane.
11: Bella Radio.
12: Sono le 7 in punto.
13: News.
14: È morto Carlo Petrini, il padre dello slow food e della rete mondiale Terra Madre, punto di riferimento nell'attivismo ambientale e agroalimentare. Si è spento a 76 anni nella sua abitazione a Brano il Cunese, a darne notizia lo stesso movimento da lui creato 40 anni fa. Rientrati da Israele, gli attivisti italiani della Global Sumud Flotilla, rilasciati dalle autorità dello Stato ebraico, i loro racconti parlano di abusi anche sessuali e pestaggi, come già avevano riferito ieri il deputato dei 5 Stelle Dario Carotenuto e l'inviato del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani. La Procura di Roma acquisirà il video postato dal ministro Ben-Gvir. Ucraina, circa 100 tra morti e feriti russi nel pesante attacco delle forze di Kiev contro una base del servizio segreto di Mosca vicino alla Crimea, attacchi con droni in territorio russo. Intanto il cancelliere tedesco Merz propone di concedere all'Ucraina lo status di membro associato dell'Unione Europea prima dell'adesione completa. Voci di un accordo vicino tra Stati Uniti e Iran, anche se la situazione è ancora in divenire. Washington apre intanto già un fronte cubano con la porta aerea Nimitz schierata nei Caraibi. Basket, l'Olimpia a Milano è la prima semifinalista dei playoff scudetto, il quintetto di Poeta passa con 84-72 sul campo di Reggio Emilia e chiude 3-0 la serie di quarti. Nell'altra sfida Brescia spugna 84-80 il parquet di Trieste e si porta sul 2-1 nella serie. È tutto da Davide Camera, buona giornata.
15: Bella Radio, Bella Radio,
16: canzoni napoletane.

canzoni napoletane. Mimmo Dani, quando sto con te.

0: radio. Bella. Canzoni napoletane.
1: Checco Dani, senza noie.

0: ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in Via Pierluigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni la Punta. Info 353-495-1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
1: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.

0: fresca.
1: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
0: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! 2 fette di pesce spada, 2 gamberoni, 2 calamari e un primo a scelta per 2 persone a soli 15 euro.
1: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
2: Bella radio, bella.
0: Canzoni napoletane.

0: Ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lasci andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella Radio, canzoni napoletane.
1: Alessandro Fiorello, ma che sciocca sei.
2: Quello non è niente per me, ma che sciocca

0: Per costruire, riparare e rinnovare servono gli strumenti giusti.
1: Pippo De King è il punto di riferimento per ferramenta professionale, termoidraulica, materiali per l'edilizia e il fai da te, con prodotti di qualità ad alte prestazioni.
0: E se vuoi dare un tocco di colore, con il sistema tintometrico trovi la tonalità perfetta per ogni ambiente.
1: E per la sicurezza sul lavoro? Scarpe antinfortunistiche, perché la protezione viene prima di tutto.
0: Pippo The King, la scelta ideale per chi ama costruire, innovare e creare.
1: Ti aspettiamo a Giarre, in via Ruggero I 70.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella
3: Radio. Canzoni napoletane.
4: Francesco da Vinci. Mamma.

canzoni napoletane. Franco Moreno e Mario Trevi, 20 anni fa.

come sei bella questo Dash Mose, come sei bella papà, amarone da compagno, amarone da compagno.

0: Revisione in scadenza.
1: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare, affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme, in via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme, la sicurezza che ti accompagna ogni giorno. Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
2: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
3: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
2: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
3: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
2: 342 64 18 410.
4: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
5: Canzoni napoletane.
6: Se la mattina mi scetasse e non ci stai, e se un giorno tu morisci che te ne vai.
5: Mario Rea e Mr. Hyde, Portami lontano.
6: Io non vivo più. Se in mezzo a tanta gente io mi sento sola, se gli occhi tuoi non fanno luce, rindo scura, ma poi mi scelta chi sto sonno.

Lui che ha spento la tua luce ti ha rubato segno e croce. Quando parli non ti sente, non ti fa mai complimenti. Non ti porta mai un regalo perché è troppo materiale. Non gli scappa una guaglione, un piezze mascalzone.

0: Stai piangendo un'altra volta, ma perché non l'hai lasciato? Tu sei scema, sei cretina, tu sei troppo innamorata.
1: Un buon caffè fa la differenza e un buon fornitore anche.
2: Punto Caffè di Cambria Sebastiano.
1: Il punto di riferimento per i rivenditori. A Catania, in via Acquicella Porto 15A. Info
3: 377-38-71-638. Punto Caffè.
1: I vantaggi sono sempre di più.
4: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
1: Canzoni napoletane.
3: Enzo Caradonna, Enzo Di Domenico, Mauro Nardi e Franco Moreno. Esce sole.

seppellimmo male sotto terra, anche servono si guerra, si manate per amore, ma Sofia

0: Bella radio. Bella radio.
1: Canzoni napoletane. Rico Femiano, Nancy Coppola e Stefania Lai. Io so guaglione.

0: costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
1: Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM. Ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
4: E tu? Lo sapevi che per un'alimentazione sana ed equilibrata bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza?
5: La Boutique della Frutta lo sa, ecco perché ogni giorno ti propone frutta e verdura fresca di prima scelta.
4: Boutique della Frutta Marano e Figli, solo il meglio della qualità e della freschezza al giusto prezzo.
5: Boutique della Frutta Marano e Figli.
4: Strada per San Giovanni Galermo, accanto nuova caserma dei pompieri.
5: Servizio a domicilio 331 46 12 135.
6: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
7: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: io ascolto sempre e solo Bella Radio. Canzoni napoletane. A tutte le ore.
8: Bella è sempre con te.
9: Bella Radio. Canzoni napoletane.
10: Bella Radio. Sono le 7 e 59 minuti. News.
11: Buongiorno da Alessio Galea. Sono rientrati in nottata a Fiumicino e Malpensa gli attivisti italiani della Sumud Flottiglia rilasciati dalle autorità israeliane. Il servizio di Davide Camera.
12: Le immagini shock che hanno provocato indignazione internazionale anche nei paesi più vicini a Israele trovano riscontro nelle dichiarazioni degli attivisti. Prima il deputato dei 5 Stelle Dario Carotenuto e l'inviato del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani. Poi gli altri arrivati in nottata a Roma e Milano via Istanbul, snodo dopo la partenza degli attivisti da Eilat con 3 charter della Turkish Airlines. Pestaggi, abusi anche sessuali, il tutto con la sinistra frase: benvenuti in Israele.
13: Sono state almeno 48 ore di pura violenza e tortura generalizzata. Siamo stati, possiamo dire tecnicamente, in un campo di concentramento.
14: Cittadini di 70 paesi diversi ci hanno assalito, hanno usato i taser, torturato in tutti i modi, ma soprattutto c'è una nave prigione che è un campo di concentramento che galleggia.
12: Il mondo contro il ministro Ben-Gvir, che ha postato il video nel quale derideva gli attivisti umiliati. L'Italia chiede all'Unione Europea sanzioni nei suoi confronti, ma sono tanti ad attaccare il leader dell'ultradestra che mette in difficoltà Netanyahu, che però in prospettiva elezioni è per lui un alleato fondamentale, per questo non lo licenzia. La Procura di Roma acquisirà il video e sentirà gli attivisti della flottiglia.
11: Proseguono le trattative per il cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran, mediate dal Pakistan. Teheran sta preparando la risposta alla lettera di intenti inviata da Washington per porre fine alla guerra. Resta il braccio di ferro sulle scorte di uranio arricchito preteso da Trump, probabilmente per distruggerlo, ha spiegato il presidente americano. La guida suprema Khamenei ha invece emesso una direttiva affinché l'uranio resti in Iran. Le forze ucraine hanno attaccato il sito dei servizi segreti russi nell'oblast occupato di Kherson, uccidendo e ferendo quasi 100 soldati russi. L'annuncio del presidente ucraino Zelensky in un post su X. Intanto il cancelliere tedesco Merz, in una lettera ai leader dei 27, propone di rendere l'Ucraina un membro associato dell'Unione in attesa della piena adesione. È morto Carlo Petrini, il fondatore di Slow Food e della rete mondiale Terra Madre, punto di riferimento dell'attivismo ambientale e agroalimentare. Si è spento a 76 anni ieri sera nella sua abitazione a Branel, Cuneese, a darne notizia lo stesso movimento da lui creato 40 anni fa. Sovranità alimentare, biodiversità e la promozione di un modello di agricoltura sostenibile e giusto, i cardini del suo impegno. Nel 2024 il Time lo aveva nominato eroe europeo, mentre il Guardian lo ha inserito unico italiano nella lista delle 50 persone che potrebbero salvare il mondo. Si è conclusa a Roma la Maratona del Bullismo, una due giorni promossa dall'Osservatorio Nazionale del Bullismo e Disagio Giovanile in collaborazione con ADN Cronos. Sentiamo Nicola Compagnone.
15: Il 38% dei ragazzi è vittima di episodi di bullismo e uno su cinque pensa di farsi del male. Sono i dati che emergono dall'indagine annuale dell'Osservatorio Nazionale sul Bullismo presentata a Roma nella Piazza del Rispetto, organizzata in collaborazione con ADN Cronos. Uno spazio in cui istituzioni, giovani e campioni dello sport si sono confrontati su come prevenire fenomeni di violenza. Alberto Baracchini, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega all'informazione e all'editoria.
16: Bisogna combattere la violenza del linguaggio. Oggi, lo dice l'Istat, l'80% dei ragazzi da 11 anni in su usa quotidianamente i social e il mondo digitale può essere estremamente violento, può riprodurre un linguaggio che ferisce e ferisce soprattutto chi è all'inizio di un percorso di crescita.
15: Dalla piazza è stato lanciato un messaggio chiaro: anche il bullismo può cambiare forma seguendo l'esempio di giovani campioni dello sport, Antonio Fantin, nuotatore paralimpico italiano.
17: Lo sport è un'opportunità di conoscenza, di consapevolezza di chi siamo, di dove vogliamo andare, da che punto partiamo e qual è il nostro obiettivo.
11: Tennis ancora in corso alle qualificazioni, segna a meno 2 il conto alla rovescia del Roland Garros al via domenica, lunedì o martedì il debutto di Sinner, finora protagonista di un 2026 praticamente perfetto. Il servizio è di Gerardo De Vivo.
18: Avversario cercasi per Jannik Sinner. Il campione in carica Carlos Alcaraz non c'è, l'infortunio al polso lo terrà fuori anche a Wimbledon, e allora il numero uno del mondo, che arriva a Parigi surfando sull'onda dei 6 Masters, 1000 conquistati di fila con una serie aperta di 29 match vinti, parte da naturale favorito alla caccia dell'unico slam che ancora gli manca, sfiorato lo scorso anno nella finale epica con Alcaraz. Lunedì 25 o martedì 26 sarà Clément Tabour, 26enne wildcard francese numero 165 del mondo, il primo avversario di Sinner, che lungo il cammino può trovare il derby con Luciano Darderi negli ottavi e nei quarti con Flavio Cobolli. Il sorteggio non malevolo: dalla sua parte del tabellone ha piazzato Medvedev, che lo ha fatto soffrire in semifinale a Roma, ma che a Parigi non è mai andato oltre i quarti, mentre ha spedito dalla parte opposta i numeri 3 e 4 del mondo, Zverev e Djokovic, e anche Hodar, Fonseca, Fils e Rud può incontrarli solo in un eventuale finale.
11: Ed è tutto, a più tardi.
7: Bella Radio. Bella Radio.
9: Le previsioni meteorologiche
7: in collaborazione con Trebi Meteo.
19: Un saluto agli ascoltatori di Bella Radio da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un venerdì con sole assoluto protagonista sulla Sicilia. Qualche nuvola in più potrà insistere sulle coste meridionali, ma che non darà luogo a precipitazioni, e temperature che inizieranno ad essere in aumento di qualche grado nei valori massimi, in ulteriore aumento nel corso del weekend poiché rimonterà l'anticiclone subtropicale, con punte infatti che saranno anche vicine ai 30 gradi. Da segnalare ancora nel corso della giornata di venerdì una vivace ventilazione, con mari da poco mossi fino a mossi. Ma per tutti i dettagli precisi restate aggiornati sull'app di Trebi Meteo.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Avanti stamattina. Stamattina sono nervoso, già ve lo dico prima. Mi sono svegliato presto. Lo so che non ve ne frega una mazza.
3: Io ho inventato un mondo.
2: Sorrido, prendo un fiasco. Fammi gli applausi. Bravo. Fammi gli applausi questa mattina. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Tu che ti senti cazzo e mezzo, come si suol dire, che dice che sei una cantante, che ti senti tre cazzo e mezzo, ma chi minchia sei? Ma chi sei? Che se non fosse picchia... Buongiorno, buongiorno popolo di Bella Radio, canzone... Come state? Come state? Oggi sono solo, finalmente mi sono liberato da quell'intruso che la mattina veniva alle 8:30, si faceva i fatti suoi e poi mi spuntava. Finalmente me ne sono liberato per circa un mese, no, più di un mese. Secondo me mancherà, dunque lui mi ha detto no, io a giugno, a luglio torno, ma stai con ci credo. Ciao, buongiorno Vittorio, fai buon viaggio, che il Signore ti accompagni nella tua pace. Che il Signore ti accompagni nella tua pace, caro amico mio, riposa in pace. No, dico questo perché lui no, non mi sta ascoltando, quindi lo so, però se mi

Ah, venisse da luglio. Hai capito, Sebastiano Toro? Buongiorno. Chi volesse inviare un messaggio lo faccia pure a 388-8292-885. Salvatore Di Prima, tu che mi devi dire stamattina? A parte quella là che si sente tre asse e mezzo, che poi non è nessuno a mescata con niente, che fa arriva, buongiorno, sono io. Buongiorno Francesco, buon venti, saluto a Vittorio. Non c'è Vittorio, che farà fra qualche rete. Ah, vai, Sambuccio, ma che fa, mi ascolti quando parlo oppure no? Vittorio è partito, è andato in Germania, ritorno promesso, dice lui. Comunque, Sebastiano Toro ti saluta l'amico nostro Sambuccio. Qua abbiamo Raffaele che saluta Romina, sua moglie Romina. Ah no, io saluto mia moglie Rosanna, non era Rosanna. Questa è Giovanni. Ehi Giovanni, ma dove sei stato in questo periodo che non hai mandato messaggi? Comunque Giovanni saluta la moglie Rosaria. Devo stare zitto perché c'è una canzone. Sto zitto, muto, basta, finish.

0: Bella ti sveglia, bella ti sveglia, bella ti sveglia.
1: Non solo alcolici.
2: In grosso e dettaglio.
1: Spegni la tua sete.
2: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
1: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
2: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
1: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
2: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
1: Info 348 10 50 454.
3: Anche oggi a piedi.
4: Sei l'unico che va in ferie senza mezzo.
5: Fermo lì, c'è Giusy Car a Catania. Noleggio e vendita di auto, moto, scooter e bici elettriche. A Catania, in via Sant'Angelo Custode 60. Info 353-217-7849.
4: Noleggio auto a partire da 30 euro.
5: Chilometri illimitati.
4: Anche senza carta di credito.

0: Credito.
1: Servizio navetta da aeroporto e stazione.
2: Tu pensa alla meta, al resto pensiamo noi. Juicy Car è presente su tutti i social.
3: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef, ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro. Sabato apericena più karaoke a 18. E la domenica, pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef. Firmata Mavilla.
4: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
5: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
4: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile. Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
5: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392 6506 081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare ogni giorno.
6: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi, 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia. Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352-086-8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.
7: Bella ti sveglia.
8: Bella radio, bella radio.
9: Canzoni napoletane.

0: bella, bella, bella questa canzone di Luciano Caldore, non zilla mande, non zilla mande. Sto pensando. Allora, Vittorio, non ti dico parolacce perché non sei da solo, perché sennò ti avrei mandato, ti avrei detto delle parolacce, ma non lo dico per rispetto di coloro i quali sono accanto a te in macchina, caro amico mio Vittorio. Dovete sapere che, caro mio convivio, mi ha mandato la perla di saggezza, tra non molto la manderemo, la perla di saggezza anche oggi, anche se sarà assente per circa, più o meno, penso, voglio dire, non lo so, però un'altra cosa importante è gente allegra, Dio l'aiuta. Non so se lo sapete. Gente allegra, Dio l'aiuta. Perché dico questo? Ascoltate questo messaggio.
1: Buongiorno Francesco, come siamo? Buongiorno da Pippo Sant'Andrea, ascoltando sempre la bella radio Canzone Napoletane. Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Buon lavoro per tutti.
0: Sì.
1: Ti raccomando, Francesco, metto una bella canzone.
0: Sì.
1: Una bella.
0: Bella.
1: Quelli di una volta. O Tony Bruno, o Mario Mero, la Mario Trevi.
0: Fedo.
1: Ti raccomando, Francesco, direttore. Arrivederci. Baci, bacini e baciutti.
0: Arriva solo.
2: Bacini e baciutti.
0: Si dice così.
2: Baci, bacini e baciutti. Baci, bacini e baciutti.
0: Si dice
2: baci,
0: così.
2: Bacini e baciutti. Baci, bacini e baciutti. Baci, bacini e baciutti.
0: Hai capito come baci, si dice?
2: Bacini, bacini, bacini,
0: bacini. Senti, Pippo. Ti mettono in Ofiore, non ti metto né Mario Trevi né Murolo, né chi mi ha detto no. Ti metto a Nino Fiore, ecco, questa è una bella canzone anche, non è che dobbiamo dire sempre Mauro Caputo, Sergio Bruni, Tone Bruni, Mario Mero, la Maria Abate. Questa qua di Nino Fiore, eh? Nino Fiore, silenzio cantatore. Sì.

0: Infatti, e se metto la canzone dei vecchi tempi a qualcuno non piacciono, perché non lo so se non piace. Mi ha scritto Francesco, perdonami, ma questo Nino Fiore è della tua epoca. Non esageriamo, Salvuccio, non esageriamo, non esageriamo. Diciamo, è un cantautore, un artista dei tempi che furono, quando c'erano i bravi cantanti della canzone napoletana. E che oggi poi ci sono le fringuelline che salgono sul palco, che pensano di essere già arrivate. Pubblico, sono arrivata! Hai capito? Ecco, ci sono le... come si chiamano queste qua? Che queste donnicciuole da quattro soldi che pensano di essere arrivate. Come si chiamano? Come si chiamano? Non mi viene. Comunque, amico mio Pippo, poi... ti dico, aspetta, lui mi ha detto baci, bacini, baciuzzi.
1: Baci, bacini, baciuzzi.
0: Avanti, questo per Pippo, che voleva ascoltare una canzone del passato. Una canzone del passato. Io gliel'ho fatta sentire, ma ci mancherebbe. Ma perché no? Allora, dopo questa piccola introduzione, noi andiamo con Diano d'Oro. Oh, tu la devi smettere la mattina, la devi finire quando parlo. Me, perché mi treme il braccio, c'ho l'orologio collegato e il braccio fa... il braccio fa... mi vibra. Aspetta, Mima, ma no, un messaggio, aspetta. Oroscopo, aspetta. Vediamo, aspetta. No, è sempre lui.
2: Buongiorno, Francesco.
0: No, non era, questa è quella di prima. No, no, aspetta, aspetta, Pippo, aspetta. L'altra era, questa era.
2: Grazie per la canzone, Francesco. C'è a dire che sono quelli che dici tu, che sciacquano sul pacco, si dice sciacqua la tuche. Grazie.
0: Ah, ecco, hai ragione, era sciacqua la tuca questa qua, era una sciacqua la tuca. Va bene, Nino, credo che porti, Pippo porti il camion, credo, e beh, gli facciamo compagnia. Ah, fermo, mode, mi sono confuso, che stavo fando? Stavo fando l'almanacco di oggi. Oggi è il 142esimo giorno dell'anno, di questa 21esima settimana, alla fine di quest'anno. Caro mio amico Nino, amico mio Nino del dolce dormire, sappi che mancano 223 giorni alla fine. Il dolce dormire è quel bellissimo showroom dove trovate tutti i tipi di divani che volete, ma ve lo dico seriamente, tutti i tipi, di tutti i colori, proprio dalla fabbrica al negozio, e li comprate a prezzi di fabbrica. Si trova in via Giuseppe Mistori 72, questo showroom a Catania, andate a visitarlo, che è bello, bello, bello, bello, bello. Però, oggi facciamo gli auguri a Rita, oggi è Santa Rita, oggi è Basilisco, oggi è San Basilisco, Basilico è un'altra cosa. Ancora San Bovo, San Vincenzano, San Lupo, San Sode, San Dosanio, San Dattone, Santa Quiteria, Santa Umiltà e Santa Giulia. Santa Giulia e Santa Rita, diciamo che queste le conosciamo, sono dei nomi più frequenti. Santa Rita, vi dico che è la protettrice di pizzicagnoli e salumiere. Santa Giulia invece è la protettrice della Corsica. Perciò oggi in Corsica c'è festa grande, in Corsica c'è festa grande. Che se mi interessa a me della Corsica, io voglio sapere della Corsica, a me della Corsica non me ne frega, una merita mazza, si dice così, no? Dalla Corsica non me ne frega. Ma non ho finito con l'almanacco di oggi, non ho finito, perché vi devo dare anche il proverbio del giorno. Per Santa Rita ogni rosa è fiorita. Per questo nel mio giardino ci sono tutte le rose fiorite già da un bel po', perché è Santa Rita oggi, e quindi se sono fiorite prima, e per Santa Rita tutte le rose sono fiorite. La frase del giorno: il desiderio è rivoluzionario perché cerca quello che non si vede. Questa è una cosa importante. Poi, chi è nato oggi è una persona determinata e riflessiva, con una forte capacità di affrontare le sfide con equilibrio e lucidità. Tra i nati oggi, ad esempio, abbiamo Naomi Campbell, che compie 56 anni. La Naomi compie 56 anni. Poi, ad esempio, te stai fermo. Ah, ecco chi era. Ma tu ti devi addormentare sulla tastiera. Mi si muoveva la tastiera, era la gatta che dormiva là sopra. Ah, che cosa dovevo dire? Di Naomi Campbell, l'ho detto. E nel 1924 nasceva pure Charles Aznavour, avrebbe compiuto 102 anni. E vabbè, pazienza, non ci è arrivato. Vittorio, l'Inter vinceva 16 anni fa uno dei tantissimi scudetti, uno delle tantissime Coppa dei Campioni. Caro amico mio Vittorio. Caro, no, lo dico Vittorio perché lui è juventino, quindi lo devo dire. Che 40 anni, 45 anni fa vinceva anche. Ha vinto sempre tutto l'Inter. Caro Vittorio, l'Inter ha vinto sempre tutto. Basta, andiamo, basta.

0: Bella ti sveglia. Solo la musica di Bella Radio ti sveglia. Bella.
1: Un buon caffè fa la differenza e un buon fornitore anche.
2: Punto Caffè di Cambria Sebastiano.
1: Il punto di riferimento per i rivenditori. A Catania, in via Acquicella Porto 15A. Info 377-38-71-638. Punto Caffè. I vantaggi sono sempre di più.
3: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Revisione in scadenza.
5: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
6: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in via Pierluigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni La Punta. Info 353-495-1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
7: Super grande affare vendere in Eurofollia. Tanti soldi immediati, ma che sinfonia.
8: Le Eurofollie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato. Subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Eurofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, Corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
9: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
10: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
11: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
10: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
11: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
10: 342 64 18 410.
12: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
0: Bella ti sveglia! Bella ti sveglia! Bella!

0: Vero, vero, vero, vero, c'era questa. Bella, bella. Oh, buono stai. Bella radio. Canzoni napoletane. Ta ta ta. Ta ta ta.
1: Canzoni napoletane.
0: Ta ta ta. Allora, sono rientrato mentre c'era la pubblicità. Io ho fatto delle cose che voi non potete sapere, ma io l'ho fatto. Vero, e si chiama, non la posso dire, queste qua che si sentono arrivate come le chiamo, che arrivano, salgono su mezzo palco, un palco di così, e inizio a fare ripopolo. Luciano Colombrita, buongiorno caro amico mio. Devo salutare l'amico mio Luciano Colombrito. Dunque, dove ero fermo? Ah, ecco, ero fermo qua, però stavo cercando una canzone, una marzurca. Stavo cercando una marzurca perché è il momento della nostra perla di saggezza. Sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì. Dov'è? Eccola qua. Para, para, para, para, para, para. Anche se lui non c'è, il nostro è lontano dagli occhi ma vicino col cuore.
2: Mica amico, amico, pao, pao. Voglio dire,
0: la perla di saggezza di oggi. Oggi che cos'è? Ah, oggi è il 22 di maggio, venerdì. La perla di saggezza.
3: Quanta sorte tu vuole aiutare, ma cara casa ti viene a cercare.
0: Quando la sorte ti vuole aiutare, anche la cosa, anche a casa ti viene a cercare, vero? La fortuna. Però non finisce mica qui, no! Poi me ne ha fatto un'altra, ascoltate.
3: E adesso una perla di saggezza personalizzata per mio amico Francesco.
0: Hai capito? L'ha fatta una per me. Che vuoi? Aspetta, vai, vai.
3: Con affetto e sentimento, meno ti vio e meglio mi sento.

degli applausi ti meriti. Caro amico Vittorio, che quando te la meriti e questa mattina te la sei meritata. Basta, abbiamo finito. Ascoltiamo la canzone di Stefania Lai e poi andiamo in pubblicità. Sì.

0: Bella ti sveglia. Solo la musica di Bella Radio ti sveglia. Bella.
1: Un buon caffè fa la differenza e un buon fornitore anche.
2: Punto Caffè di Cambria Sebastiano.
1: Il punto di riferimento per i rivenditori. A Catania, in via Acquicella Porto 15A. Info 377-38-71-638. Punto Caffè. I vantaggi sono sempre di più.
3: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza. Un'oasi di eleganza. Pavimenti che risplendono di stile. Ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
4: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
0: Bella ti sveglia. Bella ti sveglia. Bella.

0: costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
1: Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM. Ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
4: Ci sta.
3: Su una grande nave?
4: Ci sta.
3: A un prezzo piccolo?
4: Ci sta anche quello.
5: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
6: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
7: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
8: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
7: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile. Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
8: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392 6506 081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
9: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi:
10: rispondi,
9: io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane. A tutte le ore.
11: Bella è sempre con te.
12: Bella Radio, canzoni napoletane.
13: Bella Radio.
14: Sono le 9:02.
15: News.
16: Bentrovati da Alessio Galea. L'addio a Carlo Petrini, il fondatore di Slow Food e della rete internazionale Terra Madre, si è spento ieri sera nella sua abitazione a Brane il Cuneese. Aveva 76 anni, una vita intera dedicata alla tutela della biodiversità agricola, dei piccoli produttori locali, riassunto nel celebre motto di Slow Food: cibo buono, pulito e giusto. Sociologo, gastronomo, rivoluzionario culturale, nel 2024 Petrini era stato nominato dalla rivista Time eroe europeo. Sono rientrati nella notte in Italia, a Fiumicino e a Malpensa, gli attivisti italiani della Sumud Flottiglia, partiti da Istanbul, snodo per tutti i partecipanti alla missione umanitaria, arrivati da Eilat dopo il rilascio da parte delle autorità israeliane. Nei loro racconti riferiscono di violenze e torture, come già ieri avevano fatto il deputato dei 5 Stelle Carotenuto e il giornalista del Fatto Quotidiano Mantovani, rilasciati per primi. E sale l'indignazione e la condanna in tutto il mondo nei confronti del governo di Tel Aviv e in particolare del ministro Ben-Gvir, che ha postato il video nel quale deride gli attivisti della missione. La procura di Roma acquisirà nel suo fascicolo già aperto anche il filmato che ritrae il ministro della sicurezza israeliana. Il vice premier Tajani ha chiesto nei suoi confronti sanzioni all'Unione Europea. Non basta, attaccano le opposizioni che chiedono la sospensione dei rapporti con Israele. I russi devono sentire la necessità di porre fine a questa guerra, così il presidente ucraino Zelensky in un post su X con cui ha annunciato l'attacco senza precedenti delle forze di Kiev contro il sito dei servizi segreti russi nell'oblast occupato di Kherson. I raid con droni hanno causato imponenti perdite nelle fila dell'esercito russo, quasi 100 tra morti e feriti. Intanto il cancelliere tedesco Merz, in una lettera ai 27, propone di rendere l'Ucraina un membro associato dell'Unione in attesa della piena adesione. Tragedia a Grosseto. Un uomo di 66 anni è morto in seguito ad un incendio scoppiato nella sua abitazione. Intervenuti sul posto i vigili del fuoco, allertati dai vicini. I medici del 118 hanno tentato invano di rianimare il 66enne morto per le esalazioni di monossido di carbonio. Le fiamme sono state domate, ancora da chiarire le cause del rogo. Formula 1 a Montreal per il Gran Premio del Canada, quinto appuntamento del Mondiale, stasera libere qualifiche della sprint che si corre domani alle 18 e sempre domani le qualifiche della gara lunga al via domenica alle 22. In vetta alla classifica piloti c'è Kimi Antonelli su Mercedes, 3 vittorie nelle ultime 3 gare. È tutto, a più tardi.
9: Bella Radio. Bella Radio.
7: Le previsioni meteorologiche.
9: In collaborazione con Trebi Meteo.
4: Un saluto agli ascoltatori di Bella Radio da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un venerdì con sole assoluto protagonista sulla Sicilia. Qualche nuvola in più potrà insistere sulle coste meridionali, ma che non darà luogo a precipitazioni e temperature che inizieranno ad essere in aumento di qualche grado nei valori massimi. In ulteriore aumento nel corso del weekend, poiché rimonterà l'anticiclone subtropicale, con punte infatti che saranno anche vicine ai 30 gradi. Da segnalare ancora nel corso della giornata di venerdì una vivace ventilazione, con mari da poco mossi fino a mossi. Ma per tutti i dettagli precisi restate aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
7: Canzoni napoletane.

0: Bella ti sveglia. Solo la musica di Bella Radio ti sveglia.
1: Bella. Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
2: Bravo!
3: Per la tua pubblicità,
2: va bene.
3: Bella Radio TV, chiama 330-670-894.
2: Ah, dico io!
3: La tua vittoria.
2: Bene, bene.
3: È il nostro obiettivo.
2: Dico io, avete visto chi guarda la televisione? Avete visto che c'era l'amico mio che stava scrivendo un certificato? Bene, quello era il certificato della mia morte. Mi stava scrivendo il certificato, ed era contento che me lo scriveva. Però è andata male. Sono sempre presente. A proposito della Funeral Service, la cremazione, ricordo sempre che se avete una bottega da affittare a San Giovanni la Punta in via della Regione, loro stanno cercando una bottega, quindi se ve la volete affittare, come diceva Vittorio, dormirete sogni tranquilli. Il numero di telefono, se li volete chiamare, lo 095 21 68 215. Avete la bottega da affittare, tranquilli. I soldi mensilmente sono assicurati, non c'è problema. Dormirete sul cuscino, di fiori, tranquilli. Non ci saranno problemi. No. Non è che. L'oroscopo. Iniziamo con il mio segno, il segno dell'Ariete. Ma finalmente mi posso spaparanzare da solo. L'amore dell'Ariete. La mattinata è ancora carica di passione, ma dal pomeriggio diventi più critico. Pur qua, perché il lavoro. Ottimo momento per sistemare la scrivania, l'agenda o i conti. La salute. Focus sulla digestione. Con la luna in Vergine il tuo stomaco è più sensibile. Scegli cibi leggeri e naturale. Capito Ariete? Capito Ariete? Passa il Toro. L'amore del Toro, finalmente un sospiro di sollievo. Dal pomeriggio la luna entra in trigono e ti regala stabilità e piacere. Il lavoro, sei molto lucido e concreto, riesci a vedere la via più breve e sicura per raggiungere un obiettivo. La salute del Toro, recupero della calma, senti il bisogno di rimettere ordine nelle tue abitudini.

Mira e fai una lista. Il cancro, amico cancro, cancro, cancro, amore, la luna diventa amica dal pomeriggio, stimolando la comunicazione. È un ottimo momento per scambiarsi messaggi dolci o per una chiacchierata chiarificante. Il lavoro del cancro, sei molto attento ai dettagli. Se devi scrivere documenti o fare ricerche, la seconda parte della giornata è eccezionale. Amici del leone, ci facciamo amici del leone, l'amore vostro dopo i fasti dei giorni scorsi oggi atterri su un terreno più pratico, cerchi certezze e dimostrazioni concrete d'affetto. Il lavoro, focus sulle finanze, è il momento di controllare gli scontrini, le fatture o di pianificare gli acquisti per il weekend. La salute del leone, ti senti solido ma hai bisogno di nutrire il corpo in modo sano. Mente sana il corpo, mente sana il corpo, come si dice? Non lo so. E infine, prima della pausa musicale, vorrei parlare della Vergine. Amore, amore, amore, amore, aspetta il pomeriggio. La luna entra nel tuo segno e ti restituisce il comando delle tue emozioni. Il lavoro, sei imbattibile. La tua capacità di analisi oggi è al massimo livello. Dulcis in fundo la tua salute, caro Vergine. Grande ripresa. Senti il bisogno di purificarti. Una dieta detox o un trattamento estetico oggi daranno risultati visibili e duraturi. Ho finito. Basta per il momento. Carmelo Zappulla.

0: sveglia. Solo la musica di Bella Radio ti sveglia.
1: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
0: Bella ti sveglia, bella ti sveglia, bella

cosa abbiamo? Cosa abbiamo? Cosa abbiamo? Cosa abbiamo? Sagra in Sicilia, cosa che sagra abbiamo questo venerdì? Niente, non abbiamo sagra, sagra del suino. Questa non c'entra, no, no, no, no, no, non mi interessa. Oh, a maggio, dobbiamo andare a maggio, caro Porto. Vabbè, no, lo cerchiamo dopo, che vi devo dire? Stavo facendo, ah, attenzione, a proposito, c'è traffico, c'è traffico. Questa mattina abbiamo traffico in tangenziale a causa dei vari cantieri che ci sono, traffico tra San Gregorio e San Giorgio. Quindi per chi fa questa strada, occhio, evitatela, evitatela, andate altrove, non prendete la tangenziale, fate la vecchia strada. Infatti ci sono tutti i cantieri attivi con limitazione al traffico e possibili disagi per chi viaggia tra Messina e Siracusa. Generalmente è possibile rallentamento in cui degli snodi principali per gli spostamenti personali, tieni sotto con noi, va bene, va bene. Insomma, praticamente tutto a posto, potete viaggiare tranquilli, viaggiare tranquilli, viaggiare sicuri, cosa vuoi? Io mi fa morire, mi fa hai ragione, questa canzone di Gigi Finizio era per Santina, era per Santina che date al marito, al marito, al marito Peppe Farina, e poi ci sono i saluti da Salvuccio per tutta la Napoli Fish, per Giampiero Napoli e tutti i suoi collaboratori. Va bene, sei contento? Bene, sei contento? Andiamo avanti.

0: Bella ti sveglia. Solo la musica di Bella Radio ti sveglia.
1: Bella.
2: Un buon caffè fa la differenza e un buon fornitore anche.
3: Punto Caffè di Cambria Sebastiano.
2: Il punto di riferimento per i rivenditori a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Info 377-38-71-638. Punto Caffè. I vantaggi sono sempre di più.
4: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
5: Bella Gold, l'emozione che solo le classiche canzoni napoletane possono dare. Quelle che più classiche non si può. Su Bella Radio, Bella Gold, tutta la passione per la canzone napoletana classica.

la canzone di Mario Trevi, Lasciarsi o No. Una bella canzone del passato, una bella canzone di quelle belle belle che quando arriva, no, come quella sciacqua lattuga là che è salita l'altro giorno, mamma sono io, ma è finita la sciacqua lattuga, come si suol dire, è femmina, parlo di una femmina, ci mancherebbe, gli uomini sono diversi. Allora vediamo un po' i principali eventi previsti per il weekend, le varie sagre che ci saranno questo weekend dal 22 al 24 maggio. Un festival dedicato alla granita siciliana con degustazione, show cocktail ed esperti del settore nel centro storico di, lo volete sapere dov'è questa festa della granita? A Cereale. È venuta l'acquolina in bocca pensando alla granita. Comunque, se volete, dal 22 al 24 maggio, cioè questo weekend, ad A Cereale c'è la festa della granita. Andiamo a Trabia, un po' più lontanuccio, nel palermitano. Sagra delle nespole e degli spaghetti a Trabia, nel palermitano. Ed ancora abbiamo a Trapani, abbiamo la festa della Busiata, un evento dedicato alla tipica pasta trapanese con degustazione presso il chiostro San Domenico e Torre Ligni. Ancora abbiamo a Geracesicolo a Palermo la festa della Transumanza, rievocazione delle tradizioni pastorali nel borgo Madonita. E siamo a Palermo, a Trapani, ancora Trapani, festa degli Aquiloni. Poi abbiamo a Santo Stefano Quisquina, dal 23 al 24 maggio, sagra del formaggio e dei prodotti tipici locali. Ancora a Palermo, alla Zagara, mostra mercato di piante e fiori, solitamente tenuta dall'orto botanico di Palermo. Praticamente la zona più vicina a noi di Catania, a Cereale, c'è la festa della granita.

0: Bella ti sveglia. Solo la musica di Bella Radio ti sveglia. Bella.
1: Non solo alcolici.
2: In grosso e dettaglio.
1: Spegni la tua sete.
2: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
1: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
2: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
1: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
2: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
1: Info 348 10 50 454.
3: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato a pericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla.
4: E tu? Lo sapevi che per un'alimentazione sana ed equilibrata bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza?
5: La Boutique della Frutta lo sa. Ecco perché ogni giorno ti propone frutta e verdura fresca di prima scelta.
4: Boutique della Frutta Marano e Figli. Solo il meglio della qualità e della freschezza al giusto prezzo.
5: Boutique della Frutta Marano e Figli.
4: Strada per San Giovanni Galermo, accanto nuova caserma dei pompieri.
5: Servizio a domicilio 331 46 12 135.
6: Per la tua pubblicità, Bella Radio TV, chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
0: Bella ti sveglia, Bella ti sveglia, Bella ti sveglia.

0: Bella ti sveglia. Solo la musica di Bella Radio ti sveglia. Bella.
1: Un buon caffè fa la differenza e un buon fornitore anche.
2: Punto Caffè di Cambria Sebastiano.
1: Il punto di riferimento per i rivenditori. A Catania, in via Acquicella Porto 15A. Info 377-38-71-638. Punto Caffè. I vantaggi sono sempre di più.
3: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894.
4: 330-670-894. Oh, la tua vittoria è il nostro obiettivo. 330-670-894. Per la pubblicità su Bella Radio Canzone Napoletana. A proposito di Bella Radio Canzone Napoletana, amici della bilancia, dobbiamo finire l'oroscopo. L'oroscopo lo dobbiamo finire. Bilancia, l'amore della bilancia, una giornata un po' sottovoce con il sole che ti sostiene. Dai, dai gemelli, non perdere il sorriso, ma la luna in dolcissima casa ti invita a un po' di sana solitudine o un'intimità molto riservata. Il lavoro della bilancia, meglio non esporsi troppo nel pomeriggio. Lavora dietro le quinte, fatti tuoi. La salute ha bisogno di ricaricare le pile emotive. Spegni il telefono un'ora prima del solito. Parliamo dello scorpione. La tensione del mattino si scioglie nel pomeriggio grazie alla luna amica che favorisce le amicizie e i progetti comuni. Questo è l'amore dello scorpione. Il lavoro dello scorpione. Sei molto stimato per la tua capacità di vedere oltre le apparenze. La salute, ti senti più leggero. La socialità tranquilla, ti fa bene all'anima. Ottima la resistenza fisica. Parliamo del Sagittario, l'amore. Mon amour, amore del Sagittario. Dal pomeriggio la luna entra in quadratura. Potresti sentirti un po' diverso tra il dovere professionale e il desiderio di libertà sentimentale. Il lavoro. Sei sotto esame. Qualcuno valuta la tua precisione. Dimostra che, oltre alla visione d'insieme, sai curare anche il dettaglio. La salute. Stanchezza alle gambe o ai piedi. In serata concediti un massaggio e vai tranquillo. Il Capricorno. L'amore del Capricorno. Vediamo un po' l'amore del Capricorno. Splendida la luna in trigono dal pomeriggio. Ti senti saggio, solido e incredibilmente affidabile. Il lavoro. Orizzonti larghi. Se studi o lavori con l'estero, oggi avrai ottime intuizioni. La salute del Capricorno. Ti senti in una botte di ferro. Hai energia e lucidità da vendere. L'acquario, l'amore dell'acquario. Il sole in gemelli, sei in una fase vivace, ma la luna oggi ti spinge a scavare nel profondo. Il lavoro, sei molto acuto nel gestire i soliti soldi altrui o questioni burocratiche. Sei acuto. La salute, che però che i soldi degli altri non dici si fermano in tasca tua. La salute, fase di rigenerazione, senti bisogno di eliminare le tossine. Bevi molto e predilige tisane depurative. Acqua, bevi acqua, mi raccomando, o tisane. Bevi molto acqua o tisane. Abbiamo finito con la salute dell'acquario, iniziamo a parlare dell'amore dei pesci. La luna entra in opposizione nel pomeriggio, potresti avvertire una certa freddezza o pignoleria nel partner. Il lavoro, devi curare i contratti e le collaborazioni. Qualcuno potrebbe chiederti conto del tuo operato. Sii preciso nelle risposte e non restare nel vago. Dulcis in fundo alla salute dei pesci, ti senti un po' vulnerabile, proteggi il tuo stomaco e cerca di circondarti di persone che non criticano ogni tua mossa. Abbiamo finito con l'oroscopo, abbiamo finito anche il nostro appuntamento di oggi. È iniziato il weekend. Che stanchezza. Oggi abbiamo fatto lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì. Settimana completa. Noi ci risentiamo lunedì mattina, tra poco con voi Milena. poi ci sarà Marcello, poi ci sarà Mele. Questa sera l'appuntamento con Sotto il cielo rosso-azzurro. Parleremo, anzi parleranno, del nostro grande Catania. Grande, insomma, ha fatto la sua partitella con l'Equa, ha pareggiato 3-3 grazie alle varie combinazioni secondo in classifica, con due pareggi, una all'Equa, una, ha passato il turno. Adesso tocca all'Ascoli. Domenica guardiamoci Ascoli Catania. Buon proseguimento. A lunedì.

0: costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
1: Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM. Ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Anche oggi a piedi.
4: Sei l'unico che va in ferie senza mezzo.
5: Fermo lì, c'è Giusy Car a Catania. Noleggio e vendita di auto, moto, scooter e bici elettriche. A Catania, in via Sant'Angelo Custode 60. Info 353-217-7849.
4: Noleggio auto a partire da 30 euro.
5: Chilometri illimitati.
4: Anche senza carta di credito.
5: Servizio navetta da aeroporto e stazione.
4: Tu pensa alla meta, al resto pensiamo noi. Giusy Car è presente su tutti i social.
6: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
7: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
4: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
8: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
9: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: rispondi, io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane, a tutte le ore.
10: Bella è sempre con te.
11: Bella Radio, canzoni napoletane.
12: Bella Radio.
13: Sono le 10 e 4 minuti. News.
14: Buona giornata da Davide Camera. Messaggi di cordoglio dalla politica e dal mondo della cultura, ovviamente dell'enogastronomia, per la morte di Carlo Petrini, il creatore di Slow Food, spentosi a Bra in provincia di Cuneo, dove era nato quasi 77 anni fa. Di lui si ricordano molte iniziative per valorizzare la qualità del cibo e della filiera e quindi anche per migliorare l'ambiente. Dalla rete internazionale Terra Madre alle comunità Laudato Si, di cui fu cofondatore, ispirate all'enciclica di Papa Francesco, alla nascita nel 2004 dell'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche economiche di Pollenzo. Verranno interrogati dalla Procura di Roma gli attivisti della Global Summit Flotilla rientrati in Italia nella tarda serata di ieri dopo essere stati rilasciati dalle autorità israeliane. Nei loro racconti parlano di torture e abusi anche sessuali, usando il termine campo di concentramento a proposito della loro detenzione. Intanto sale la protesta internazionale nei confronti del ministro israeliano Ben-Gvir, il cui video, mentre deride gli attivisti umiliati, verrà acquisito dalla magistratura italiana. Il ministro Tajani chiede sanzioni nei suoi confronti all'Unione Europea, ma le opposizioni chiedono la sospensione dei rapporti con Israele. Nuove accuse per l'ex principe Andrea nelle indagini della polizia britannica sulle sue frequentazioni con il defunto faccendiere pedofilo americano Jeffrey Epstein. Adesso il fratello minore di Re Carlo risulta oggetto di un'indagine preliminare anche per sospetti reati sessuali in seguito alla denuncia di una donna. Finora era indagato solo per il sospetto di cattiva condotta in un ufficio pubblico. Prossimi giorni all'insegna del caldo già estivo, con l'anticiclone a dominare fra Atlantico ed Europa e temperature che sfioreranno i 30 gradi, specie al centro-nord. Solo brevi e locali acquazzoni pomeridiani su Calabria e Sicilia, e situazione che dovrebbe rimanere invariata nella prossima settimana. Avvio positivo di seduta per le principali borse europee, Piazza Affari guadagna 0,5% a inizio contrattazioni. Giro d'Italia, tutta piemontese, la 13ª tappa, la Alessandria-Verbania di 189 km. Ieri a Novi Ligure, vittoria per distacco del belga Alex Segert, che beffa i velocisti scattando a 3 km dall'arrivo. Eulalio resiste in maglia rosa. È tutto, grazie per l'ascolto.
9: Bella Radio. Bella Radio.
15: Le previsioni meteorologiche.
9: In collaborazione con Trebi Meteo.
16: Un saluto agli ascoltatori di Bella Radio da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un venerdì con sole assoluto protagonista sulla Sicilia. Qualche nuvola in più potrà insistere sulle coste meridionali, ma che non darà luogo a precipitazioni, e temperature che inizieranno ad essere in aumento di qualche grado nei valori massimi. In ulteriore aumento nel corso del weekend, poiché rimonterà l'anticiclone subtropicale, con punte infatti che saranno anche vicine ai 30 gradi. Da segnalare ancora nel corso della giornata di venerdì una vivace ventilazione, con mari da poco mossi fino a mossi. Ma per tutti i dettagli precisi restate aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
11: Canzoni napoletane.

0: Un buon caffè fa la differenza e un buon fornitore anche.
1: Punto Caffè di Cambria Sebastiano.
0: Il punto di riferimento per i rivenditori. A Catania, in via Acquicella Porto 15A. Info
2: 377-38-71-638. Punto Caffè.
0: I vantaggi sono sempre di più.
3: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
4: Un'oasi di eleganza.
3: Pavimenti che risplendono di stile. Ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
5: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
6: Bella Radio.
7: Bella Radio.
8: Canzoni napoletane.
9: Da questo momento, on air su Bella Radio TV. Buongiorno bella gente.
10: Buongiorno bella gente.
9: Buongiorno bella gente. Buongiorno bella gente. Sondaggi, giochi, consigli e molto altro. E voi siete pronti a interagire con noi? Buongiorno bella gente con Milena su Bella Radio TV.
11: E il buongiorno

ecco, magari insomma vi racconterò qualcosa, un consiglio, una notizia e quant'altro. Va bene, intanto si va in musica? Si comincia così.

0: abbiamo ascoltato la voce di Franco Ricciardi, uno dei miei artisti preferiti, devo dire, grande Franco Ricciardi. Va bene, sentiamo un po' chi c'è al telefono. Pronto?
1: Ciao.
0: Buongiorno.
1: Ciao, che bello.
0: Buongiorno. Aspetta un attimo perché... Allora, con chi parlo? Con chi parlo? Con questa voce così.
1: Il tuo indulgo. Il tuo indulgo.
0: Enzo, buongiorno. No, stavo cercando di capire, no? Stavo cercando di capire, sono rimasta un attimino così per capire di chi era questa voce. Buongiorno, Enzo.
1: Ciao, come stai?
0: Bene, grazie.
1: Meglio,
0: tu come stai?
1: Sempre, sempre mi fa piacere che stai bene, che la salute e combo, eccetera, eccetera.
0: Ecco, ecco, va bene, dai. Allora, Enzo carissimo, anche oggi, insomma, sempre al lavoro, va bene, in giro il nostro Enzo, che insomma e ci ascolta dal suo camion mentre lavora. E ci ascolta tutti i giorni, giusto Enzo?
1: Sempre,

0: sempre.
1: Va bene, questo ci fa piacere, continua a sentirci sempre, ad ascoltarci sempre. E sì, mi raccomando, consiglio anche agli altri. Consiglia anche agli altri di ascoltare Bella Radio, canzoni napoletane.
0: Sì, sì.
1: Va bene?
0: Va bene.
1: Allora, Enzo, salutiamo i tuoi colleghi?
0: Certo, colleghi e company.
1: Va bene, salutiamo tutti, ti auguro buon lavoro, come sempre, buon viaggio e sempre in ascolto di Bella Radio, canzoni napoletane.
0: Mettici quello che sei tu, fai tu.
1: Va bene, dai, mettiamo altre canzoni oggi, ok? Sempre canzoni uguali, no, va bene, faccio io, intanto...
0: Va bene, fatti una buona domenica, un sabato...
1: Buon fine settimana anche a te.
0: Grazie.
1: Ciao, alla prossima. Ciao Enzo.
0: Ciao.
2: Buongiorno bella gente.
3: Buongiorno bella gente.
2: Buongiorno bella gente. Buongiorno bella gente. Con Milena su Bella Radio TV.
4: Revisione in scadenza.
5: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri, nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme, in via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme, la sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
6: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in via Pierluigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni La Punta. Info 353 495 1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
7: Super grande affare, acquistar da Oro Follia. Tanti soldi risparmiati, ma che sinfonia!
8: Le Oro Follie non si fermano mai. Preziosi in oro 18 carati da 100 euro che puoi acquistare anche con oro vecchio, rate zero interessi, senza busta paga. Vuoi riparare il tuo gioiello? Portalo da noi. Oro Follia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, Corso Gelone 110, nuova sede a Modica, via della Costituzione.
9: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
10: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
9: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
10: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
9: 342 64 18 410.
11: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia, Da Saretto ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352 086 8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.
2: Buongiorno bella gente.
3: Buongiorno bella gente.
2: Buongiorno bella gente. Buongiorno bella gente. Con Milena su Bella Radio TV.

Grazie di te. Sappiamo fare di rischiare. Ma che figura facciamo? Si sveglia a sapere. Ma va d'accordo con te, perché non puoi immaginare. Caccia prima una scusa, e caccia mamma di te.

0: esagerata che stavo dicendo.
1: Che bella! Che bella questa canzone, vero? È bellissima, dai, era la voce di Gianni Vezzosi, esageratamente. Ecco, qui su Bella Radio è arrivato il momento, se volete chiamare lo 095 87 39 658, per disponibile per tutti voi, per chiamare in diretta, mentre invece per mandare i vostri messaggini 388 8292 885. Ok, oggi giochiamo, oggi così voglio chiudere questa nostra settimana in bellezza, grazie a uno dei nostri sponsor, il Forno delle Meraviglie, che realizza tante bontà tutti i giorni, tante cose veramente diciamo di qualità, tanti prodotti di qualità, tanti prodotti ottimi, buonissimi, e oggi vuole regalarvi una bellissima e buonissima crostata. Una crostata da ritirare direttamente poi presso la loro azienda. Tra poco vi dico di cosa si tratta, tra poco giocheremo insieme, per cui rimanete in ascolto tutta la mattinata, perché come dicevo ci sarà modo di vincere. Intanto sentiamo chi abbiamo al telefono. Pronto?
2: Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno. Oggi ti sento un po' più tranquillina, dai.
2: No, io la sinistra,
1: ma ti sento malissimo.
2: Mi senti male?
1: Ti sento, ma il tuo telefono oggi si sente male. Non so, forse sei in un punto dove non prende.
2: Mi senti? Andrea, mi senti?
1: Ti sento un po' ovattata.
2: Ieri mi sentito poco male,
1: Ti sei sentita male ieri? Che ti è successo? Sì.
2: No, ieri ero a casa dei miei suoceri. E ho vomitato, mi c'è sangue del naso.
1: Oh, mi dispiace tesoro, e come mai questa cosa?
2: Non lo so, forse perché sono abbastanza leggero qualche cosa, penso.
1: Hai mangiato qualcosa?
2: Sì, Milena stamattina ho provato a chiamarli con come marito.
1: Sì.
2: E gli ha detto, dici facci imparare educazione, dice a mia figlia.
1: Cosa?
2: Dici, non... Mi dice educazione, ti fa mia mamma, dice mi merda mia mamma.
1: Ah, ok, gli ha detto impara l'educazione.
2: Sì, sì.
1: Ok. Va bene.
2: Dici no, dice non mi ci sono niente, dice tu non è vuota. Non dico più niente. Non dico più niente, poi quando ci passa, Milena.
1: Ormai, certo, aspetta un po' che magari, insomma, sia qui.
2: Sì, veramente, infatti.
1: Infatti, va bene, passerà.
2: Milena, ricordiamo che oggi alle 4:30 uscirà la canzone di Mary Milani.
1: Ecco, la nuova canzone di Mary Milani, oggi alle 16:30, mi raccomando, tutti collegati.
2: Non vedo l'ora che esce.
1: La canzone
2: di Mary Milani.
1: Ho visto tutto. Va bene, a me piace.
2: Quando mercoledì ho visto a Federica Russo.
1: Va bene, hai visto Joelle. Tutti, va bene.
2: Cresciuto Gioele, Milena.
1: È vero, è stato qua da recente. È stato qua da recente. Va bene, l'ho visto, ho avuto modo di vederlo svariate volte. Ok.
2: Allora,
1: senti tesoro, Stefi, stiamo parlando del dimmi che cosa dobbiamo fare oggi senza andare a raccontare tutto. Vabbè, vai, facciamo i saluti.
2: Allora, tutti voi.
1: Sì.
2: Benvenuto doppio grandissimo.
1: Ok.
2: La canzone è Simone Russo con Gianni Celeste.
1: Va bene. Ti mando un bacio.
2: Buon fine settimana.
1: Ciao, Milena. Ciao, buon fine settimana anche a te.
2: Ciao,
1: ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.
3: Buongiorno bella gente.
4: Buongiorno bella gente.
3: Buongiorno bella gente. Buongiorno bella gente con Milena su Bella Radio TV. Un buon caffè fa la differenza e un buon fornitore anche.
5: Punto Caffè di Cambria Sebastiano.
3: Il punto di riferimento per i rivenditori. A Catania, in via Acquicella Porto 15A. Info 377-3871-638. Punto Caffè. I vantaggi sono sempre di più.
5: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Buongiorno bella gente.
4: Buongiorno bella gente.
3: Buongiorno bella gente. Buongiorno bella gente con Milena su Bella Radio TV.

0: rubato l'anima Franco Moreno con il featuring di Cinzia Oscar. C'è un messaggio che è arrivato da parte del mio segretario. Buongiorno Salvuccio Viscuso, buongiorno, un bacino. Allora lui dice: buongiorno dottoressa, buon venerdì a te Salvuccio Mavilla, anche se non è in studio, ci ascolta in radio. E saluto Gian Piero Napoli e tutta la Napoli Fish, Sebastiano Toro, Antonio Mascali, Giuseppe Calvo e Bella Stella. Grazie dottoressa. E salutiamo la Bella Stella. Poc'anzi abbiamo ascoltato una canzone stupenda di Gianni Vezzosi, chissà se l'ha sentita. Va bene, ci sono i saluti anche per ho salutato tutti, va bene, da parte tua. E volevi ascoltare un bel brano di Franco Moreno, piacere mio, con un abbraccio e buon weekend. E io ho scelto quella che abbiamo appena ascoltato, la canzone che abbiamo appena ascoltato, come dicevo. Ecco, quella sicuramente ti sarà piaciuta. Ti è piaciuta? Vabbè, allora c'è un altro messaggino che dice così: ciao Milena, sono Giusy per mio marito Davide e la mia Noemi, cucciola mia. Ti voglio bene, una canzone di Daniele De Martino, sei il mio amore. Ciao, ecco, arriva tra poco, va bene? Arriva tra pochissimo. Intanto sentiamo quest'altro messaggino, dai, 3, 2, 1, via.
1: E buongiorno dalla Svizzera Franco, che saluta tutti i telescoltatori di Bella Radio, sì. Solo canzoni napoletane. Un grandissimo abbraccio a Milena.
0: Grazie.
1: Come ti avevo detto, il sole è qua. Ci abbiamo 22 gradi.
0: Bene, bene.
1: E fine settimana dovrebbe arrivare fino a 30, 33.
0: Bene, bene.
1: E un grandissimo saluto a Bedazza, a Francesco, a Franco.
0: Bene, bene.
1: A Bedazza, credo che l'ho detto.
0: Sì.
1: A Steffi, Sami, sì. Sara.
0: Sì.
1: E tutte le persone che mi salutano. Se mi potresti mettere la canzone di Nino D'Angelo, tutti due
2: Marina della donna, cosa sola.
1: Ok, saluto a tutti, vi auguro un buon fine settimana, e questo fine settimana sarà bellissimo, pieno di sole e di salute. A tutti una buona giornata dalla Svizzera.
0: Hua! Ciao caro. Hua!
3: Ad Acitrezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990.
4: Buongiorno! Buongiorno bella gente.
5: Buongiorno bella gente.
4: Buongiorno bella gente. Buongiorno bella gente con Milena su Bella Radio TV.
3: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Acitrezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
6: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato a pericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla.
4: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
3: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
4: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
3: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392 6506 081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare ogni giorno. Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350 950 4964 o www.miralpeaceparking.it.

0: averti a fianco a me è come essere padrone del mondo e farne quello che voglio in ogni secondo. Però ci stanno problemi stasera ed è quello che non mi credo e non è buona sta cosa.
1: E questa è la voce di Daniele De Martino con Sei il mio amore, canzone che ha scelto Giusy. 095 8739 658, perché male in diretta, 388 8292 885, per i vostri messaggini. E io devo parlarvi di qualcosa, così vi devo dare un consiglio. Dovete andare a fare spese, dovete andare a fare la spesuccia, siamo a fine settimana, che si mangia questo fine settimana, eh? Allora io vi consiglio Saia Luxury Food. Dove si trova Saia Luxury Food? Si trova a San Giovanni Galermo, Catania, ovviamente, in via della Montagna, e proprio di fronte alla Chiesa Madre, al numero 49, anzi 43, pardon, al numero 43 di via della Montagna, salendo per San Giovanni Galermo, trovate Saia Luxury Food. Che cos'è? È macelleria, e poi è anche gastronomia e anche salumeria, panineria, hamburgeria, braceria, hanno di tutto di più, fanno anche le tortillas e le crepe. Allora, in questo periodo, dovete sapere che per loro la concorrenza non esiste. Non esiste. Dice, ma perché ci sta dicendo questo? Perché tutto quello che trovate lì, 9,90 euro al chilo, costa 9,90 euro al chilo. Loro sono un centro preparati che difficilmente trovate in altri posti. Hanno un centro preparati fantastico, c'è di tutto di più, a solo 9,90 euro al chilo anziché 14,90. Ecco, hanno abbattuto il prezzo, quindi affrettatevi, andate a fare i vostri acquisti, fatevi una bella, scorta, di cotolette di pollo, di lonza, di melanzana, cotolette ripiene, poi hamburger di pollo e ancora hamburger di pollo e spinaci, di vitello. Sì, hamburger di vitello ripieno, spiedini primavera, cipollate, tramezzini e pistacchio, tramezzini prosciutto e pomodoro, nugget cordon bleu, polpetta di patate, salsiccia e ancora girelle di specchio e rucola, polpettone ripieno, arista farcita. Ma qui c'è ancora una lista che non finisce mai. Io, allora, ovviamente ho i miei tempi, per cui per dire tutto non mi basta. Ma voglio ricordarvi che ad esempio il reparto salumeria, anche lì ci sono delle cose buonissime, fantastiche, prosciutti, mortadelle, grana, insomma pasta filata, tutto 9,90 euro. C'è anche la panineria, sì, fanno anche la panineria, ad esempio i classici panini da camion 5 euro, e poi ancora smash burger, come volete voi, a scelta 5 euro, 10 euro, quello che è il box di fritto misto, chissà che cosa c'è in mezzo, tutta la gastronomia a pochissimo prezzo. Dovete pensare che è un pasto completo, primo, secondo e contorno di patata, 6,90 euro. Se volete solo il primo a scelta è solamente allora un primo a scelta ci picchia qua, dicevo 3,99 euro, un secondo a scelta con tutte le patate 3,99 euro, e poi tutto il resto, tutti i contorni a chilo, quindi potete prendere mezzo chilo, 300 200, 9,90 euro al chilo. Niente, io qua non finisco più, lo so, dice, vabbè, bisogna andarci e andare a scoprire. Ci sono tante cose buonissime da mangiare, preparati, e ancora, insomma, è tutto il resto. Vi ricordo il numerino, questo voglio darvi, il numerino telefonico, perché si può prenotare anche tramite WhatsApp. E poi c'è anche il domicilio, attenzione, ve li portano direttamente. Allora, il numero di WhatsApp è il 345 87 41 337, lo ripeto, 345 87 41 337. Ok, loro fanno il domicilio in tutta la città, quindi in tutta Catania. Non preoccupatevi, vengono in tutti i posti. C'è anche un fisso 095 42 06 60. Sono aperti tutto il giorno, orario continuato, e la domenica dalle 9 alle 14. Ah, Saia, Luxury Food.
2: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
3: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Buongiorno bella gente.
5: Buongiorno bella gente.
4: Buongiorno bella gente. Buongiorno bella gente. Con Milena su Bella Radio TV.

cuore mio, Gianni Celeste, la canzone che ha scelto la nostra Stefi per il suo Alfio. Allora, vediamo un po', c'è un saluto per Rosanna, per la moglie Rosanna, e con un bacione da parte di Giovanni, il panettiere. Ed ancora saluti per la moglie Romina da parte appunto del marito. Sei la persona più importante della mia vita, ti amo follemente, mi manchi. Ci dobbiamo fermare, spazio pubblicitario e notiziario, poi arriva Nino D'Angelo, facciamo così, andiamo subito con la canzone che ci ha richiesto l'amico Franco dalla Svizzera. Eccola che arriva, Franco, tutta per te. Fra 50 anni, Nino D'Angelo. Huah!

0: Buongiorno bella gente.
1: Buongiorno bella gente.
0: Buongiorno bella gente. Buongiorno bella gente. Con Milena su Bella Radio TV.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
3: Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM. Ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
4: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
5: Anche oggi a piedi.
6: Sei l'unico che va in ferie senza mezzo.
7: Fermo lì, c'è Giusy Car a Catania. Noleggio e vendita di auto, moto, scooter e bici elettriche. A Catania, in via Sant'Angelo Custode 60. Info 353-217-7849.
6: Noleggio auto a partire da 30 euro.
7: Chilometri illimitati.
6: Anche senza carta di credito.
7: Servizio navetta da aeroporto e stazione.
6: Tu pensa alla meta, al resto pensiamo noi. Giusy Car è presente su tutti i social.
8: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
9: Ci sta.
8: Su una grande nave.
9: Ci sta.
8: A un prezzo piccolo.
9: Ci sta anche quello.
10: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
11: E tu? Lo sapevi che per un'alimentazione sana ed equilibrata bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza?
12: La Boutique della Frutta lo sa. Ecco perché ogni giorno ti propone frutta e verdura fresca di prima scelta.
11: Boutique della Frutta Marano e Figli. Solo il meglio della qualità e della freschezza al giusto prezzo.
12: Boutique della Frutta Marano e Figli.
11: Strada per San Giovanni Galermo, accanto nuova caserma dei pompieri.
12: Servizio a domicilio 331 46 12 135.
13: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane, a tutte le ore.
14: Bella è sempre con te.
15: Bella Radio, canzoni napoletane.
16: Bella Radio.
17: Sono le 11 e 4 minuti. News.
18: Bentrovati da Gerardo De Vivo. Serie A di calcio alle porte degli ultimi 90 minuti. La 38esima e ultima di campionato si apre stasera con Fiorentina-Atalanta. Il clou domenica sera alle 20.45 con le 5 gare decisive per la corsa Champions e per stabilire la terza squadra che retrocederà. Il derby Torino-Juventus, Verona-Roma, Milan-Cagliari, Lecce-Genoa e Cremonese-Como. Si conoscerà invece stasera la squadra che scenderà in Serie C insieme a Reggiana Spezia e Pescara. Dopo lo 0-0 dell'andata si gioca dalle 20 il ritorno del play-out tra Sud Tirolo e Bari. Per salvarsi i pugliesi sono costretti a vincere, ai padroni di casa può bastare anche il pareggio. Tennis segna a meno 2 il conto alla rovescia del Roland Garros al via domenica. L'attesa è tutta per Jannik Sinner, a caccia dell'unico slam che gli manca. Il numero 1 del mondo, che arriva a Parigi con una striscia aperta di 29 match vinti, debutterà lunedì o martedì contro la wildcard francese Tabor, numero 165 del ranking. Possibile incrocio con Darderi agli ottavi e Coboli nei quarti. Si chiudono intanto oggi le qualificazioni che hanno proiettato nel tabellone principale Federico Cina e Andrea Pellegrini, reduce dagli ottavi a Roma. Nei tornei di avvicinamento a Parigi, ad Amburgo Luciano Darderi si ferma nei quarti, battuto 6-0, 6-3 da De Minaur. Formula 1 a Montreal, stasera libere qualifiche della sprint che si corre domani alle 18, sempre domani le qualifiche della gara lunga al via domenica alle 22. Nel mondiale finora griffato Mercedes, l'attesa è tutta per Kimi Antonelli, reduce dalla tripletta Cina-Giappone-Miami. Il bolognese mette nel mirino anche il Gran Premio del Canada.
1: So che posso vincere, ovviamente è un weekend diverso dagli altri, fa freddo, poi comunque George qua va molto forte, quindi sicuramente sarà lì davanti, però sono confidente che posso far bene. Ovviamente devo fare come gli altri weekend, restare concentrato su quello che devo fare, sull'obiettivo, e poi dopo si vedrà come andrà il weekend.
18: Giro d'Italia dopo la Imperia Novi Ligure, vinta dal belga Segaert, che ha beffato i velocisti scattando a 3 km dal traguardo, si corre oggi la 13ª tappa, partenza da Alessandria, arrivo a Verbania dopo 189 km, in maglia rosa c'è sempre il portoghese Eulalio. Basket, Milano è la prima semifinalista dei playoff scudetto, l'Olimpia passa 84-72 sul campo di Reggio Emilia e chiude 3-0 la serie dei quarti. Brescia batte 84-80 a Trieste in trasferta e si porta sul 2-1 nella serie. Stasera Trento Virtus Bologna sull'1-1 e Tortona Venezia ospiti in vantaggio 2-0. Sempre stasera si disputano le semifinali di Eurolega, ad Atene Olympiacos Fenerbahce e Valencia Real Madrid eleggono le sfidanti per il titolo nella finale di domenica. Iniziata con le due amichevoli vinte contro la Francia, prosegue la marcia d'avvicinamento dell'Ital Volley Donne alla Nations League, primo appuntamento ufficiale dell'estate. Stasera le azzurre affrontano a Genova la Serbia nell'Equilibrium Cup, quadrangolare che vede impegnate anche Turchia e Polonia. Con le regate preliminari prende il via nelle acque di Cagliari il lungo cammino dell'America's Cup, in programma a Napoli nell'estate 2027. Oggi tre regate di flotta, l'una rossa al via con due equipaggi, la formazione classica e il sodalizio femminile giovanile. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
16: Bella radio, bella radio.
15: Canzoni napoletane.

0: Sebastiano Toro con Calamita d'Oro, questa è la canzone che dedichiamo alla nostra Lia da Caltanissetta.
1: Antonella, buona trasmissione, sei grande speciale. Un abbraccio per tutta la bellissima famiglia. Saluto a Sebastiano e famiglia, a Franco, a Mariuzza, e ci metti per favore o Piscatorella o Calamità d'Oro di Sebastiano, va bene? Buona trasmissione tesoro, ci tieni tanta compagnia, bellissima, bellissima, bellissima, come sempre, perché bella TV, canzoni napoletane, che sono le più belle del mondo.
0: Ecco, ecco, era lei, era la nostra Liuccia da Caltanissetta. Ciao tesoro, un bacio. L'hai sentita la canzoncina, sì? Abbiamo un altro messaggino, Santina, che saluta tutti noi di Bella Radio. Un saluto alla Napoli Fish, al cugino Alberto Belfiore, a Francesco Calogero, la cugina Francesca. Ed ancora un abbraccio forte forte, un bacione al marito Peppe Farina. Sta per arrivare una bella canzone di Gigi Finizio, va bene? Tutta per te, tutta per chi ama le sue canzoni. Tra poco, poco, poco, sempre qui, sempre su Bella Radio, volevo salutare la Napoli Fish, Giampiero Napoli. Buongiorno Giampiero, un bacio grande a te. Ricordiamo che Napoli Fish vi aspetta con il pesce più buono del mondo. Dove? In via Cesare Vivante al numero 57, che è una traversa che si trova proprio di fronte, diciamo, la strada dove ci sono i pompieri a Catania. Vi saluto, saluto tutti, tra poco ancora insieme con Amore Amaro, dopo la pubblicità, qui su Bella Radio.
2: Un buon caffè fa la differenza e un buon fornitore anche.
3: Punto Caffè di Cambria Sebastiano.
2: Il punto di riferimento per i rivenditori a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Info 377-38-71-638. Punto Caffè. I vantaggi sono sempre di più.
3: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: non solo alcolici.
1: In grosso e dettaglio.
0: Spegni la tua sete.
1: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
0: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
1: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
0: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
1: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
0: Info 348 10 50 454.
2: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 € al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 €. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 € al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 €. Menù completo a soli 6,90 €. Saia Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
3: E allora, belli miei, rieccomi ancora qui insieme a voi e riprendiamo il nostro appuntamento con il buongiorno bella gente e andiamo avanti, la nostra mattinata, che cosa prevede la nostra mattinata? Ma prevede le vostre canzoni, le canzoni che amate di più e le vostre telefonate, ma anche i vostri messaggi. Pronto? E buongiorno.
4: Pronto?
3: Buongiorno.
4: Buongiorno, non l'avevo capita che ancora eri lì in diretta io. Buongiorno.
3: Oh, guarda che abbiamo Pippo. Pippo. Pippo da Palagonia, buongiorno.
4: Buongiorno, saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Bella, a tutti, a Salvo, a tutti.
3: Ok. Allora.
4: Non avevo preso subito il telefono perché stavo pensando a fare la Svizzera.
3: Aspetta, che stavi facendo?
4: Stavo pensando a Franco dalla Svizzera, se mi poteva fare un bonifico.
3: Stavi pensando a Franco dalla Svizzera, se ti poteva fare un bonifico.
4: Ma io non lo conosco questa persona, ma penso che alla Svizzera c'è qualcosa.

0: qualcosa, Lota, cioè, come può fare un moribondo?
1: Ma allora, ma sai, Franco è un lavoratore, eh? Franco è un lavoratore, lavora tutto il giorno, sta con il suo camion, insomma, mica io non lo conosco di presenza, ma so che lui comunque lavora con il suo... si fanno sacrifici, Peppino.
0: No, io sto scherzando.
1: Peppino, sacrifici.
0: Io non ho fatto i 40 anni di sacrifici, no, solo...
1: Si fanno sacrifici. E quanti sacrifici che bisogna fare. Vabbè, allora, carissimo il nostro Peppineddu da Palagonia, che cosa ci racconti?
0: Voglio salutare Antonino, che è un grandissimo amico.
1: Sì.
0: E ogni giorno lui mi pensa sempre qua la mattina.
1: Sì.
0: È un bravo ragazzo.
1: Che state a fare? Siete insieme?
0: No, insieme.
1: Dico, siete insieme ora.
0: Sì, no.
1: Ora, in questo momento.
0: E oggi sono un po' scherzoso.
1: Sei vabbè. Non volevo dire mica io.
0: No, abbiamo capito, stiamo insieme, che siamo tutti.
1: Non mi interessa la tua vita sentimentale, caro.
0: No, lui mi pensa sempre perché mi compra un bagnino.
1: Ma sono affari tuoi.
0: Mi compra un bagnino, mi compra la bevanda, è un ragazzo di cuore.
1: Ok, va bene.
0: È una bella giornata ventosa oggi qua a Palagonia.
1: Acci picchia, no? Acci di Orbolina. Vabbè. Senti un po', che facciamo?
0: Non parlare, perché tu non mi fai le domande e io ti rispondo.
1: Ma che cosa vuoi che ti chieda, mio caro?
0: Com'è finita quella storia di quella ragazza con la mamma?
1: È finita che ancora niente. Stamattina. Ma tu stamattina hai sentito il programma?
0: No, siccome c'è
1: del no. Vabbè, comunque Stefi si è fatta sentire. E il suo maritino Alfio ha chiamato la sua mamma e la sua mamma ha risposto. Ha risposto così. Di a tua moglie Steffi che deve imparare l'educazione. Capito. Se la tira la signora. La signora se la tira, è una che se la tira.
0: Vabbè, ma ci sarà qualcosa.
1: Come se la...
0: Che noi non sappiamo perché sono
1: se la tira troppo, vabbè.
0: Allora, sono cose di famiglia che non si possono dire proprio tutto in famiglia.
1: Vabbè, ognuno sa le cose di casa sua. Va bene, però Steffi è una ragazza sincera, non ne dice bugie.
0: Io non metto in dubbio perché io... Allora, parliamo così con il telefono, però io non è che proprio conosco come sono.
1: Certo, però comunque io ci credo a quello che ha raccontato Steffi. Ah, perché Steffi non è bugiarda.
0: Io per esempio mi sottometto anche con i miei figli, sono più piccoli, sono i miei figli. Io per esempio li chiamo,
1: sì.
0: Andiamo d'accordo, però io li chiamo io.
1: Va bene, ma cosa c'è di male? Oh, la mamma, papà. Non c'è niente di male. Va bene, Peppino, Peppinello, io devo andare in musica.
0: A Sara,
1: non lo so. Zia Sara?
0: Tanta salute sta Sara.
1: Salutiamo Sara. Va bene. Salutiamo. Sì.
0: Ma sai che ci mettiamo Gianna Vezzosi canta insieme a me, com'è la canzone di Vezzosi?
1: Veramente io già l'ho messo Vezzosi. Peppino, tu ti devi sintonizzare quando io comincio, devi stare in ascolto.
0: Ah, già ce l'hai messa questa canzone?
1: Sì, ho messo già la canzone, ho messo un'altra.
0: Ah, e allora io
1: ne ho messo un'altra.
0: A comprare una bombola piccola che è arrivata a 20 euro, me ne sono montata io questa bombola.
1: A voglia! Prezzi alti, non si può comprare più nulla, vero? Vero. Vabbè. Va bene, senti, guarda, ti faccio ascoltare questa canzone di Maria Nazionale, va bene? A vita e come mare.
0: Mi piace, questa canzone è bella, grazie.
1: A vita e come mare. Ciao, alla prossima, Peppino!
0: Ciao, lunedì, ciao.
1: Ciao.

0: Nazionale, la Maria Nazionale, a vita è conno mare. Devo salutare gli amici dell'Lobbistica della Ceramica di Sciacca. Buongiorno, buongiorno amici miei dell'Lobbistica della Ceramica di Sciacca, Luciana e Rossella, il marito, insomma tutta la famiglia Patanè. Buon ascolto, andiamo ancora con un messaggio? Sentiamo questo, dai.
1: Siamo qui noi soli,
0: Francesco Calogero.
1: Ma tu sei un po' triste. Buongiorno a tutto il popolo di Bella Radio, voglio fare tantissimo di onomastico. Chi porta il nome? Rita.
0: Rita, lo sapevo.
1: Io voglio ascoltare Tony sta Rita, una bellissima canzone. Un bacione a tutti, evviva Santa Rita.
0: Oh, evviva Santa Rita. Oh, e io questo dicevo, tra me e me, dicevo, ma come mai Francesco Calogero non ha chiamato e non mi ha detto che oggi è Santa Rita? Mi mancava questa. Va bene, a tra poco.
2: Un buon caffè fa la differenza e un buon fornitore anche.
3: Punto Caffè di Cambria Sebastiano.
2: Il punto di riferimento per i rivenditori. A Catania, in via Acquicella Porto 15A. Info 377-38-71-638. Punto Caffè. I vantaggi sono sempre di più.
4: Immagina la tua casa un'osi di eleganza. Un'osi di eleganza. Pavimenti che risplendono di stile. Ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica, per trasformare la tua casa in un capolavoro.
3: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV, chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
5: Buongiorno bella gente.
6: Buongiorno bella gente.
5: Buongiorno bella gente. Buongiorno bella gente con Milena su Bella Radio TV.

0: coppia perfetta, una coppia perfetta. Sì, Giuse Attanasio insieme a non mi viene il nome dell'altro artista, oddio. Vabbè, appena arriva così, perché a volte non vi succede di avere quel momento che tu non ti ricordi il nome? Fabrizio Ferri, vabbè, è arrivato. Allora, belli di bella, sì, vi devo parlare di qualcosa, vi voglio dare un consiglio. Questo fine settimana andate in un bel posto, andate in un bel posto, perché adesso il tempo è bello, sono queste temperature fantastiche. Perché non andare ad Aci Trezza? Ad Aci Trezza, sì. Io vi do un numerino, voi prenotate direttamente. Il posto bellissimo di cui vi parlo è il Nespolo. Eh già, si chiama proprio così, basta pensare al Nespolo. Chiamate il Nespolo, questo numero, 376... 268-2990, ripeto, 376-268-2990. Cosa bisogna fare? Bisogna chiamare questo numero perché devi prenotare il tuo tavolo, assolutamente. Vai a mangiare pesce, ok? Direttamente al Nespolo, c'è praticamente tutto sul mare, così. Vista mare, fantastica. A Citrezza, ve l'ho già detto, dove si trova il Nespolo, si trova di fronte il mercato del pesce. Ok, non potete sbagliarvi. Mercato del pesce a Citrezza, di fronte c'è il Nespolo. Vista mare, vi sedete, mangiate tanto pesce buono e pagate poco. Richiedete l'offerta che io vi sto per dare. Ci sono 8 portate per quello che riguarda l'antipasto, e poi c'è un primo ai frutti di mare, un super grigliata di pesce con pesce spada, gamberoni e calamari. E non finisce qui, perché acqua, vino, caffè e sorbetto sono inclusi in questo menù che costa solo 28 euro. Con 28 euro mangiate da re, e ditegli che vi manda Bella Radio. Oh! Salutiamo l'amico Tony D'Antoni, il Comitato San Nicola e tutto il suo patronato. Mi fermo un attimo, ma prima di andare in pubblicità, subito dopo la pubblicità, vi ricordo che arriva una canzone, Joliet con Stelle. Ecco, Joliet con Stelle, dicevo, che ha dedicato Raffaele all'amore suo, ecco, che si chiama, aspetta un attimo che ve lo ricordo perché mi ha mandato il suo messaggino, Raffaele che saluta Romina e dice: amore mio, io vivo di te e nessuna può prendere il tuo posto. E appunto voleva dedicare questa canzone dal titolo Stelle di Joliet. L'ascoltiamo tra poco qui su Bella Radio TV. Va bene, a tra poco.
1: Revisione in scadenza. La tua auto è davvero in regola? Non rischiare, affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri, nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme, in via Plebiscito 231, Catania, 095 72 31 314. Gatto Gomme, la sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
2: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in via Pierluigi Deodato 130. 36, Trappeto, San Giovanni La Punta. Info 353 495 1837. Il forno delle meraviglie, nel cuore dell'Etna.
3: Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM. Ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
4: Anche oggi a piedi.
5: Sei l'unico che va in ferie senza mezzo.
6: Fermo lì, c'è Giusy Car a Catania. Noleggio e vendita di auto, moto, scooter e bici elettriche. A Catania, in via Sant'Angelo Custode 60. Info 353-217-7849.
5: Noleggio auto a partire da 30 euro.
6: Chilometri illimitati.
5: Anche senza carta di credito.
6: Servizio navetta da aeroporto e stazione.
5: Tu pensa alla meta, al resto pensiamo noi. Giusy Car è presente su tutti i social.
7: Buongiorno bella gente.
8: Buongiorno bella gente.
7: Buongiorno bella gente. Buongiorno bella gente con Milena su Bella Radio TV.

0: Joyliet qui su Bella Radio con Stelle, questa bellissima canzone appunto che Raffaele ha dedicato alla sua mogliettina. Sentiamo questo messaggino, dai, sentiamo.
1: Antonella, non ti ho potuto mandare un messaggio perché ero dentro la chiesa di Santa Rita. Adesso mi sono ritirato a casa.
0: Ah!
1: Fa caldo!
0: Ah, hai capito?

0: La voce di Francesco D'Aleo e quella di Nico Pandetta insieme per questa canzone che insomma qualche anno fa dobbiamo dire ha avuto un successo incredibile. Va bene, tra poco insieme qui su Bella Radio, ormai ci siamo per i saluti finali, tra poco poco poco, eh?
1: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite, nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Oh, oh, oh, bella, bella, bella radio.
4: Canzoni napoletane.

solo in compagnia. Quanto ho bevuto senza te. Mi lascio dietro la musica che c'è. Ho bisogno adesso.

vabbè, abbiamo siamo arrivati proprio al termine. Abbiamo concluso anche per questo venerdì. Eh già, siamo arrivati proprio al termine. Saluto tutti coloro i quali sono rimasti in ascolto fino ad ora. Saluto tutti coloro i quali seguono sempre tutti i giorni Bella Radio, Canzoni Napoletane. Mi raccomando, seguiteci sempre. Rimanete sempre in ascolto, rimanete sempre collegati, perché qui c'è la più bella canzone napoletana di sempre. Per cui, insomma, mi raccomando, scegliete sempre Bella Radio. Io vi lascio, ma vi lascio sempre con la nostra musica, per cui rimanete sempre sintonizzati, come dicevo prima. Vi do appuntamento a lunedì, ma intanto oggi la programmazione qui continua, non si ferma assolutamente. Continua alla grande. Alle 15 arriva Marcello Rapisarda e poi subito dopo Mary Milani. A voi tutti, come sempre, baci, bacini, bacio, mi raccomando. Oggi esce la nuova canzone della Milani, per cui orecchio e occhio, collegatevi su YouTube, sul nostro canale YouTube, canale di Bella Radio TV. Ore 16:30 più o meno esce la nuova canzone della Mary Milani. Ciao a tutti e, come dico sempre, baci, bacini e bacio. Ciao.

0: costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
1: Super grande affare vendere in Eurofollia. Tanti soldi immediati, ma che sinfonia.
2: Le Eurofollie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato. Subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Eurofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
5: Non solo alcolici.
6: In grosso e dettaglio.
5: Spegni la tua sete.
6: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
5: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
6: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
5: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
6: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
5: Info 348 10 50 454.
7: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
8: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
9: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
8: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
9: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
8: 342 64 18 410.
10: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
11: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia. Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352-086-8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.
12: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi:
13: rispondi,
12: io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane, a tutte le ore.
14: Bella è sempre con te.
15: Bella Radio, canzoni napoletane.
16: Bella Radio.
17: Sono le 12 e 2 minuti.
18: News.
13: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Si aggrava la posizione dell'ex principe Andrea sotto indagine da parte della polizia britannica per le sue frequentazioni con il faccendiere pedofilo Jeffrey Epstein, morto in carcere. Ora il fratello minore di Re Carlo è al centro di un'indagine preliminare anche per sospetti reati sessuali in seguito alla denuncia di una donna. Finora l'ex duca di York era indagato per il sospetto di cattiva condotta in un ufficio pubblico. La guerra russo-ucraina, almeno 4 morti in un attacco notturno con droni delle forze di Kiev su un dormitorio studentesco nella regione di Lugansk, controllata dai russi, lo riporta l'agenzia ufficiale russa TASS. Al momento dell'attacco sul posto erano presenti 86 adolescenti, in 35 sono rimasti feriti. Ieri un altro attacco delle forze ucraine aveva preso di mira il sito dei servizi segreti russi nell'oblast occupato di Kherson. Il dossier Ucraina, insieme al Medio Oriente, oggi saranno al centro del vertice dei ministri degli esteri della NATO in Svezia. Per l'Italia, presente il ministro Tajani. Addio a Carlo Petrini, il fondatore di Slow Food e Terra Madre. Si è spento ieri sera nella sua Bra nel Cuneese all'età di 76 anni. Gastronomo, giornalista e promotore della sostenibilità nelle filiere alimentari, ha dedicato una vita intera alla promozione del cibo sano e giusto. La rivista Time lo aveva nominato eroe europeo. Prossimi giorni all'insegna del caldo già estivo, con l'anticiclone a dominare tra Atlantico ed Europa e temperature che sfioreranno i 30 gradi, specie al centro-nord, solo brevi e locali acquazzoni pomeridiani sulla Calabria e la Sicilia, e una situazione che dovrebbe rimanere invariata anche la prossima settimana. Fiorentina-Atalanta per stasera l'ultima di Serie A, domenica alle 20.45 le gare decisive per la corsa Champions e salvezza, Torino-Juventus, Verona-Roma, Milan-Cagliari, Lecce-Genova e Cremonese Como. L'informazione torna più tardi.
2: Bella radio. Bella radio.
15: Canzoni napoletane. Mary Milani, solo amore.

0: Canzoni napoletane.
1: Bella radio.
0: Canzoni napoletane. Franco Staco, caro diario.
2: Caro diario.

0: buon caffè fa la differenza e un buon fornitore anche.
1: Punto Caffè di Cambria Sebastiano.
0: Il punto di riferimento per i rivenditori. A Catania, in via Acquicella Porto 15A. Info
2: 377-38-71-638. Punto Caffè.
0: I vantaggi sono sempre di più.
3: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Bella Radio.
0: Canzoni napoletane.

0: c'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef, ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato apericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla. A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
1: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
0: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
1: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi. Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
0: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
2: E tu? Lo sapevi che per un'alimentazione sana ed equilibrata bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza?
3: La Boutique della Frutta lo sa. Ecco perché ogni giorno ti propone frutta e verdura fresca di prima scelta.
2: Boutique della Frutta Marano e Figli. Solo il meglio della qualità e della freschezza al giusto prezzo.
3: Boutique della Frutta Marano e Figli.
2: Strada per San Giovanni Galermo, accanto nuova caserma dei pompieri.
3: Servizio a domicilio 331 46 12 135.
4: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Rosario Miraggio, vivo solo di te.
1: Ho scelto un posto speciale per stare un po' insieme e calmare gli umori. Ho acceso solo la luna ed ho spento i rumori.

0: le migliori.
1: Mario Forte, ma che ne sanno?
2: Si sta qua, c'è sta qualcosa che è più forte e fa vincere. Si sta qua, siamo una coppia destinata a non perdere. Parlo di me come se fosse più cattivo l'uomo. Parlo di te

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale.
1: Diventa la tua spa personale.
0: Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: revisione in scadenza.
1: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095-72-31-314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
2: Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM. Ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
3: Non solo alcolici.
4: In grosso e dettaglio.
3: Spegni la tua sete.
4: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
3: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
4: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
3: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
4: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
3: Info 348 10 50 454.
5: Anche oggi a piedi.
6: Sei l'unico che va in ferie senza mezzo.
1: Fermo lì, c'è Giusy Car a Catania. Noleggio e vendita di auto, moto, scooter e bici elettriche. A Catania, in via Sant'Angelo Custode 60. Info 353-217-7849.
6: Noleggio auto a partire da 30 euro.
1: Chilometri illimitati.
6: Anche senza carta di credito.
1: Servizio navetta da aeroporto e stazione.
6: Tu pensa alla meta, al resto pensiamo noi. Giusy Car è presente su tutti i social.

0: sei un artista neomelodico?
1: È uscito il tuo nuovo album?
2: Vuoi che le tue canzoni vadano in onda ogni giorno su Bella Radio?
3: Bella Radio.
1: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
4: 330 670 894.
3: Bella.
0: 330 670 894.

0: un buon caffè fa la differenza e un buon fornitore anche.
1: Punto Caffè di Cambria Sebastiano.
0: Il punto di riferimento per i rivenditori. A Catania, in via Acquicella Porto 15A. Info
2: 377-38-71-638. Punto Caffè.
0: I vantaggi sono sempre di più.
3: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Bella Radio.
5: Le migliori

0: migliori.
1: Tony Marciano e Maria Nazionale. Io e te.

0: ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in Via Pierluigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni la Punta. Info 353 495 1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
1: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
2: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
1: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
2: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
1: 342 64 18 410.
3: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: rispondi, io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane, a tutte le ore.
5: Bella è sempre con te.
6: Bella Radio, canzoni napoletane.
7: Bella Radio.
8: Sono le 13 in punto. News.
9: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Nuovi elementi sulla vicenda dei legami del defunto finanziere pedofilo Jeffrey Epstein aggravano la posizione dell'ex principe britannico Andrea. Il servizio di Davide Camera.
10: Un'inchiesta che, al di là dei file resi noti o meno negli Stati Uniti, rischia davvero di deflagrare a Londra, dove l'ormai ex duca di York, privato di tutti i titoli e anche della prestigiosa residenza legata alla famiglia reale, potrebbe adesso rispondere di reati sessuali e non più soltanto di cattiva condotta in un ufficio pubblico, accusa che già tanto gli era costata. Il terzo genito di Elisabetta II, fratello minore di re Carlo III, è accusato da una donna che avrebbe fatto parte del giro di Epstein di averla ricevuta nella sua ex residenza adiacente al castello di Windsor. La polizia britannica ci va con i piedi di piombo, dato che per il momento la presunta vittima ha parlato della vicenda ai media, ma non è stata ancora sentita dagli investigatori, che stanno cercando di contattare lei e altre potenziali vittime del finanziere pedofilo morto nel 2019. Un reato sessuale potrebbe essere più facile da provare rispetto alla cattiva condotta in un ufficio pubblico, e che vede indagato anche Lord Peter Mandelson, che tanti problemi ha creato ai laburisti e all'attuale primo ministro Starmer.
9: La guerra russo-ucraina, almeno 4 morti e 35 feriti in un attacco notturno con droni delle forze di Kiev su un dormitorio studentesco nella regione di Lugansk, controllata dai russi. E quanto riporta l'agenzia ufficiale russa TASS, ieri in un altro attacco le forze ucraine avevano preso di mira il sito dei servizi segreti russi nell'oblast occupato di Kherson. Il dossier Ucraina insieme al Medio Oriente oggi è sul tavolo del vertice dei ministri degli esteri della NATO in Svezia. Per l'Italia è presente il ministro Tajani. La morte a 76 anni di Carlo Petrini, fondatore di Slow Food e Terra Madre, una vita intera dedicata alla promozione del cibo sano e giusto. Tra i suoi traguardi anche la creazione dell'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo. La scomparsa di Petrini lascia un grande vuoto non soltanto nel mondo della scienza enogastronomica, ma anche nell'intera società e non solo in Italia, si legge in una dichiarazione del Presidente della Repubblica Mattarella diffusa dal Quirinale. Allarme della Commissione europea sul nuovo shock energetico provocato dal conflitto in Medio Oriente. Nelle previsioni di primavera vengono tagliate le stime di crescita nel 2026 dall'1,2 allo 0,9 e l'Italia è fanalino di coda tra i 27, con il PIL previsto allo 0,5%, ben al di sotto della media europea. E ieri diffusi anche i dati dell'Istat, che nel suo rapporto annuale fotografa l'Italia in cui i salari continuano a perdere potere d'acquisto. Nicola Compagnone.
11: L'Italia mostra nel 2025 una crescita economica dello 0,5% in lieve frenata rispetto allo 0,8% del 2024. Il rapporto annuale dell'Istat fotografa un paese attanagliato da profonde trasformazioni in un quadro segnato da sfide cruciali in ambito economico. Lo scorso anno l'occupazione ha proseguito la fase di espansione con più 0,8%, segnando tuttavia un progressivo rallentamento rispetto ai tassi di crescita del biennio precedente. Crolla invece il potere d'acquisto dei salari, che perdono l'8,6% rispetto al 2019. Capitolo natalità, ancora ai minimi storici, 6,6 milioni di italiani rinunciano ai figli anche se li desiderano. Nel rapporto spazio anche a un confronto sulla crescita del PIL in Europa. L'Italia supera la Germania ma ha una performance inferiore alla Francia e soprattutto alla Spagna, dove tra il 2022 e il 2025 il PIL è cresciuto del 9% a fronte di un 2,3% dell'Italia. Riconducibile sia a fattori demografici sia a una crescita sostenuta dei redditi reali. L'aumento della popolazione spagnola, sostenuto anche dall'espansione della componente degli stranieri regolari, più 22,3% contro il più 4,6% dell'Italia.
9: Prossimi giorni all'insegna del caldo già estivo, con l'anticiclone a dominare tra l'Atlantico e l'Europa e temperature che sfioreranno i 30 gradi, soprattutto al centro-nord. Solo brevi e locali acquazzoni pomeridiani su Calabria e Sicilia, situazione che dovrebbe rimanere invariata nella prossima settimana. Al via il weekend del Gran Premio del Canada, quinta tappa del Mondiale di Formula 1, reduce da 3 vittorie di fila e leader della classifica iridata, il pilota da battere Kimi Antonelli, Gerardo De Vivo.
12: Secondo al debutto in Australia, poi il tris di vittorie Cina, Giappone, Miami. Kimi Antonelli guarda tutti dagli specchietti retrovisori del circus dei motori che nel weekend rombano sul circuito di Montreal. Il baby prodigio bolognese domina e insieme a lui la Mercedes, che ha messo in bacheca il primo GP di stagione con Russell. Alle loro spalle non si intravede ancora la rivale, ruolo che inseguono con alterne fortune più McLaren che Red Bull, ma soprattutto classifica costruttiva alla mano la Ferrari. A Maranello aspettano di vedere l'effetto in pista delle novità introdotte a Miami, ma restano con i piedi per terra. Penso che abbiano un vantaggio enorme il pensiero sulla Mercedes di Charles Leclerc, terzo in classifica piloti dopo la coppia delle frecce d'argento. Stasera alle 18.30 italiane l'unica sessione di libere, alle 22.30 le qualifiche della sprint che si corre domani alle 18, sempre domani le qualifiche alle 22, stesso orario in cui domenica scatterà il semaforo verde del Gran Premio sulla pista dedicata a un mito del cavallino, Gilles Villeneuve.
9: Ed è tutto, buona giornata.
6: Bella Combination, Bella Combination, le più richieste del giorno su Bella Radio. Le più richieste del giorno, le più segnalate, le più ascoltate, le più richieste su Bella Radio. Bella Combination, posizione numero 15. Enzo Barone e Joseph, voglio esci con te.

0: parallele.
1: Bella compilation. Posizione numero 12. Alessio, sono ancora innamorato di te.
2: Su quasi due ma che ci faccio qua, in da sta macchina girano ancora. Come succede tengo sempre a te, stanotte in dei pensieri.

0: Bella Compilation, posizione numero 11. Bella Compilation, posizione numero 10.
1: Tommy Riccio, una grande femmina.
2: Quando ti scioglie i capelli, sei ancora più bella.

0: Bella compilation. Posizione numero 9.
1: Ma che vuoi? Tu mi hai visto mezza foto? È già innamorato.
0: Franco d'amore. Tu sì, no manicomio.
2: Ma

0: Bella compilation, posizione numero 6.
1: Stefania Lai è più giovanette.

0: Bella compilation, torna tra poco. Bella.
1: Un buon caffè fa la differenza e un buon fornitore anche.
2: Punto Caffè di Cambria Sebastiano.
1: Il punto di riferimento per i rivenditori. A Catania, in via Acquicella Porto 15A. Info
3: 377-38-71-638. Punto Caffè.
1: I vantaggi sono sempre di più.
4: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
5: Bella Radio. Le migliori. Le migliori.
6: Marsica e Gianluca Capozzi. A vita mia, sì tu.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Anche oggi a piedi.
2: Sei l'unico che va in ferie senza mezzo.
0: Fermo lì, c'è Giusy Car a Catania. Noleggio e vendita di auto, moto, scooter e bici elettriche. A Catania, in via Sant'Angelo Custode 60. Info 353-217-7849.
2: Noleggio auto a partire da 30 euro.
0: Chilometri illimitati.
2: Anche senza carta di credito.
0: Servizio navetta da aeroporto e stazione.
2: Tu pensa alla meta, al resto pensiamo noi. Giusy Car è presente su tutti i social.
3: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla.
2: Alla terrazza dello chef, ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato apericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla.
4: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
0: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
4: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
0: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
5: Bella Combination, posizione numero 5.

Bella Compilation, posizione numero 4. Salda Vinci,

0: Bella compilation, posizione numero 3.
1: Mario Forte, ti vorrei sposare.

0: Per costruire, riparare e rinnovare servono gli strumenti giusti.
1: Pippo De King è il punto di riferimento per ferramenta professionale, termoidraulica, materiali per l'edilizia e il fai da te, con prodotti di qualità ad alte prestazioni.
0: E se vuoi dare un tocco di colore, con il sistema tintometrico trovi la tonalità perfetta per ogni ambiente.
1: E per la sicurezza sul lavoro? Scarpe antinfortunistiche, perché la protezione viene prima di tutto.
0: Pippo The King, la scelta ideale per chi ama costruire, innovare e creare.
1: Ti aspettiamo a Giarre, in via Ruggero I 70.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Bella Compilation, posizione numero 2. Mauro Nardi, solo con te.

0: Bella Compilation. Bella Compilation. Le più segnalate, le più ascoltate, le più richieste su Bella Radio. Posizione numero uno.
1: Super grande affare, acquistar da Oro Follia. Tanti soldi risparmiati, ma che sinfonia.
0: Le Oro Follie non si fermano mai. Preziosi in oro 18 carati da 100 euro che puoi acquistare anche con oro vecchio o rate zero interessi, senza busta paga. Vuoi riparare il tuo gioiello? Portalo da noi. Oro Follia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
2: Revisione in scadenza.
3: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
4: Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM. Ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
5: E tu? Lo sapevi che per un'alimentazione sana ed equilibrata bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza?
6: La Boutique della Frutta lo sa. Ecco perché ogni giorno ti propone frutta e verdura fresca di prima scelta.
5: Boutique della Frutta Marano e Figli. Solo il meglio della qualità e della freschezza al giusto prezzo.
6: Boutique della Frutta Marano e Figli.
5: Strada per San Giovanni Galermo, accanto nuova caserma dei pompieri.
6: Servizio a domicilio 331 46 12 135.
7: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: io ascolto sempre e solo
3: Bella Radio, canzoni napoletane
7: a tutte le ore.
8: Bella è sempre con te.
9: Bella Radio, canzoni napoletane.
10: Bella Radio.
11: Sono le 13 e 59 minuti.
12: News.
13: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Nuovi elementi sulla vicenda dei legami del defunto finanziere pedofilo Jeffrey Epstein aggravano la posizione dell'ex principe britannico Andrea. Il servizio di Davide Camera.
14: Un'inchiesta che al di là dei file resi noti o meno negli Stati Uniti rischia davvero di deflagrare a Londra, dove l'ormai ex duca di York, privato di tutti i titoli e anche della prestigiosa residenza legata alla famiglia reale, potrebbe adesso rispondere di reati sessuali e non più soltanto di cattiva condotta in un ufficio pubblico, accusa che già tanto gli era costata. Il terzo genito di Elisabetta II, fratello minore di re Carlo III, è accusato da una donna che avrebbe fatto parte del giro di Epstein di averla ricevuta nella sua ex residenza adiacente al castello di Windsor. La polizia britannica ci va con i piedi di piombo, dato che per il momento la presunta vittima ha parlato della vicenda ai media, ma non è stata ancora sentita dagli investigatori che stanno cercando di contattare lei e altre potenziali vittime del finanziere pedofilo morto nel 2019. Un reato sessuale potrebbe essere più facile da provare rispetto alla cattiva condotta in un ufficio pubblico e che vede indagato anche Lord Peter Mandelson, che tanti problemi ha creato ai laburisti e all'attuale primo ministro Starmer.
13: La guerra russo-ucraina, almeno 4 morti e 35 feriti in un attacco notturno con droni delle forze di Kiev su un dormitorio studentesco nella regione di Lugansk, controllata dai russi. E quanto riporta l'agenzia ufficiale russa TASS, ieri in un altro attacco le forze ucraine avevano preso di mira il sito dei servizi segreti russi nell'oblast occupato di Kherson. Il dossier Ucraina insieme al Medio Oriente oggi è sul tavolo del vertice dei ministri degli esteri della NATO in Svezia. Per l'Italia è presente il ministro Tajani. La morte a 76 anni di Carlo Petrini, fondatore di Slow Food e Terra Madre, una vita intera dedicata alla promozione del cibo sano e giusto, tra i suoi traguardi anche la creazione dell'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo. La scomparsa di Petrini lascia un grande vuoto non soltanto nel mondo della scienza enogastronomica, ma anche nell'intera società e non solo in Italia, si legge in una dichiarazione del Presidente della Repubblica Mattarella diffusa dal Quirinale. Allarme della Commissione europea sul nuovo shock energetico provocato dal conflitto in Medio Oriente. Nelle previsioni di primavera vengono tagliate le stime di crescita nel 2026 dall'1,2 allo 0,9 e l'Italia è fanalino di coda tra i 27 con il PIL previsto allo 0,5%, ben al di sotto della media europea. E ieri diffusi anche i dati dell'Istat che nel suo rapporto annuale fotografa l'Italia in cui i salari continuano a perdere potere d'acquisto. Nicola Compagnone.
12: L'Italia mostra nel 2025 una crescita economica dello 0,5% in lieve frenata rispetto allo 0,8% del 2024. Il rapporto annuale dell'Istat fotografa un paese attanagliato da profonde trasformazioni in un quadro segnato da sfide cruciali in ambito economico. Lo scorso anno l'occupazione ha proseguito la fase di espansione con più 0,8%, segnando tuttavia un progressivo rallentamento rispetto ai tassi di crescita del biennio precedente. Crolla invece il potere d'acquisto dei salari, che perdono l'8,6% rispetto al 2019. Capitolo natalità, ancora ai minimi storici, 6,6 milioni di italiani rinunciano ai figli anche se li desiderano. Nel rapporto spazio anche a un confronto sulla crescita del PIL in Europa. L'Italia supera la Germania ma ha una performance inferiore alla Francia e soprattutto alla Spagna, dove tra il 2022 e il 2025 il PIL è cresciuto del 9% a fronte di un 2,3% dell'Italia, riconducibile sia a fattori demografici sia a una crescita sostenuta dei redditi reali. L'aumento della popolazione spagnola, sostenuto anche dall'espansione della componente degli stranieri regolari, più 22,3% contro il più 4,6% dell'Italia.
13: Prossimi giorni all'insegna del caldo già estivo, con l'anticiclone a dominare tra l'Atlantico e l'Europa e temperature che sfioreranno i 30 gradi, soprattutto al centro-nord. Solo brevi e locali acquazzoni pomeridiani su Calabria e Sicilia, situazione che dovrebbe rimanere invariata nella prossima settimana. Al via il weekend del Gran Premio del Canada, quinta tappa del Mondiale di Formula 1, reduce da 3 vittorie di fila e leader della classifica iridata, il pilota da battere Kimi Antonelli, Gerardo De Vivo.
15: Secondo al debutto in Australia, poi il tris di vittorie Cina, Giappone, Miami. Kimi Antonelli guarda tutti dagli specchietti retrovisori del circus dei motori che nel weekend rombano sul circuito di Montreal. Il baby prodigio bolognese domina e insieme a lui la Mercedes, che ha messo in bacheca il primo GP di stagione con Russell. Alle loro spalle non si intravede ancora la rivale, ruolo che inseguono con alterne fortune più McLaren che Red Bull, ma soprattutto classifica costruttiva alla mano la Ferrari. A Maranello aspettano di vedere l'effetto in pista delle novità introdotte a Miami, ma restano con i piedi per terra. Penso che abbiano un vantaggio enorme il pensiero sulla Mercedes di Charles Leclerc, terzo in classifica piloti dopo la coppia delle frecce d'argento. Stasera alle 18.30 italiane l'unica sessione di libere, alle 22.30 le qualifiche della sprint che si corre domani alle 18. Sempre domani le qualifiche alle 22, stesso orario in cui domenica scatterà il semaforo verde del Gran Premio sulla pista dedicata a un mito del cavallino, Gilles Villeneuve.
13: Ed è tutto, buona giornata.

0: Natale Galletta, prigioniere e namore.
1: Pronto amore, dove sei? Io non ci sto bene più. Non è facile per me vederti fingere. Fingere per ciò che dai, fingere per come tu. Tutto il giorno sei gamba fra una bugia e una verità. Resti dove non vuoi stare, tra le sue braccia che non sai più amare. Perché ci resti se non è più amore?

0: Un buon caffè fa la differenza e un buon fornitore anche.
1: Punto Caffè di Cambria Sebastiano.
0: Il punto di riferimento per i rivenditori. A Catania, in via Acquicella Porto 15A. Info
2: 377-38-71-638. Punto Caffè.
0: I vantaggi sono sempre di più.
3: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Bella Radio.
1: Le migliori.
0: Andrea Sannino, Abbraccime.
5: Finalmente stasera sto canzi a te e nisce una voce entra. Sono poche scornose sti cose tu sai.

0: portare sulla tua tavola.
1: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
0: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
1: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
0: Info 348 10 50 454. Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
2: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
0: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
2: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
0: 342 64 18 410.
3: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350 950 4964. O www.miralpeaceparking.it.
4: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi, 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia. Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352 086 8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere. La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345 874 1337.
5: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

canzoni napoletane. Emiliana Cantone, l'unica differenza.

0: buon caffè fa la differenza e un buon fornitore anche.
1: Punto Caffè di Cambria Sebastiano.
0: Il punto di riferimento per i rivenditori. A Catania, in via Acquicella Porto 15A. Info
2: 377-38-71-638. Punto Caffè.
0: I vantaggi sono sempre di più.
3: Per la tua pubblicità, Bella Radio TV, chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
0: Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in Via Pierluigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni la Punta. Info 353-495-1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
1: Anche oggi a piedi.
2: Sei l'unico che va in ferie senza mezzo.
3: Fermo lì, c'è Giusy Car a Catania. Noleggio e vendita di auto, moto, scooter e bici elettriche. A Catania, in via Sant'Angelo Custode 60. Info 353-217-7849.
2: Noleggio auto a partire da 30 euro.
3: Chilometri illimitati.
2: Anche senza carta di credito.
3: Servizio navetta da aeroporto e stazione.
2: Tu pensa alla meta, al resto pensiamo noi. Giusy Car è presente su tutti i social.
4: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
5: Bella. Bella Radio. Canzoni napoletane.
6: Rocco Hunt, Wake Up.
7: In questo

E mo che stai tremando a fare? Tanto prima Rocco sai, non accorgevo. A che serve? Tu mi hai distrutto già. E già fornisci le gagne. Per me è fornuto già.

Canzoni napoletane. Antonio Cannata. Io voglio a te.

0: c'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef, ogni piatto racconta una storia. In una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro. Sabato a pericena più karaoke a 18. E la domenica, pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef. Firmata Mavilla.
1: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
2: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane, a tutte le ore.
3: Bella è sempre con te.
0: Bella Radio, canzoni napoletane.
4: Bella Radio.
5: Sono le 14:59.
6: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. Una cinquantina di attivisti della flottiglia sono stati ricoverati a Istanbul per lesioni riportate dopo il fermo in acque internazionali e la successiva detenzione da parte delle autorità israeliane. Tra loro vi sarebbe un italiano. In tanti hanno riportato lesioni serie, riferisce la portavoce italiana della missione umanitaria Delia. Nelle ore scorse è completato il rientro di tutti gli attivisti connazionali decollati dalla capitale turca. Il ministro degli esteri italiano Tajani ha chiesto sanzioni europee per il ministro dell'ultradestra Ben-Gvir, che ha irriso gli attivisti e divulgato immagini dei loro maltrattamenti. Indaga la procura di Roma. Intanto il servizio penitenziario israeliano ha dichiarato che il suo personale ha agito secondo le procedure. Sono attese domani a Malpensa le salme di Monica Montefalcone, docente dell'Università di Genova, della figlia Giorgia Sommacal, della ricercatrice di Unige Muriel Oddenino e di Federico Gualtieri, laureato di recente nell'Ateneo genovese. Già in Italia il corpo di Gianluca Benedetti, il quinto sub italiano morto durante un'immersione in grotta nell'atollo di Vavo alle Maldive, potrebbe essere il primo ad essere sottoposto agli esami autoptici disposti per tutte le vittime della Procura di Roma. Sotto esame anche la dotazione tecnica dei cinque che sono stati trovati in una grotta a 60 metri di profondità. Ci sarebbero le rivelazioni di una presunta vittima non ancora ascoltata dietro le nuove accuse che pesano sul capo dell'ex principe Andrea, già sotto indagine da parte della polizia britannica per cattiva condotta in ufficio pubblico, per presunte informazioni riservate cedute al defunto faccendiere pedofilo Jeffrey Epstein, di cui era amico. Secondo il nuovo filone di indagine, il fratello del re Carlo avrebbe compiuto reati sessuali, peraltro nella sua ex residenza adiacente al castello di Windsor. Calcio, ora è ufficiale, Pep Guardiola lascia il Manchester City. Nulla dura per sempre, si legge nella lettera d'addio. Abbiamo lavorato, sofferto e lottato. Grazie per aver creduto in me, per avermi spronato, per l'amore che mi avete dato. È arrivato il momento. Ora sentiamo che cosa è successo questa settimana in Parlamento.
7: Bentrovati all'appuntamento con le notizie dalla Camera dei Deputati. Caro bollette Made in Italy, è arrivata l'approvazione definitiva della legge di conversione del decreto recante disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica. Con il provvedimento che è già stato approvato dal Senato vengono introdotte nuove misure in materia di accise e a sostegno delle imprese, con particolare riferimento alla tutela delle produzioni italiane sui mercati esteri. Nella seduta di mercoledì la Camera ha accolto per un giro di interrogazioni a risposta immediata Marina Elvira Calderone, Ministro del Lavoro, il Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, Nello Musumeci, e Anna Maria Bernini, Ministro dell'Università e della Ricerca. Tra gli argomenti affrontati l'avvertenza Electrolux, la messa in sicurezza del territorio contro il rischio idrogeologico e la stabilizzazione del personale precario del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Politica estera si è svolta mercoledì davanti al Comitato Permanente sui diritti umani nel mondo della Terza Commissione l'audizione di rappresentanti dello European Center for Democracy and Human Rights. L'iniziativa si inserisce nell'indagine conoscitiva sull'impegno dell'Italia per la tutela dei diritti umani e contro le discriminazioni. Mercoledì l'Aula ha reso omaggio a Marco Pannella nel 10° anniversario della sua scomparsa, lo ha ricordato con un messaggio il vicepresidente della Camera Fabio Rampelli. Al termine del suo intervento ha avuto luogo un dibattito al quale ha partecipato un oratore per gruppo. Sviluppo e coesione, andata in scena ieri presso l'Aula dei gruppi parlamentari della Camera, la presentazione del rapporto annuale 2026 dell'Istat. All'evento, che segna anche l'inizio delle celebrazioni per i 100 anni dell'Istituto, hanno partecipato il Presidente della Repubblica Mattarella, il Presidente dell'Istat Francesco Maria Kelly e il Presidente della Camera Lorenzo Fontana. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.

0: canzoni napoletane. Luca De Vivo e Morena, l'amore fa così.
1: Arriva all'improvviso e non sai più

0: Pronto?
1: Ti prego, non riattaccare. Lasciami parlare. Magari non te ne frega niente, ma credimi, per me sei importante. Ho bisogno di te, ho bisogno di viverti ogni giorno, senza nasconderci, senza paure. Non mi basti solo per un'ora. Io ti amo.
0: Non posso, sai che non sono solo, non cercarmi più.
1: No, aspetta, ti prego, vediamoci per l'ultima volta.
0: L'ultima volta? Ci vediamo domani al solito posto, solita ora. Ora devo chiudere.
1: A domani, amore mio.

0: Un buon caffè fa la differenza e un buon fornitore anche.
1: Punto Caffè di Cambria Sebastiano.
0: Il punto di riferimento per i rivenditori. A Catania, in via Acquicella Porto 15A. Info
2: 377-38-71-638. Punto Caffè.
0: I vantaggi sono sempre di più.
3: Per la tua pubblicità, Bella Radio TV, chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Per rivivere un attimo, accendere un ricordo e un'emozione.
5: Accendi Bella.
4: Bella Radio, canzoni napoletane.

0: Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM. Ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
1: Non solo alcolici.
2: In grosso e dettaglio.
1: Spegni la tua sete.
2: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
1: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
2: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
1: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
2: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
1: Info 348 10 50 454. Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
3: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
1: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
3: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
1: 342 64 18 410. E tu? Lo sapevi che per un'alimentazione sana ed equilibrata bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza?
4: La Boutique della Frutta lo sa. Ecco perché ogni giorno ti propone frutta e verdura fresca di prima scelta.
1: Boutique della Frutta Marano e Figli. Solo il meglio della qualità.

la pubblicità. La pubblicità è l'anima del commercio. Sono cecchissimo da morire avanti. Perciò non perdiamo tempo in chiacchiere. Il tuo messaggio WhatsApp al 388 8292 885. Iniziamo con una promozione. A tutti, buona giornata, buon pomeriggio.

Abbiamo iniziato con un brano particolare, Pino Valentino con Cara Mamma. Mamma Benedetta, un bacio amore a mia suocera, a tutte le mamme, a mia moglie, tutte le belle mamme. Cara Mamma, Pino Valentino a cantare su Bella Radio TV. Per la gioia del cavaliere. Lorenzo, c'è Pino Valentino, saccio che ti piace. Poi domani, no, domani non ci sono, lunedì ti metto un essere speciale, va bene? Ciao Lorenzo, ciao Ninuzzo, ciao mamma Benedetta, un bacio grande a voi, l'equipe della casa di riposo del Carmelo. Salve per mio marito Santo Lucito Antonino, una bella canzone d'amore, certo. Poi, aspetta un attimino, pigia. Buon pomeriggio, sono Anna da Pacheco. Una bella canzone, va bene, ci penso io. Vabbè, sono Stefi per Milena, Francesco, Mary, Marcello Rapisarda e famiglia, il marito Alfio con tanto amore. Ancora un messaggino. Sono in ascolto da Siracusa, mi fai ascoltare una bella canzone. Buon pomeriggio.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica, per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella Radio.
3: Tutta un'altra musica.

Va bene, allora Jennifer, buonasera per il suo Anthony, il maritino con amore. Un saluto da Marcello Rapisardo e famiglia, grazie. Maurizio da Palermo, ciao miei frati. Beddo, tutto a posto a Palermo, che si dice? Tutto a posto, è importante questo, frate. Ma Yolanda e la marito Giacomo con tantissimo amore. Va bene, questa ce l'abbiamo inserita. Mettiamo un marito più carnale di Giovanna Desio. Mogliettina per te, per i nostri figli, dalla famiglia Rapisarda, Barbagallo e Catalano.

Giovanna De Sio con suo marito più carnale. Ciao, ci aspetta bene. Stare bene, vero? Ma sono a voi. Marcello, buonasera. Tiziana, buonasera anche a te. Grazie per il messaggio. Saluta il suo Malfin con amore. Saluta Marcello Ravisarda, grazie. Edoardo da Centuri, per la Zia Carnela, Zia Rosaria, mamma Benedetta, Marcello e famiglia, grazie. Un salutone a noi. Poi, oh, Carletto Mainz, Germany, Germany, Javul, Javul, Javul, Javul, Germany, la famiglia Maconza, l'amicone mio, Carletto, per la moglie e figli, Marcello, Rapisarda e famiglia. Grazie, me frate, alluccia, le dico mare forte a Stefania Lai, dai, va bene, seconda, seconda, seconda, seconda, basta.

0: Revisione in scadenza.
1: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
2: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
1: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
2: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile. Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
1: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392 6506 081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare ogni giorno.
2: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi, 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia. Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352-086-8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.
3: Su Bella Radio.
4: Tutta un'altra musica.

Esti che le nusceima. Franco d'amore con ci sto anch'io con te. Bellissima. La la la la la la la. Marcello, buonasera. Buonasera Alessandro Marino, Beddo. Per la moglie Gloria con amore, un saluto alla figlia Erika, la cognata Enrico, Marcello Rapisarda, la moglie e figlia e la famiglia Sparta al completo. Grazie Beddo, tutta la famiglia Sapienza, Marino, un bacio grande, Ale, ti voglio bene, ciao Gloria, un bacione, sorellina. Poi Marcello Rapisarda, buonasera, buonasera a Lucia, da Messina, da marito Peppe, Rosaria, all'amichetto del cuore. Va bene, va bene, va bene, mettiamo Antonio La Pietra, la chiave dell'amore per tutti gli innamorati.

0: buoni siamo i genitori e non ha mai sbagliato.
1: Antonio La Pietra con La Chiave dell'Amore, bellissima. Saluccio, mi scuso, sai che ti saluta Antonio Mascali, Antonino Beddo, ti voglio bene, saluto da tutto lo staff, grazie Beddo. Sono Desiree per papà Francesco Buonacorso, un bacio grande, ti amo papà. Balla, balla, state di balla, bella. Anthony di cambio per la sua Jennifer con tantissimo amore, saluto a Marcello, grazie Beddo. Mettiamo Enzo Barone con Nancy Coppola, Coppola, l'amore mio sei tu. Oh, Chapa.

0: buon caffè fa la differenza e un buon fornitore anche.
1: Punto Caffè di Cambria Sebastiano.
0: Il punto di riferimento per i rivenditori. A Catania, in via Acquicella Porto 15A. Info
2: 377-38-71-638. Punto Caffè.
0: I vantaggi sono sempre di più.
3: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella Radio.
4: Tutta un'altra musica.
5: Sono ancora qua per capire che vostro amore rimma che vuoi fa. Trova tu la soluzione, io per te farò anche finta di star bene, ti maledirò senza fartelo.

Mister Rosario Miraggio con Va, va, va, va, va. Pa, pa, pa, basta. Marcello, buonasera. Buonasera Riccardino Sgroi per la sua stellina con amore. Dedica la prossima canzone. Certo che sì. Sergio, per te famiglia, grazie. Ciao alla famiglia Cassia. Analisa per Ottavio con tanto amore. Va bene. Alessio Ventaloro, mio frate Berro, come stiamo combinati? Un bacio per te, il papà, la mamma, la moglie, i figli, la famiglia Ventaloro al completissimo. Tutto il mio grande staff. Ragazzi, anche stasera si lavora. Stasera saremo fuori Catania. Adesso vediamo sempre, va. Ciao Antonino Seminara, una pronta guarigione a Peppe Biro. Peppino, ma che mi conviene? Oh, a recupigliate, va bene Peppino. Ciao, Salvuccio Mazzurco. Va bene ragazzi. Alessio, c'è il tuo cantante preferito. Gustatelo tutto, tutto. Per tutti coloro che amano la calda voce di Moreno, il brano è Bella Stella.

0: Super grande affare vendere da Orofollia. Tanti soldi immediati, ma che sinfonia.
1: Le Orofollie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato. Subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Orofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, Corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
4: Non solo alcolici.
5: In grosso e dettaglio.
4: Spegni la tua sete.
5: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
4: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
5: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
4: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
5: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
4: Info 348 10 50 454.
6: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
7: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
8: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
9: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: io ascolto sempre solo Bella Radio. Canzoni napoletane. A tutte le ore.
10: Bella è sempre con te.
11: Bella Radio. Canzoni napoletane. Bella Radio.
12: Sono le 16 e un minuto. News.
13: Bentrovati da Daniela Ubaldi. Medio Oriente potrebbe arrivare nelle prossime ore, secondo la TV Al-Arabia. L'agognato accordo tra Stati Uniti e Iran prevederebbe tra l'altro un cessate il fuoco immediato, totale, senza condizioni e garanzie per la libera navigazione. La bozza di 9 punti mediata dal Pakistan avrebbe peraltro natura solo provvisoria, rinviando altre questioni su cui le parti hanno posizioni ancora distanti, incluso il nucleare di Teheran, da trattare in successivi negoziati da avviare entro 7 giorni. Dietro agli ultimi sforzi negoziali, fa sapere Islamabad, ci sarebbe un ruolo rilevante della Cina. Una cinquantina di attivisti della flottiglia ricoverati a Istanbul per lesioni riportate dopo il fermo in acque internazionali e la detenzione da parte delle autorità israeliane, tra loro anche un italiano. In tanti hanno riportato lesioni serie, riferisce la portavoce italiana della missione umanitaria, Delia. Nelle scorse ore è completato il rientro di tutti gli attivisti connazionali decollati dalla capitale turca. Il ministro degli esteri italiani ha chiesto sanzioni europee per il ministro dell'ultradestra, Ben Gvir, che ha irriso gli attivisti e divulgato immagini dei loro maltrattamenti. Indaga la procura di Roma. Tra i reati si ipotizza anche la tortura e la violenza sessuale. Intanto il servizio penitenziario israeliano ha dichiarato che il suo personale ha agito secondo procedure. Il tema delle spese militari al centro del vertice diplomatico della NATO. In Svezia l'Europa deve chiudere la stagione dell'assistenzialismo americano e diventare protagonista della propria sicurezza, ha detto il ministro degli esteri italiani. Già quest'anno destineremo alla difesa oltre il 4% del PIL, annuncia il collega tedesco Vadepul. E dopo i moniti di un possibile disimpegno dall'Europa, gli Stati Uniti annunciano invece l'invio di ulteriori militari in Polonia. Plaude Varsavia, l'Occidente continua la sua politica di allargamento della NATO verso l'est europeo e verso l'estremo oriente, nota il ministro degli esteri russo Lavrov. L'associazione Luca Coscioni annuncia il decesso, avvenuto lo scorso 18 maggio, di un 55enne lombardo affetto dal 99 da sclerosi multipla, che lo scorso febbraio aveva chiesto alla propria ASL di poter accedere al suicidio assistito. È il terzo caso nella regione e 17esimo a livello nazionale. Motori in Canada, torna la Formula 1 dalle 18.30, piloti in pista per le prove libere, alle 22.30 le qualifiche della sprint che si corre domani, la gara lunga domenica alle 22. Leader del mondiale ancora Kimi Antonelli, l'italiano della Mercedes reduce da 3 primi posti di fila. Ed è tutto, a più tardi.
14: Bella Radio. Bella Radio.
15: Le previsioni meteorologiche.
16: In collaborazione con Trebi Meteo.
17: Un saluto agli amici di Bella Radio da Vanessa Minotti di Trebi Meteo.
18: Nelle prossime ore adesso sarà stabile ed assolato in Sicilia per la persistenza di un campo di alta pressione, con clima molto mite a tratti quasi estivo. Avremo anche punte di 25-27 gradi, ventilazione che a tratti sarà moderata, con mari poco mossi. Per quanto riguarda poi la giornata di domani, le temperature massime tenderanno ad aumentare, raggiungendo anche i 30 gradi, clima già piacevole al primo mattino. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
19: Bella Radio.
20: Tutta un'altra musica.

0: un parallelo.
1: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella Radio.
3: Tutta un'altra musica.

Francesco D'Aleo con Game Over. Certo, divento matto. Ah! Sha-pa-pa. Per tutti gli innamorati.

0: Game over, Francesco D'Aleo su Bella Radio TV, insieme a Marcello Rapisarda, il programma Tutta un'altra musica. Vai Ciccio!
1: Game over.
0: Marcello, buonasera, sono Maddalena. Vorrei far ascoltare un bel brano per il mio amore. Oh, mio frate Massimo! Massimuccio Fichera! Tua moglie ti ama, il prossimo brano è per te con tanto amore, mille bacioni, e anche per Ninuzzo Fichera. Ciao Ninuzzo del mio cuore! Un saluto anche a Desi da parte mia. Ninuzzo! Massimuccio, bello, tua moglie ti ama, saluto per me e famiglia, grazie. Lo dedico alla mia dolce metà, a mio figlio Mattia, che piace a Nico Pandetta. Mattia, a mio figlio Santiago, ai miei gioiellini, tutti i miei figli al completo. Un bacio alla mia ombra, la famiglia Pandetta, Litteri, a Nino Vasta con la sua consorte. Ninuzzo! Ninuzzo bello. Marcello, buonasera. Un saluto a mia moglie Rosanna. Un bacio da parte di Giovanni, il panettiere. Oh, oh. Oh, yes.
2: Nico Pandetta.

Le Gusto Vendetta con Nata Vota. Marcello, buonasera. Buonasera anche a te. Allora, pigiamo. Chi mi ha mandato la buonasera? Aspetta. Oh, Maria. Maria del Cereale alla famiglia di Sebastiano Toro. Dopo ci mettiamo a Sebastiano, che voglio bene, gli mando un bacio. A tutta la famiglia Toro. Saluto alla famiglia Sartà, Marcello e tutto lo staff di Bella Radio. Daniela, anche per te, grazie. Per il ragazzo con amore. Quella di Annalisa l'abbiamo fatta, non mi ricordo. Insomma, Annalisa per Ottavio con tanto amore. Mettiamo Anthony con Esageratamente alla famiglia Bonnici. Un bacio grande alla famiglia Nicolosi, a Martino, la moglie. Ciao Alfio! La famiglia di mio compare Domenico Spadaro, la famiglia Marchetta, Salvuccio. Un bacio alla famiglia Catania e Mavilla, la famiglia Fichiera. Un bacio alle persone che stimo e rispetto con tanta, tanta, tanta stima. E un abbraccione.

0: Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM. Ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
1: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
2: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
1: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
2: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
1: 342 64 18 410.
3: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Tutta un'altra musica. Un viaggio di pura musica neomelodica oltre i confini. Su Bella Radio. Oltre i confini.
5: Tutta un'altra musica.

il brano è terminato, Nino D'Angelo con Figlio Mio. Figlio mio, che bel regalo sei, volevo dirtelo. Marcello, buonasera, sono Gloria, ciao sorellina. Mando un bacio con amore al marito Alessandro Marino. Saluta la figlia Erika. Sto dicendo la figlia Gloria, insomma. È lei, Gloria, certo. Ah, mica siamo qua. Oppati, no? La bambo, Lucio, certo. La figlia Erika con amore e il fratello Enrico con mille bacioni e tanto amore, amore, amore, amore, amore, amore. Saluta Marcello, la moglie e figlie, grazie, lo staff di Bella Radio, la sua dolce mamma e i suoi nipoti, la famiglia Marino e Sapienza. Ciao sorellina! Marcello, buonasera! Buonasera, buonasera! Melo anche per te, ciao Meluccio! Saluto anche a Mela! Melo e Mela, buona serata, un bacione grandissimo per voi! Ines dalla Calabria, dedica il brano al marito dei figli, nonché a Marcello Rapisarda! Ignazio Manitta, ciao! Gianni Celeste, voglio stare tutta notte con te! Ciao, brucia! Ancora 35 minuti insieme. Il tuo messaggio WhatsApp al 388 82 92 8 8 5.

0: Un buon caffè fa la differenza e un buon fornitore anche.
1: Punto Caffè di Cambria Sebastiano.
0: Il punto di riferimento per i rivenditori. A Catania, in via Acquicella Porto 15A. Info
2: 377-38-71-638. Punto Caffè.
0: I vantaggi sono sempre di più.
3: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Bella Radio. Tutta un'altra.

Ehi, hey, t'aspettavo, eh? A che storo pensavo non venivi più? Beh, lo sa, c'è questo traffico, Napoli si blocca. Come a me da sto momento che ti tengo a Nanzarote. E perché ride? Sai con me, noi corrimmo sempre, non ci sta mai tempo per parlare. E ma che vuoi parlare mo'?

pubblicità a 16.34. Questa è Bella Radio TV, insieme a Marcello del programma Tutta un'altra musica. Agata, buonasera, ciao Corinna, la mamma ti ama, un bacio grandissimo. Francesco, ciao, ci sono bello calogero, un bacio per te, della famiglia Castorini e Musumeci, con affetto da parte mia. Santina per Giuseppe, con tantissimo amore. Arriva Nardi, come si parla si è fatto per me, dicono. Vamos! 3, 2, 1. Ciao Michele! Un bacione anche a Daniele Marino, un bacio. Un bacio anche a tutta la famiglia di Michele. Oh, ciao belli. Ciao Marchino Cruazzo, sempre nel mio cuore, tu e famiglia.

0: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in Via Pierluigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni La Punta. Info 353 495 1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
1: Anche oggi a piedi.
2: Sei l'unico che va in ferie senza mezzo.
3: Fermo lì, c'è Giusy Car a Catania. Noleggio e vendita di auto, moto, scooter e bici elettriche. A Catania, in via Sant'Angelo Custode 60. Info 353-217-7849.
2: Noleggio auto a partire da 30 euro.
3: Chilometri illimitati.
2: Anche senza carta di credito.
3: Servizio navetta da aeroporto e stazione.
2: Tu pensa alla meta, al resto pensiamo noi. Giusy Car è presente su tutti i social. A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
3: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
2: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
3: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392 6506 081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
4: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
5: Bella radio. Tutta un'altra musica.
6: Ricordi, papà? E quella volta che mi dicesti che i soldi non sono la realtà? Vecchio mio, oggi ho 42 anni e alla fine ho capito quello che tentavi di dirmi tanti anni fa. Ora finalmente l'ho capito. Sei migliore, papà. Avrei soltanto voluto fare di più per te. Avrei voluto avere più tempo. Comunque, che tu possa avere il vento in poppa, che il sole ti risplenda in viso e che il vento del destino ti porti in alto a danzare con le stelle.
7: A danzare con le stelle.

0: quello che tentavi di dirmi tanti anni fa. Ora finalmente l'ho capito. Sei il migliore papà.
1: Fantastico il brano di come si chiama? Joseph con una lettera, bellissima, bellissima canzone. Marcello, buonasera, buonasera anche a te. Alessandruccio, ti voglio bene, mio frate, per la moglie Gloria, con tanto amore, dedica il prossimo brano tutto per lei, va bene? Tutta la famiglia Marino, la famiglia Sapienza, Erika, Enrico, Marcello, tutti noi, ma in particolare per la sua bellissima moglie, la mia sorellina, con tanto amore. Va bene, Alessandro, te l'avevo promesso, arriva, arriva. Tutto per te, sorellina e fratellino. Poi Marcello Rabistarda, forse ultimi messaggi, perché si è fatto tardi, minnei e ghiri. Rita per te il prossimo brano. Un saluto anche a tuo marito, ciao Luigino del mio cuore. Un saluto anche ad Elena, grazie per il messaggio. Ines, un bacio anche per te, marito e figli. Mettiamo Ciro Rigione con Paola Pezzone. Un saluto anche a Ninuzzo Vasta e Family. Quando amore sei, per tutti gli innamorati della mia ombra e i miei figli, tutta la famiglia Rabisarda, Catalano e Barbagallo.

0: canzoni napoletane. Immagina la tua casa un'oasi di eleganza. Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Su Bella Radio.
3: Tutta un'altra musica.

quando al momento stanno chiuso qua. Mo t'accarezza sì più bella ancora.

0: Fabrizio Ferri con Voglio Vivere Te, bellissimo. Noi ci dobbiamo salutare, c'è l'ultimo back to back, devo scappare, devo andare vicino a Siracusa, ho un evento privato stasera insieme al mio grande staff, che saluto con affetto. Noi ci risentiamo lunedì, grande staff anche quello di Bella Radio, come sempre, la famiglia Spartana, la mia famiglia. Appuntamento a lunedì alle 3, a tutti una buona serata, buon fine settimana, buon weekend e siete nel mio corazon. Mi raccomando, oh, mi raccomando, non cambiate sintonia, dopo c'è la Milani.
1: Bella Radio.
2: Tutta un'altra musica.

0: Revisione in scadenza.
1: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: Non solo alcolici.
5: In grosso e dettaglio.
4: Spegni la tua sete.
5: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
4: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
5: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
4: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
5: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
4: Info 348 10 50 454.
6: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo. È emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef, ogni piatto racconta una storia. In una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro. Sabato apericena più karaoke a 18. E la domenica, pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef. Firmata Mavilla.
7: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi, 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia. Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352-086-8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.
8: Senti, compagna!

0: buon caffè fa la differenza e un buon fornitore anche.
1: Punto Caffè di Cambria Sebastiano.
0: Il punto di riferimento per i rivenditori. A Catania, in via Acquicella Porto 15A. Info 377-38-71-638. Punto Caffè. I vantaggi sono sempre di più.
2: Per la tua pubblicità, Bella Radio TV, chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: sono innamorato di te.
1: Bella radio. Bella radio.
2: Canzoni napoletane.
3: Paola in onda.
2: C'è e si sente. Un programma ideato e condotto da Mary Milano. C'è e si sente su Bella Radio TV.
4: Eccola che è arrivata, I am so happy, shalala ragazzi, buon pomeriggio, sono di una felicità estrema perché finalmente fuori raga, bomba atomica è uscita, così boom, come una bomba, quindi sicuramente in tanti l'avete già vista. Per chi non l'ha vista, adesso ve la presento, però non subito. Mettetevi davanti alla TV, mettetevi davanti alla televisione, mettetevi dove volete, prendete il cellulare, scaricatevi l'app, prendete YouTube, insomma, qualsiasi cosa. Per chi è in macchina, raga, adesso ci fermiamo un attimo in pausa. Non me l'hanno caricata ancora! Non ce l'ho... Non mi hanno caricato! No, ora io faccio succedere il panico. Allora, oggi è venerdì 22 maggio, era risaputo che oggi sarebbe uscita la mia canzone, io non me l'hanno caricata nel computer. E meno male! Ora me ne vado di là a bagnare. Nel frattempo, tempo della pubblicità, non vi preoccupate, entro due secondi questo brano sarà nel PC. Nel frattempo, raga, sì, sono contenta, sono euforica perché ci tengo tantissimo a questo brano, perché per me è un brano importante che ho scritto per tutte le donne. È scritta questa cosa, non l'ho... Vabbè, ve lo dico dopo, va, ma perché vi sto dicendo tutto ora? Ve lo dico dopo, 388 8292 885, mandatemi messaggini, ciao!

0: noleggiare un'auto. Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
1: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
0: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
1: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
0: 342 64 18 410. La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Saia Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
2: Bella, bella radio. Canzoni napoletane.

poesie clandestine su Bella Radio, le 17:24. Buon pomeriggio a tutti i miei belli. Ragazzi, è uscita la mia nuova canzone. Tra pochissimo ve la farò ascoltare. Intanto c'è la famiglia Marino, anzi il papà, che manda un ti amo al suo figliolino. Poi c'è Steffi che dà il buon pomeriggio a tutto lo staff di Bella Radio, un ti amo al marito Alfio con un grande ti amo. Santina dice auguri per il tuo nuovo singolo, grazie amore. Saluto sempre tutti quelli che mi menziono ogni giorno. Un buon onomastico a mia figlia Rita, vero? Oggi è Santa Rita. Auguri a tutte le Rita. Buon onomastico, raga. E a mia suocera, un ti amo a mio marito Pepe Farina, grazie. Ora vi faccio ascoltare il brano, raga, preparatevi. Un saluto e salvuccio, vi scuso a tutto lo staff da parte di Antonio Mascali. Ciao Antonio, grazie. Torno tra pochissimo.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella
2: Radio. Canzoni napoletane.

Allora, sono le 17:32, esattamente 62 minuti fa su YouTube nacque Bomba Atomica. E quindi direi che è arrivato il momento di presentarla anche su Bella Radio, raga. Mettetevi comodi, perché io a questo brano ci tengo tanto. Voglio svelare due cose su questa canzone. Voglio in primis sicuramente ringraziare mio fratello Sonny, perché Sonny ha creato un brano che mi ha scioccata. Adesso appena l'ascoltate, non vi voglio dire niente, ve lo dico dopo. Però voglio ringraziare veramente mio fratello, perché vabbè, a parte che mi sopporta, oltre che supporta, ma in primis mi sopporta, ogni cosa che gli chiedo lui la fa. E quando la fa bene anche senza dirmi nulla, perché quando me l'ha fatta ascoltare io non avevo chiesto nulla, sono semplicemente rimasta senza parole. Quindi il ringraziamento più importante lo voglio fare a mio fratello. Poi, ed è anche il più grande forse, quello che è, perché anche quando registriamo, anche quando io magari certe volte demordo, anche quando c'è qualcosa che non va, è sempre là pronto a dare la parola giusta e a fare la cosa giusta. Quindi a mio fratello gli voglio dire grazie, in primis a lui. Poi voglio ringraziare la mia mamma che mi sopporta sempre, sempre vicina a me. Su questa bomba atomica c'è una storia, poi ve la racconto con la mamma. Poi voglio ringraziare la Neo Vivo, perché questo video è uno dei video che mi piace di più in assoluto. Hanno creato un capolavoro, quindi grazie a Domenico e grazie a Carmelo, perché hanno fatto veramente una bomba di video. E poi per quanto riguarda la canzone invece, questo è un brano che ho voluto scrivere e dedicare a tutte le donne, a prescindere da, raga, come siamo, siamo tutte belle, siamo tutte belle, perché nessuno si può permettere di stabilire cos'è la bellezza, perché quella è bella, perché quella no, siamo tutte belle. Infatti Bomba Atomica è proprio la donna, quindi spero tanto che questa canzone la sentate vostra, voi donne, voi uomini dedicatela alle donne, e ogni donna spero proprio che la senta sua e che la canti a squarciagola, perché questa è una canzone che va cantata a squarciagola. Quindi per la prima volta ufficialmente su Bella Radio, signori e signori, il nuovo singolo di Mary Milani arriva, Bomba Atomica. Va, aumenta il volume, oh. Vamonos!

0: acquistare da Oro Follia. Tanti soldi risparmiati, ma che sinfonia!
1: Le Oro Follie non si fermano mai. Preziosi in oro 18 carati da 100 euro che puoi acquistare anche con oro vecchio rate zero interessi, senza busta paga. Vuoi riparare il tuo gioiello? Portalo da noi. Oro Follia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, Corso Gellone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
2: Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM, ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
3: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
4: E tu? Lo sapevi che per un'alimentazione sana ed equilibrata bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza?
5: La Boutique della Frutta lo sa. Ecco perché ogni giorno ti propone frutta e verdura fresca di prima scelta.
4: Boutique della Frutta Marano e Figli. Solo il meglio della qualità e della freschezza al giusto prezzo.
5: Boutique della Frutta Marano e Figli.
4: Strada per San Giovanni Galermo, accanto nuova caserma dei pompieri.
5: Servizio a domicilio 331 46 12 135.
6: Canzoni napoletane.

0: trattarmi male su Bella Radio, è arrivata anche lei. Ancora un buon pomeriggio, le 17.43. Ciao miei cari, welcome to Bella Radio. Allora, un sacco di messaggini. Oggi è uscito il mio nuovo brano, raga, cercatelo su YouTube, mettetemi gli hype per favore, grazie. Mary Milani, sì, non vi chiedo mai niente, ma oggi vi chiedo questo. Aiutatemi, fatemi anche un po' sapere cosa ne pensate. Insomma, condividete con me se vi piace o meno. C'è un messaggino vocale del nostro Franciscuzzo.
1: A me vedo tunna tunna.
0: Francesco,
1: ti faccio tantissimi auguri. Voglio salutare a Napoli Fish.
0: Ok.
1: Sebastiano Toro.
0: Sì.
1: A poi Serbi di Via della Concordia.
0: Sì.
1: Poi voglio salutare a Brunotte di Maurizio Spambinato.
0: Ok.
1: E poi Napoli Fish. E fammi ascoltare la canzone Bomba Tonica, Boom Boom Baby.
0: No, vabbè, bravo Francesco, se l'hai già imparata, amore, che bravo. Dopo te la faccio riascoltare. No, vabbè, già che me la canta, lo adoro. Numero uno, Francescuzzo, voglio l'audio che me la canta. Ciao Mary, non ho sentito la nuova canzone. Ma come no, Mimmo, su YouTube. Io l'ho presentata prima, non so se ci sei arrivato. In chiusura la rimetto comunque. E poi il mio amicone Salvuccio vi scuso. Buon pomeriggio, principessa Mary. Auguri per la tua nuova canzone. Al solito sei bellissima, non c'è ombra di dubbio. Un bacio a te, ricambio i saluti di Antonio. Saluto tutte le persone che menziono sempre. Ti voglio bene. Grazie, Savu, ma ti è piaciuta? È bella, è bella, bomba atomica. Macci, macci. E poi, Mary, un saluto a tutto lo staff dell'Lobbistica della Ceramica di Sciacca. Ciao Rossella, tesoro, un bacione a te, a tutta l'Lobbistica della Ceramica. Un abbraccio a te e alla tua splendida famiglia, in particolare alla tua mamma. Grazie, dice, complimenti per la nuova canzone, sei splendida. Grazie amore, ma ti è piaciuta? Questa è per noi, è per noi donne, quindi spero che vi piace. A tutte le donne la dedico con tutto il cuore, perché appunto l'ho scritta proprio con questo scopo. E niente, adesso arriva Clementino, io torno dopo e dopo ti dedico anche Celeste. Tranquilla, ritorno tra pochissimo, 17.45. Bella Radio, buon pomeriggio. Ultima puntata, tra l'altro, della settimana.

0: arrendi. Bella.
1: Un buon caffè fa la differenza e un buon fornitore anche.
2: Punto Caffè di Cambria Sebastiano.
1: Il punto di riferimento per i rivenditori. A Catania, in via Acquicella Porto 15A. Info 377-38-71-638. Punto Caffè. I vantaggi sono sempre di più.
3: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella
4: Radio. Canzoni napoletane. Bella
1: Radio. Canzoni napoletane.

0: canzoni napoletane.
1: E noi siamo ritornati dopo aver ascoltato la voce di Melo Conti con questo bellissimo brano. Allora, 17:52, ragazzi, mamma mia, è già volata quasi la prima ora, tra un pochino apriremo la seconda. Visto che comunque ho già la pubblicità che sta arrivando, avevo promesso che avrei messo Gianni Celeste per tutta l'hobbistica della ceramica. Quindi Rossella, tutti i ragazzi dell'hobbistica della ceramica, ovviamente alla sua mamma, al suo papà, al suo marito, a tutti ve lo vado a dedicare. E cosa gli mettiamo oggi, Celeste? Cosa gli mettiamo? Voglio mettere qualcosa di diverso, perché altrimenti sembra che poi mettiamo sempre gli stessi brani, perché comunque fondamentalmente vengono richieste le canzoni, quelle un attimino più romantiche. Però oggi gliene mettiamo un'altra. Voglio andare a riproporre. Lei mi dà, che è da tanto che non la sentiamo. Dai, ci riascoltiamo questa. Ritorno dopo.

0: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Anche oggi a piedi.
3: Sei l'unico che va in ferie senza mezzo.
4: Fermo lì, c'è Giusy Car a Catania. Noleggio e vendita di auto, moto, scooter e bici elettriche. A Catania, in via Sant'Angelo Custode 60. Info 353-217-7849.
3: Noleggio auto a partire da 30 euro.
4: Chilometri illimitati.
3: Anche senza carta di credito.
4: Servizio navetta da aeroporto e stazione.
3: Tu pensa alla meta. Al resto, pensiamo noi. Giusy Car è presente su tutti i social. A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
4: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
3: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile. Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
4: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
5: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miralpeace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24.

0: professionale, termoidraulica, materiali per l'edilizia e il fai da te, con prodotti di qualità ad alte prestazioni.
1: E se vuoi dare un tocco di colore, con il sistema tintometrico trovi la tonalità perfetta per ogni ambiente.
0: E per la sicurezza sul lavoro? Scarpe antinfortunistiche, perché la protezione viene prima di tutto.
1: Pippo The King. La scelta ideale per chi ama costruire, innovare e creare.
0: Ti aspettiamo a Giarre, in via Ruggero I 70.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Al chiaro di luna, sulla riva del mare, chiudi gli occhi e ascolta Bella, perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore. Bella. Bella Radio.
4: Canzoni napoletane.

0: 18:14. Allora, andiamo a leggere qualche messaggino che arriva su Bella Radio. Allora, mettiamo audio. Questo è Grillo, secondo me. Dovrebbe essere lui. Aspettate un attimo.
1: Ciao Mary.
0: Sì, è lui.
1: Complimenti per il tuo brano.
0: Grazie.
1: Hai spaccato tutto.
0: Grazie.
1: Scenografia molto professionale.
0: Grazie.
1: Ti auguro il meglio perché te lo meriti.
0: Grazie.
1: Ti voglio un mondo di bene. Ciao da Grillo.
0: Un bacio, Grillo, voglio bene pure io. Niente, lui è sempre di un'eleganza assurda. Grazie di cuore, tesoro. Poi
2: boom boom boom baby.
0: Questo è Stefi. Anche lei mica niente, io l'adoro anche a

Fifi. Poi chi c'è? Ciao ministro Sabrina, mi puoi mettere una canzone per mio marito Alfio? Una bella di Gianni Celeste, tesoro. Io Celeste già l'ho messo, però se hai in mente qualche altra cosa fammi sapere, ok? Intanto vado a mettere un brano di Gigi Finizio, che questa tra l'altro la voglio dedicare anche a Santina, perché lei è un amante di Gigi. E siccome io, allora, c'era un periodo in cui mettevo sempre solo tu, ultimamente le ho sempre cambiate tutte, quindi solo tu l'abbiamo un po' trascurata, ed ho pensato, perché oggi non rimettere solo tu? Ecco, quindi ce la riascoltiamo. E io torno dopo, ciao!

0: Revisione in scadenza.
1: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
2: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in via Pierluigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni la Punta. Info 353 495 1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
3: Non solo alcolici.
4: In grosso e dettaglio.
3: Spegni la tua sete.
4: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
3: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
4: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
3: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
4: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
3: Info 348 10 50 454.
2: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato apericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla.
5: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
6: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
5: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
6: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
5: 342 64 18 410.
7: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia. Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352 086 8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.

0: signore e signorinella, buon pomeriggio ancora a tutti i miei belli. Siamo ritornati, raga, 18:25. Tra l'altro vi ricordo che questa sera ci vediamo al Teatro Ambasciatori. Stasera sarò proprio lì a presentare il nuovo spettacolo di Simone Russo. Quindi ci rivediamo alle 21, aprirà lo spettacolo. Loro in questo momento sono già in teatro, già stanno facendo le prove, provine, provette. Io ovviamente andrò dopo, quindi vi aspetto lì se vi fa piacere stasera. Nel frattempo mandiamo il messaggino vocale, questa è Lietta, vediamo un pochino cosa mi dice la mia bella Lia.
1: Ciao Mary Lia, sono ciao Lietta, a te e tutta la bellissima speciale famiglia con un abbraccio.
0: Grazie
1: un
0: tesoro,
1: un bacione grande a te.
0: Grazie,
1: siete sempre dentro il mio cuore.
0: Grazie Lietta.
1: E
0: poi
1: mettici di Sebastiano.
0: Cosa?
1: Le mattine, va bene.
0: Va bene. Ok, tra un pochino arriva.
1: Saluto a tutti quelli che sono in ascolto.
0: Ok.
1: E sei unica.
0: Ti voglio bene, Lietta. Ti mando un bacione grandissimo, tesoro. Grande, grande, grande. Allora, noi tra un pochino continuiamo sempre con richieste, dediche, messaggini e tutto il resto. Vi dico anche che questa sera ci sarà Gianni Vezzosi al teatro. Una bellissima sorpresa che Simone ha svelato solamente negli ultimi due giorni. Quindi questa sera rivedremo anche Gianni Vezzosi in teatro e soprattutto lo sentiremo cantare. E adesso, proprio parlando di questa cosa, ce lo riascoltiamo con Cuoricino Mio. Io ritorno dopo.

0: Ciao amore.
1: Sono due giorni che non ti senti.
0: Non potevo chiamarti, scusami.
1: Io sono stato a letto.
0: L'immaginavo, sai?

0: Un buon caffè fa la differenza e un buon fornitore anche.
1: Punto Caffè di Cambria Sebastiano.
0: Il punto di riferimento per i rivenditori. A Catania, in via Acquicella Porto 15A. Info
2: 377-38-71-638. Punto Caffè.
0: I vantaggi sono sempre di più.
3: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Questa sera deve così fatto più bello per me. Come mi vedi tu, nessuno lo sa pigliare.
1: Angel De Angelis insieme al nostro Sonny e Stoi Loco, pazzo di te. Buon pomeriggio, raga. Allora, 095 87 39 658, mandatemi un messaggino. Se volete potete anche telefonarmi, perché tra un pochino prendiamo anche le telefonate. Da adesso in poi voglio rispondere al telefono. E adesso, siccome c'è la pubblicità che sta arrivando, andiamo con Beme e Marco Calone. Amo.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
2: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Saia Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
3: Bella, bella radio. Canzoni napoletane.

Bentornati in diretta, ancora un buon pomeriggio a tutti. Allora, sono le 18.43, tra un pochino ci salutiamo, raga, per dare appuntamento a domani, a lunedì, scusatemi. Ragazzi, sono contenta. Buonasera, potete mettere il loco per favore da parte di Chiara? Se intendi quella di Enzo De Angelis con Sonny, e sto il loco pazzo di te, l'abbiamo messa prima, mo te la dedico. Per il mio amore, Tony, ricordati che starò sempre con te. Mi manchi tantissimo, dalla tua Barbara da Augusta. Ok, raga, allora tra un pochino ci salutiamo. Prima arriva Valeria Giuffrida, ce l'ascoltiamo con Tu sei solo mia.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite, nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

Atanasio e Raffaello, qualunque prezzo. Ragazzi, noi adesso ci salutiamo. Io do appuntamento. Si vedono le teste! Le teste! Va bene, io do appuntamento a lunedì. Adesso al momento vi ringrazio per avermi tenuto compagnia. Vi mando un bacione a tutti. La programmazione continua con Sotto il cielo rosso azzurro. Io ritorno però lunedì perché adesso la serata è in teatro. Allora, I am so happy, shalala. It's nice to be happy. Ovviamente già ve l'ho presentato, ma secondo voi io me ne potevo andare senza farvelo ascoltare ancora una volta? No, vi spaccherò un cervello in tutte le giornate. Mi raccomando, raga, se vi fa piacere condividete l'audio, visionate anche, visionate, ma questi gerghi tecnici oggi da dove stanno venendo fuori? Dalla lampada di Aladino. Quindi visionate, mi piace, visionate, andate a guardare il video, divertitevi e condividete l'audio, aiutatemi in questo modo. Grazie a tutti e niente, il mio brano dedicato a tutte le donne, perché come dico sempre, siamo tutte buone! A lunedì e buon weekend! Let's go!

0: se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane, a tutte le ore.
1: Bella è sempre con te.
2: Bella Radio, canzoni napoletane. Bella Radio.
3: Sono le 19 in punto. News.
4: Buonasera da Alessandro Cisilin. Potrebbe arrivare nelle prossime ore, secondo la TV, all'Arabia l'agognato accordo tra Stati Uniti e Iran. Prevederebbe tra l'altro un cessate il fuoco immediato, totale, senza condizioni e garanzie per la libera navigazione. La bozza di 9 punti mediata dal Pakistan avrebbe peraltro natura solo provvisoria, rinviando altre questioni su cui le parti hanno posizioni ancora distanti, incluso il nucleare di Teheran, da trattare in successivi negoziati da avviare entro 7 giorni. A premere per una svolta anche Cina e paesi arabi come Oman e Qatar. Mercati in ripresa sulla scia dell'indiscrezione di un possibile accordo tra Stati Uniti e Iran. Milano guadagna 7 decimi, in lieve flessione lo spread coi titoli tedeschi intorno a quota 74. In altalena le quotazioni internazionali degli energetici, scende il gas, ancora in lieve aumento invece il petrolio, vicino ai $100 al barile. E intanto alle rilevazioni ministeriali di stamani salgono ancora i prezzi alle pompe di benzina, sfiorando la media di 2 euro al litro, sia la benzina che il gasolio. Stasera il Consiglio dei Ministri potrebbe prorogare, secondo le anticipazioni, il taglio delle accise fino all'8 giugno, con sconto di 20 centesimi sul diesel, 5 sulla benzina. Allo studio anche sostegni per gli autotrasportatori ricevuti a Palazzo Chigi, che minacciano uno sciopero da lunedì a venerdì prossimi. E l'Italia chiede aiuto all'Europa, specie dopo il taglio delle stime di Bruxelles sul PIL italiano al più 0,5%, il più basso nel continente. A Nicosia, nella riunione tra i ministri economici europei, Giorgetti rilancia la richiesta di estendere i criteri di flessibilità di bilancio deliberati per il settore difesa al settore energia. Anch'essa è parte della sicurezza, incalza da Palazzo Chigi la Premier Meloni. Resta fredda la Commissione europea, facendo notare tra l'altro che ci sono altri strumenti finanziari nell'ambito del Green Deal ancora non pienamente utilizzati. Valuteremo le parole comunque del commissario Dombrovskis, il quale a margine fa notare che comunque l'Italia è il paese con più richieste in tema di flessibilità e al contempo è l'unico a non aver ratificato la riforma del Fondo Salva Stati, bloccandone l'istituzione, fondo finalizzato a garantire finanziamenti ai paesi che affrontassero crisi di bilancio. E anche la presidente della BCE Lagarde frena le misure di risposta allo shock dei prezzi energetici. Devono essere rigorosamente temporanee, mirate e proporzionate, e qualsiasi deviazione da tali criteri sarebbe dannosa e porterebbe a mutamenti di orientamento di politica monetaria. E intanto il vertice diplomatico della NATO in Svezia si rilancia sulle spese militari. L'Europa deve chiudere la stagione dell'assistenzialismo americano e diventare protagonista della propria sicurezza, ha detto il ministro degli esteri italiani. Già quest'anno destineremo alla difesa oltre il 4% del PIL, annuncia il collega tedesco Vadepool. Gravi discrepanze territoriali sulle addizionali IRPEF pagate dai cittadini a scapito dei meridionali. Lo evidenzia uno studio della UIL. Con un reddito da 20.000 euro, un cittadino versa 263 euro di addizionale comunale e regionale se abita a Milano, mentre ne dà 607 se vive a Napoli. Il massimo degli oneri a Vibo Valentia a 686 euro. In questo weekend aprono al pubblico le cattedrali dell'acqua, i grandi impianti idraulici che gestiscono l'acqua nei territori a fini agricoli e non solo. E la settimana della bonifica e dell'irrigazione, l'iniziativa di Ambi quest'anno dedicata al tema della pace. Cristina Scarpa ne ha parlato col presidente Francesco Vincenzi.
5: Acqua coltiva la pace è un titolo che abbiamo voluto dare nella 26esima edizione della settimana della bonifica di Ambi, perché crediamo che raccontare quello che è il ruolo dell'acqua anche in termini di tenuta sociale sia molto importante. È un'acqua che produce cibo. Dove abbiamo il cibo e dove abbiamo l'acqua abbiamo meno tensioni sociali, e quindi proprio per questo che crediamo che in un momento come questo di forte tensione geopolitica sia importante rimarcare che i popoli, per stare bene, per vivere bene, hanno bisogno della pace in tutti i sensi.
6: Questo che si sta aprendo è il weekend più importante, ci vuole anticipare qualche evento?
5: In tutta Italia in questo weekend abbiamo tantissime attività sportive, ad esempio sugli argini dei nostri canali o ai nostri impianti idrografici. Abbiamo attività culturali, con concerti, con mostre, che dimostrano quanto è importante gestire bene una risorsa che purtroppo negli ultimi anni, a causa dell'emergenza climatica, è vista come un problema. Dobbiamo invertire la rotta e lo vogliamo fare insieme ai cittadini, insieme alle istituzioni, con i consorzi di bonifica protagonisti nel futuro del nostro paese.
4: Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
7: Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM, ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
8: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
9: Su Bella Radio TV.
10: Il calcio ha il sapore che gli dà. Quello rosso-azzurro. Sotto il cielo rosso-azzurro. Un amore con la C maiuscola.

0: sotto il cielo rosso azzurro. Sotto il cielo rosso azzurro. Una sola fede calcistica, un solo programma. Sotto il cielo rosso azzurro. Il calcio ha il sapore che gli dà. Quello rosso azzurro. Quello rosso azzurro. Una squadra. Il Catania.
1: Siete pronti a interagire con noi su Bella Radio TV.
2: Buonasera e benvenuti. Benvenuti qui di nuovo sotto il cielo rosso azzurro. Stasera insieme a me, sempre Mister Rosario De Cento e Luca.
3: Buonasera, buonasera ragazzi.
4: Buonasera, buonasera mister.
2: Parleremo di quella che è stata un po' la partita contro il Lecco dentro casa, una partita veramente da brividi, perché è successo un po' di tutto, però ci siamo divertiti, coreografie importanti, tutto quello che si può dire. Io invito chi ci ascolta a mandare eventualmente il messaggino anche su WhatsApp al 388 8292 885, magari così per sapere quelli che sono i vostri pensieri anche sulla partita che abbiamo visto e sulla partita che andremo ad affrontare, perché ora ci tocca affrontare l'Ascoli, anch'essa nel suo girone è arrivata seconda, e qui veramente ci sarà da soffrire, ma soprattutto vedremo partite vere. Rosario, tu cosa ne pensi? Anche se quelle che abbiamo visto finora era
3: una delle più belle che abbiamo, perlomeno che abbiamo più sofferenza in qualche maniera, perché in vantaggio, in svantaggio, ripigliarla dopo, è pareggiata all'88esimo e poi c'è stato 5 minuti di battaglia totale, quindi una delle più, come so, emozionanti forse, perché ti ha coinvolto più di tutte le altre. Un risultato finale a tuo favore, quindi ben vengano.
2: Ci ha lasciato fino all'ultimo con il fiato sospeso, perché in quel caso, qualora fosse arrivato un gol dell'Ecco, forse non avremmo avuto nemmeno il tempo. Però la dimostrazione di carattere, secondo me, c'è stata, la voglia di portarsela a casa c'è stata. Poi è normale, il gol nasce da errori individuali che ci possono stare, possono capitare. Speriamo che magari questo non succeda ancora. Luca, tu eri allo stadio, dimmi sì. Le tue emozioni.
4: Ho consumato due pacchetti di Lexodan e due defibrillatori si sono rotti, perché non ero allucinato.
3: Ma meglio delle serie partite che poi ci annoiavamo, piuttosto che andavamo a criticare a Toscano. No. Perché era... Cioè, in qualche maniera c'è stato un risveglio totale.
4: In quei casi c'è stato uno accanto a me, perché il Toscano ogni volta calma, dice sempre calma, calma. Quello accanto a me fa: Toscano, ora che dire calma non sta dicendo.
3: Ma io comunque volevo dire che secondo me c'è stato poi un coinvolgimento di tutti e due, 22 in campo, in quanto nessuno dei 22 rispettava più il ruolo. Cioè, poi c'è stata una forma di battaglia fra centrocampo e fase offensiva, in quanto come so dire, non rispettavano il ruolo, ecco, nessuno rispettava più i propri ruoli, perché Erardi ha fatto un gol da attaccante puro, bellissimo. Inserimento, appoggio, partito dalla sua metà campo, appoggio su Jimenez, e si è proposto su Forte, si è riproposto e ha fatto un gol ad angolare perfetto. Voglio dire, è stato una di quelle partite

0: calciare, girarti, in quanto quello ti può fare una finta e si mette a terra, come è successo. Didacchio poi si è buttato un po' a corpo morto, ma non ci è arrivato a beccare quella palla. Però dico, ragazzi,
1: sono errori che non vanno fatti, perché se noi andiamo a analizzare, a parte il fatto che sono rimasti tutti fermi, ingannati dal fallo di mano, perché qualcuno ha anche alzato la mano. Poi se tu vai a vedere, Quaini è il primo, non l'ha toccato comunque con la mano, perché le immagini,
2: visto un video,
1: viste,
2: però.
1: Le immagini viste in TV da un tifoso che aveva ripreso quel momento, si vede chiaramente dalla prospettiva che il giocatore dell'Ecco non tocca mai la palla con il braccio. Però dico, in quel caso l'errore sì, perché loro si sono fermati, ma se tu vai a vedere poi Quaini e Didacchio non escono tutte e due contemporaneamente a cercare di chiudere l'angolo di tiro, perché in quel caso devi essere reattivo ed uscire subito. Quaini è uscito ed è caduto, Didacchio è uscito,
0: era un po' in ritardo anche,
1: sì,
0: Didacchio
1: era un po' in ritardo, e poi quando è stata calciata la palla Dini, secondo me l'ha vista all'ultimo.
2: Apriamo una parentesi, che la potevamo anche chiudere con Bruzzaniti, atto per tuo col portiere.
0: E appunto dico, a quel punto là, ragazzi, è stata una forma di non rispettare il ruolo vero e proprio, da un po' da parte di tutti.
1: Meno male che le regole del calcio a volte non sono sempre...
0: Ma già eravamo all'ultimo minuto, forse.
1: No, perché a volte sai, come si dice sempre, gol sbagliato, gol subito, in quel caso ho temuto per il peggio.
0: Il tempo non c'era volendo.
2: È anche vero che l'arbitro è andato molto... ci ha fatto un favore con 3 minuti di recupero, perché poi tutte le sostituzioni sono state fatte tutte nel secondo tempo.
0: Io pensavo anch'io 5 minuti.
2: Se dava 5 minuti non c'era niente da dirti.
1: Anche se sostanzialmente si è giocato a calcio per tutto il tempo, anche per questo è stata bella la partita.
2: Ma nel primo tempo ci sono state molte interruzioni, perché c'è stato il discorso che Furlan si è fatto male, poi c'è stato il discorso del rigore che si è perso altri minuti.
0: Sì, ma vai, non le recupero, devi recuperarlo sul primo tempo, in ogni caso, quel tempo perso.
2: Ma neanche nel recupero del primo tempo.
0: No, ma ci è andata bene da questo. Oh, ragazzi, in qualche maniera è andata male. Avevamo parlato la settimana scorsa che bisognava abbattere tutti i tabù a livello di dire Toscano così, giocatore colà. Dovevamo solo ed esclusivamente far sì che tabula rasa quello precedente e ricominciare da zero tutto, tifosi, giocatore, allenatore.
2: I tifosi ci hanno messo anche la sua negli spalti, perché quello che ho visto quella sera...
1: Permettimi di fare un complimento a tutti coloro, ma questo per tutte le curve, anche alla tribuna B, per tutto quello che hanno fatto per realizzare quelle coreografie che veramente spettacolari. Oggi, cioè ormai oggi si va verso queste coreografie spettacolari che veramente lasciano veramente...
2: E un applauso che io lo farei anche a chi ha sparato i fuochi, perché non si vista la partita, no? Perché era fuori.
1: E comunque, io volevo dire che poi, per chi si è messo in ascolto soltanto ora, poi nella seconda parte avremo ospite in Mario bomba. Marino.
3: La parte del Catania.
1: Chiederemo a lui quello che è il suo pensiero anche sulla partita che è stata e quella che sarà la prossima contro l'Ascoli fuori casa. Che sarà una partita, io mi auguro una partita bella, e ti dico una cosa, Rosario, dal punto tattico la vedo più facile di quella dell'Ecco, non so perché ho questa impressione.
0: Perché come avevamo parlato precedentemente a fine partita con tante personaggi in tribuna, l'Ecco gioca bene a calcio, ragazzi, non aveva punti di riferimento, aveva gli esterni lato casa sola, impressionato, una rapidità pazzesca,
2: gozzo, una cosa del genere, non il 97.
0: Poi aveva l'attaccante, quel ragazzo, quello nostro, come si chiamava?
2: Sipos,
0: di testa fenomenale, là io faccio un appunto personale di carattere, di esperienza, dico, ma tu c'hai Gerardi 2 metri, sull'invito del portiere sposta Gerardi su Sipos e mette a Michele largo a destra. Invece no, abbiamo rischiato tantissimo sulle spizzicate di Sipos e un paio di volte ci è andata bene, la seconda occasione anzi l'abbiamo pagata.
2: E non sottovalutiamo il centrocampo retto dall'Ecco, dal nostro ex Zanellato, che a me mi è sempre piaciuto, non so se a voi no, però un ottimo giocatore.
1: No, è un buon giocatore, forse magari quello che si è dimostrato oggi all'Ecco non l'ha dimostrato a Catania, però non era male.
0: Noi abbiamo discorso fatto tempo fa, ragazzi, giocare a Catania non è facile, a giocare a Catania con 20.000, con gente che penesce e ti critica se vai male o ti elogia se vai bene.

0: quindi la pressione è molto diversa di Lecco. Quindi ci sono giocatori per certe piazze e giocatori per altre piazze. Cioè, ma hai valutato Lecco, Sipros, Zanellato, il portiere Furlan. Eccezionale, favolosi, visto domenica. Ma messi qua in campo da noi, si sono persi. Qual è il motivo? La pressione, il tifoso, i 20.000 allo stadio e la gente che vuole vincere presto e subito senza aspettare l'anno prossimo, senza dare possibilità di errori. Ragazzi, un errore a Catania non vengono perdonate. Non sono state perdonate a Toscano. Il primo io, quando abbiamo perso quelle partite di seguito senza capirci nulla, non l'abbiamo perdonato. Non abbiamo perdonato non a Forte l'attaccante, l'altro come si chiama?
1: Caturano,
0: non l'abbiamo perdonato nulla perché non ci ha fatto vedere nulla. Cioè, Buzzaniti l'abbiamo preso e c'è una crisi su Buzzaniti. Quindi ragazzi, è effettivamente difficile fare calcio a Catania e quindi se alcuni giocatori non hanno proprio le spalle larghe, difficilmente si inseriscono nella società. Il Catania non è una società in cui puoi aspettare, vabbè, se non è quest'anno, l'anno prossimo vediamo che succede. No, il Catania appena uno o due non vanno bene, già te li devi levare, perché per questa squadra, per questa piazza, il giocatore è di fatto torniamo al discorso che ha fatto l'amico Ferdinando. Dimmi quando i ragazzi in questa squadra stanno esordendo quest'anno. Nessuno.
1: Non abbiamo visto un giocatore.
0: Perché la piazza non lo permette, perché il tifoso non lo permette e Catania vuole vincere. Il Catania deve saltare questa categoria, dopodiché vediamo che nasce dopo. Ma il Catania, infatti abbiamo tutta gente di una certa esperienza. Partiamo da Dini, Gerardi, Di Tacchi.
1: Anche perché
0: cioè non abbiamo il ragazzino.
1: Questa è una squadra composta da Toscano che comunque con i giovani.
0: L'anno scorso
1: perché non ne potevo fare almeno, messo sia Jimenez che Stoppa, perché non si guardava in panchina,
0: non aveva probabilmente nessuno.
1: Quest'anno magari con la panchina lunga preferisce non fare esordire nessuno.
0: Discute Zanellato, Sirius, ma qualche assolutamente no, però purtroppo in Sicilia hanno fallito. Nelle piazze grosse non vanno, per Catania non vanno bene.
2: Ma prendiamo Rolfini nelle altre gironi ha fatto
1: quest'anno qui non ha fatto nemmeno un gol. Io scusate se vi interrompo perché abbiamo lo spazio pubblicitario. Mandiamo la pubblicità dopo. Rimanete collegati qui su Bella Radio sotto il cielo rosso azzurro.
3: Su Bella Radio TV.
4: Il calcio ha il sapore che gli dà. Quello rosso azzurro sotto il cielo rosso azzurro. Un amore con la C maiuscola.
3: Un buon caffè fa la differenza e un buon fornitore anche.
5: Punto Caffè di Cambria Sebastiano.
3: Il punto di riferimento per i rivenditori a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Info 377-38-71-638. Punto Caffè. I vantaggi sono sempre di più.
6: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
0: Pure finivo.
3: Su Bella Radio TV.
4: Il calcio ha il sapore che gli dà. Quello rosso azzurro. Sotto il cielo rosso azzurro. Un amore con la C maiuscola.
1: E allora rieccoci qui di nuovo in studio. Stavamo parlando di Rolfini. Luca, tu dicevi che negli altri campionati, negli altri gironi, comunque Rolfini ha dimostrato il suo valore. Quest'anno qui a Catania
2: non è
1: riuscito a dimostrare niente.
2: Se non mi ricordo male, perché non vorrei fare una gaffa, viene al Vicenza, ha fatto un bel campionato, se non mi ricordo male.
1: Sì, sì, comunque era un giovane anche di prospettiva in passato, ha fatto anche bene in altre piazze. Io sono convinto che il ragazzo è bravo, quest'anno gli è andata male, ma comunque del resto che a Catania a Catania va sempre qualcosa storto, perché l'abbiamo visto, quest'anno Cicerelli ce l'abbiamo avuto al 40%, e poi abbiamo avuto un po' tutti, adesso tutti ricordare tutti gli infortunati non mi vengono, però se andiamo a vedere alcuni giocatori non l'abbiamo visti proprio, tipo Martic, ora ci ritroviamo di nuovo a Corbari che l'abbiamo visto l'abbiamo visto poco.
2: Rimpiangiamo Di Gennaro.
1: Di Gennaro è una perdita.
0: Un po' tutti ce l'hanno, ragazzi. Questi problemi ce l'hanno un po' tutti nell'arco del campionato.
1: Posso
0: dai,
1: dire, Giuseppe, posso dire che noi ce l'abbiamo avuto nei momenti noi sbagliati, andiamo... nei punti nevralgici del campo
0: nel periodo credo. Forse importante del campionato. No, nei punti, perché i punti in qualche maniera hai sopperito. Tu perché, ragazzi, abbiamo togli Micelo, togli Gragnolutti, come si chiama, ma Allegretto, Celle e Gerardi hanno coperto benissimo quella zona lì.
1: No,
0: sicuramente insieme alla squadra qualcosa ti viene a mancare, viene a mancare la certezza, la sicurezza che poteva dare Di Gennaro, ma anche gli altri hanno avuto squalificato in fuori inglese nella Salernitana, ne è mancata 3 mesi. Vabbè, per quello che ha potuto
1: loro,
0: dare.
1: Però poi a gennaio hanno preso Lescano e sta dimostrando di poterci stare. Ma il problema è un altro, secondo me. Il problema è che abbiamo avuto le colonne portanti di questa squadra sono quelle che ci sono mancate di più. Ma soprattutto, lo sai, il problema reale ce l'abbiamo avuto a centrocampo. Secondo me questa squadra aveva pochi centrocampisti. È perché
0: ma oggi che abbiamo così in più, giocano sempre in due.
1: Lo so,
0: quindi il discorso l'abbiamo fatto ieri con un tifoso sulla tribuna, ci vuole... Oh, ne puoi avere 20, quello ha quei due centrocampisti, o si chiama Di Tacchio, si chiama Guaino, si chiama Di Noia, o si chiama gioca con due centrocampisti si fanno, scusate, un mazzo così.
1: Lo so.
0: Perché poi tu alla fine partita devi tenere la fase offensiva e la fase difensiva. Cioè questi ragazzi arrivano a fine partita sbiancati e quando poi riescono a fare un fallo perché magari non hanno più...
1: poca lucidità.
0: Bravo, poca lucidità, fanno dei falli stupidi e rischiano le ammonizioni e le squalifiche. Ma questa è la realtà del calcio del signor Toscano, in cui è stato criticato nel suo operato di modo di giocare, e poi è stato criticato pure negli acquisti, ma non lui, cioè, perché a centrocampo non mette un centrocampista in più. Vabbè, questa è una critica, mi sento di farla anche oggi.
1: Lo sai, lo posso mettere un attaccante di razza?
0: Mettilo.
1: Allora, do il benvenuto a Sottocielo Rosso Azzurro a Mario Marino. Mario, buonasera e bentornato.
7: Buonasera.
0: Ciao Mario, buona serata.
2: Buonasera anche da parte mia.
7: A tutti voi, buonasera.
1: Mario, come va?
7: Bene, grazie.
1: Da queste due partite dammi un tuo giudizio, soprattutto cosa ne pensi anche per la prossima partita?
7: No, della prossima partita, adesso sono partite tutte aperte, sono partite con risultati imprevedibili, perché sono 4 squadre, sono per quello dimostrato sul campo le 4 che sono arrivate lì in fondo, e sono squadre forti tutte e 4. La meno forte secondo me è la Unione Brescia, però le altre 3 sono squadre forti.
0: Io questo, Mario, scusami, io intervengo dicendo che stavo litigando con Ferdinando, dicendo che tu ci vuoi pigliare tutti i centrocampisti che vuoi a Toscano, ma questo mi gioco con 2 centrocampisti solo, che finisce la partita con la lingua di fuori, finiscono proprio sfiancate e rischiano spesso e volentieri squalifiche o doppia ammonizione per entrate dure nel momento in cui non hanno più come suol dire, lucidità nelle fasi difensivo, nella fase offensiva. Quindi si parlava di pigliare un centrocampista in più o in meno. Da questa storia con te ne abbiamo parlato, se ti ricordi bene.
7: Certo.
0: Sua cultura, che non la cambierà, ne puoi pigliare altre 4, altri 5, ma te li metterà sempre in panchina, 2 giocano e 2 giocheranno fino alla
1: allora
0: fine.
1: Dobbiamo sperare che questi intanto, due tengano per tutto il tempo.
7: Non li hanno presi i centrocampisti che dovevano prendere, perché hanno preso Di Noia e poi Corbari tra l'altro è infortunato, quindi
0: ma Di Noia tra virgolette non lo mette manco in campo, perché dal mio punto di vista, attenzione Mario, parlo dal mio punto di vista, era il momento in cui poteva fare un 3-5-2, se vogliamo. No, io parlo quando sei passato in vantaggio, togli un esterno, metti un 3-5-2 e ti copre il centrocampo.
7: Claro, un discorso oggi non si possono fare più questi discorsi, questi sono i giocatori e questi lui li utilizza a modo suo, perché io infatti mi sono dedicato ieri mattina, ho fatto un post sulla partita, quando vedo che la linea 4 dei mediani, sia Casasola e Donnarumma, che stanno riprendendo, non hanno continuità, in questo momento sono già barcollanti, i due sono sfiancati perché Guaini e Di Tacchio non sono lucidi e ballano di difensori. Qua ora si critica sempre chi gioca dietro, ma chi gioca dietro un campo a campo scoperto, come diceva il tuo ex allenatore, a palla libera giocano i centrocampisti avversari.
0: Sì.
7: Il difensore va in crisi, qualsiasi difensore, può essere Nesta, può essere Maldini. Cioè, non è facile, senza interdizione.
0: Perfetto, ed è quello che tra virgolette. Noi, come già abbiamo iniziato la trasmissione dicendo ci siamo divertiti, ma perché ci è andato bene, Mario? Perché ci è andata bene?
7: È andata benissimo.
0: E appunto.
7: Hanno incontrato una squadra leggera che gioca bene, che tatticamente è bene, però con difensori che hanno preso dei gol incredibili. Cioè, i gol che ha fatto il Catania sono da difensori completamente inadeguati, perché uno che si fa anticipare è Urso, perché tra l'altro giocava a un campo dove Urso non ha mai giocato, però anche l'altro di testa che prende il gol, un giocatore importante come il ragazzo che è ex Juventus, non lo so come si prendono quei gol in difesa, non ci sono più difensori. Catania, onestamente,
0: questo vale a tutti i livelli.
7: A campo scoperto ha preso il gol.
0: Abbiamo preso gol, hanno preso gol, diciamo, anche sul calcio d'angolo, attenzione, perché anche sul gol, sul primo gol di Donnarumma, è stato un cross di Gimeni o di Casasola a tagliare.
7: Ma non si può fare anticipare un difensore lì.
0: Assolutamente no, assolutamente. L'hai messo fianco a fianco, è impossibile.
7: Ma il gol di testa che ha fatto, ma il gol di, stiamo parlando, Gerardi fa un dribbling di un attaccante, cioè in area di rigore, uno che è due metri, due pesanti, 120 kg, ma stiamo scherzando? Come fa il difensore che si fa liberare dai Gerardi in area di rigore?
1: Mario, è passato Gerardi in mezzo a un corridoio di persone, nessuno che è stato capace di...
7: Meno, lì non si sta attenti, quindi i gol che ha preso il Lecco sono stati veramente... Però va bene, così come quelli che ha preso il Catania, ma il Catania li ha presi a campo scoperto per me. Il primo specialmente, sì, l'ha superato in velocità, ma il centrocampista che serve a palla libera non è normale per niente.
0: Mario,
7: il Catania in questo momento ha difficoltà alla linea mediana.
0: Ma Mario, giocare a due ragazzi è difficile. Mario, tu lo sai, come devi fare a riempire un campo, porco Giuda? Cioè, tu con due persone vuoi che ti corrono la fase offensiva, la fase difensiva, vanno a chiudere a destra, vanno a chiudere a sinistra.
7: Ma si giocavano con cinque centrocampisti loro, per cui avevano il possesso, avevano il presidio, avevano tutto.
0: Bravissimo, ma
1: eravamo in inferiorità numerica in quel settore del campo.
7: Sicuramente, e poi facevano buona rotazione, per cui
0: ruotavano,
7: e quindi era difficile.
0: Non c'era un punto di riferimento, di fatto questo facevo notare.
7: Ci sono che sia Didacchio che Quaini sono a livello fisico, secondo me, in questo momento a fine stagione sono spatti, perché hanno tirato la caretta tutto l'anno.
0: Sì, di fatto questo è un buon discorso.
7: Non è semplice.
1: Mario, per questo poco fa, scusami se ti interrompo, parlando con Rosario, ho detto, secondo me in questa squadra mancava qualche centrocampista magari con le stesse caratteristiche, per avere la possibilità di girare un pochettino.
7: È inutile parlare di centrocampista, che fai, che inventi? Poi metti Menez, che metti? Non c'è più nessuno di noi, e chi esce? Nel senso, che deve fare?
0: No, dico, lui si inventa delle situazioni, ribadisco, ci è andata bene, azzeriamo di nuovo il tutto e ripartiamo con la certezza, speranza più che certezza, che ci vada di nuovo bene, perché quello che vogliamo vedere tutto, tutti.
7: C'è un mio amico che conosce Saro De Cento, che è stato anche un personaggio importante nel calcio, da presidente, dice... Loro giocano aspettando la maleducata, nel senso, tutto va bene, ci si difende e poi cercando di fare la maleducata, quando ci rinesce e via, però va bene.
0: No, ma Domenico, non è successo questo, Mario, mercoledì, dai, non è successo, perché il Catania è uscito bene, ha attaccato bene, dai.
7: A me quello che non mi è piaciuto è il finale, nel senso, non il finale partita, il dopo partita, il sorriso sbagliante e frizzante di Toscano, come se avesse detto mi sbaglierò, avesse detto avete fatto che mi avete mandato e io vi ho portato in semifinale, ora non mi interessa più.
0: Ma questa, Mario, questa, prima che fosse tu eri in linea, parlavamo di quello che hai detto tu, non oggi ma tempo fa, e signor Pietro Lomonaco, in cui fare calcio a Catania è difficile, e sì, si parlava il perché il Catania Calcio c'ha giocatori di 30, 35 anni, 34, e non mi riesce a lanciare un giovane. E dall'altra parte c'era Zanellato, Sivos e Furlan, che hanno fatto una bella figura, hanno figurato bene. Quindi io gli ho spiegato, gli ho detto.
7: Quali sarebbero i giovani, quelle della primavera di Biagianti?
0: Ma dico, non ne è manco uno in panchina, a prescindere. Però che siano giovani o meno giovani, ne è nemmeno uno. Quindi...
7: Ieri ho partecipato, c'è un corso, e ho fatto delle lezioni in un corso di osservatore a Cagliari. E allora mi hanno chiesto di un giocatore della primavera. L'unico giocatore della primavera, per me, l'unico, che in un momento di difficoltà che c'hai, Caturano in condizioni menomate, Forte bloccato, Rolfini bloccato, e quel ragazzo di colore che mi ha detto Napoli moglie. Ma tu non lo fai allenare neanche con la prima squadra.
0: Difatti, questo è un cross,
7: non lo metti nelle condizioni di essere uno disponibile anche per pochi minuti, un ragazzo fisicamente a posto, tecnicamente niente male, un buon sinistro, un gran colpo di testa, ma non l'hai inserito, e quindi come se fosse un estraneo, un corpo estraneo al Catania, alla società del Catania, incredibile.
0: Difatti, il discorso tornava dal fatto che quel giocatore fuori, tanti giocatori, Cianci un altro di quello là, fuori di Catania, fanno un figurone, arrivano a Catania con la pressione. E come dici tu, è difficile lavorare a Catania, è difficile fare calcio a Catania. E però vanno fuori questi ragazzi e si impongono con un gol, con belle prestazioni, quello gli ha fatto un gol, sì, questo della serie, stava scherzando con Nodine, no? Gli ha fatto un gol... sai quando le facciamo in allenamento questi giochini
1: con molta personalità ha tirato.
7: Mi ha meravigliato dall'Ecco che non ha fatto giocare dall'inizio Parker è il giocatore, l'attaccante più completo tecnicamente e fisicamente dell'Ecco. Non ho capito perché, tra l'altro allora lo seguivamo quando lui era alla Pro Patria 3 anni fa, è un ragazzo importante, queste cose qua, però l'ha fatto entrare alla fine, tecnicamente è il ragazzo più importante del Parker, però c'era ci giocavano anche questo aspetto psicologico, però loro hanno giocatori tra Malla, Moduca, Zanellato, centrocampisti importanti che giocano, che anche discreti, ma Malla giocava nel Messina di Gaetano Uteri del 2023, 3 anni fa era un ragazzino che veniva dall'Atalanta, e in 2 partite ha fatto vedere come si gioca, era una specie di leone della Jugoslavia. Però va bene, dai, inutile, oggi i playoff sono partite particolari.
0: Ma fra le tante, Mario, fra le tante, ragazzi, io se devo dare una percentuale dico che il Catania deve avere su 4, deve avere il 35%. Gli altri se lo dividono in 3, ma il Catania deve avere il 35% per come è strutturata la squadra, Mario. C'era un 100%. 35 Catania, rimanenza, via, dividetelo voi.
1: Forse per quello che ci aspettiamo.
7: 35
0: sulle 100
7: delle 4? Di 35% delle 4 squadre?
0: No, 35 il Catania, il 65% lo dividono gli altri, capito? Quindi significa che il Catania è privilegiato nell'andare a questa famosa finale. Io la vedo così in questo momento, perché Mario, tu c'era allo stadio sicuramente, penso, ma c'è stato un qualcosa di meraviglioso, cioè il pubblico ti spinge, il pubblico ti fa andare oltre le tue capacità, oltre...
7: ti fa andare oltre, ma c'è anche il giocatore che magari
0: lo soffre
7: in difesa come in cemento armato, non pensare che è facile.
0: Non lo è.
7: Abbiamo passato dei momenti che siamo arrivati sempre lì, ma non siamo riusciti a battere questi playoff.
0: Difatti.
1: Ancora ricordiamo quella col Siena.
2: Mazzarani.
7: Ma non solo col Siena, ma anche col Trapani. Trapani eravamo lì proprio, era la squadra più forte il Catania in quel momento là. Abbiamo preso 2 gol subito di Golfo, che oggi gioca a Ragusa, per dire, in 10 minuti, e poi Cicciolotti ha pareggiato la partita, ma poi nei 2 pareggi, perché siamo andati a Trapani a fare 1-1 e non siamo riusciti a vincere con Andrea Sottile, e quindi poi il Trapani è entrato in Serie B, ma non era la squadra più forte, eravamo noi.
0: Io ti sto dicendo una dei percentuali personale, attenzione, play-off, mica il percentuale nazionale.
2: Ma anche se non c'è.
7: Play-off sono partite particolari, molto delicate.
0: Ma è la fortuna di farle fuori casa la prima, Mario. Già, tra virgolette, è una fortuna, dovrebbe essere un po' un piccolo.
7: Non so se è una fortuna con il Lascoli, sai perché non è una fortuna? Perché agli esterni sia Filippo che Dupizzi, che sono due belpe. C'è che è fulminante, non è che sono due così, due che giocano in
0: due paurose, non lo sono, ecco. Come dico due paurosi, di paura non lo sono completamente.
7: Chi?
0: Questi due che tu hai nominato non sono due che hanno...
7: Siripo ha vinto il campionato col Palermo, con Baldini, i playoff.
0: E dico, non sono due che hanno paura dei 20.000 o dei 30.000, assolutamente.
1: No, ma anche perché ora andiamo a giocare realmente in uno stadio reale, cioè uno stadio importante.
7: Gori, l'ex Fiorentina, l'anno scorso ha vinto ad Avellino, non è che stiamo scherzando, stiamo prendendo dei giocatori importanti, hanno loro, non è che...
2: Sì, ma Duffizzi e Gori sono andati in doppia cifra addirittura con i gol. 13 e 13.
7: Certo, ma poi non anche a centrocampo, tutti e due che giocano, cioè stiamo parlando di due giocatori, Damiani e Corradini, sono due giocatori che giocano a due, però giocano cioè, a livello di palleggio sono giocatori di qualità, capito? Non sono solo interditori, anzi assolutamente, sono due giocalieri, uno a sinistra e l'altro a destra, ma Palmieri ha vinto anche a Palermo in Serie B, è andato in Serie B, e Corradini è un giocatore importante, ma loro c'hanno in panchina Galluzzini, che ha vinto col Mantova, c'è un sacco di gente anche in panchina, è importante.
0: Ma difatti, è una questo
7: squadra,
0: qua.
7: Una squadra pericolosa che sicuramente ha cercato di vincere il campionato, ci è arrivato proprio lì.
0: Testa a testa con l'Arezzo, è vero.
7: Ed è una squadra che gioca, però sai, il Catania, non lo so, io per me il fatto che, ripeto, poi magari sarò noioso, la linea mediana, quella che in questo momento ho qualche difficoltà, anche perché il recupero non ci può essere in questi tre giorni, quattro giorni, cioè un giorno di scarico, un giorno di allenamento, un giorno di rifinitura, cioè non ti alleni più in questi tempi qua, quindi recuperare...
0: Mario, che sono tre giorni, eh?
7: Sì, ma fare lavoro, fare lavoro...
0: No, dico, sono tre giorni, non quattro, quindi è peggio ancora, lo so quello che tu stai dicendo, mi rendo conto in quanto... Non puoi allenare, non è un momento di allenare questo. Bravo, qua.
7: Cioè, come recupera Cazzasola la condizione e Donnarumma senza allenarsi? Nel senso, sì, giocano le partite, però in questo breve tempo è difficile fare dei lavori di recupero.
1: Mario, ma intanto sai che l'altra sera sentivo a Corner, poi non lo so se è vero, lo sai benissimo che i giocatori vengono monitorati e sono quasi al punto massimo della, diciamo, della forma che hanno avuto quest'anno. Io sinceramente non ci credo.
7: Scusami, da parte di chi sentiva il telecolor?
2: Ma ieri l'ho sentito anch'io.
7: Ma da parte di chi? Di chi?
1: No, inteso in tutta la squadra.
0: Ma gli Asindi ha detto sta frase.
7: Ah, Vagliasindi, lasciamo perdere, gira l'angolo, dai, va bene.
1: Va bene. Mario, scusami, ti faccio una domanda da Luca, perdonami Luca.
2: No, ha detto che a livello fisico è paragonabile il Catania al periodo clou di novembre, dicembre, gennaio.
7: Lui qual è questo termometro che hanno... nello studio di Telecolor per decidere una cosa del genere? Saro, no. Che ha fatto il giocatore a certi livelli, non so se conosce questi termometri che stanno, no.
2: Avranno il contapassi, non lo so, non ogni giorno.
0: Mario, no, hai ragione.
7: Parliamo seriamente,
0: Mario, noi l'abbiamo visto domenica assieme a te, Casasola era a scoppio, infatti io ho visto delle situazioni con Toscano, lui Toscano gli chiedeva sempre come va e lui voleva restare in campo e io dicevo, ma tu come vai? Cioè, io ero sopra la panchina e vedevo questi piccoli discorsi fra di loro. Dai,
7: tu che hai fatto pallone, la gente altro che la telecolo, ma di...
1: No, vabbè, era Mario, era così, tanto per stuzzicarti, Mario.
2: No, ma Mario, io non credo a quello che dice, perché per me è una cosa impossibile contare il livello fisico tramite... Non ci crederò mai, però vabbè, dai.
1: Mario, ti posso fare...
7: Ma ci sono anche i parametri delle cose, ma il livello fisico, l'emozione di una partita, anche se tu stai bene fisicamente, può essere bloccato, oppure anche un problema serale prima della partita, la fidanzata che ti lascia... La crisi che hai e perdi condizione, tutto perdi. Ma perché dobbiamo andare a fare queste minchiate, scusa il termine, queste cose? No, la condizione, stiamo parlando di gente che va in campo, ragazzi che magari entrano al cibo e vedono quell'immagine e qualcuno gli viene un po' così un tremore. Cioè, la condizione è relativa a questa cosa qua. Stai bene sicuramente.
0: Non sarà...
7: In una partita c'è la diversità di una partita dove non puoi sbagliare niente.
0: Quella è quella sicuramente, l'emozione, la tensione.
7: È una partita di campionato dove ti può permettere qualcosa. ma c'è la partita dove tu non puoi sbagliare. Allora, all'82esimo il Lecco fa 3-3, dice, ma era una partita che Catania magari meritava di vincere, ma quei 8 minuti più 3 di recupero nella testa di ogni giocatore, a prescindere dalle qualità fisiche, si scoppia. Certo. Perché un pallone buttato in aria non si sa mai dove finisce.
1: Giusto. Mario, io la domanda, che ti ho fatto era appunto per stuzzicarti e per sapere qual era il tuo punto di vista, anche per chiarire rispetto a quello che magari tutti magari ascoltano, avere un parere diverso da quello ma che ci dicono è sempre meglio.
7: Ti ringrazio, però avete visto voi Monza, Juve, Stabia gli ultimi 5 minuti? Avete visto Palermo, Catanzaro, cosa vuol dire playoff e quanto tu devi speculare sul risultato? Non puoi sbagliare, succede qualsiasi cosa.
0: Sì,
7: la paura è incredibile.
0: La tensione, più che pure la tensione, ma lo sappiamo tutti e due, anche la tu Juve hai fatto Stabia calcio, ma lo sai.
7: La Juve Stabia ha pareggiato all'86esimo, si è buttato anche il portiere in area di rigore. Adesso che ha fatto il gol Cutrone da centrocampo, perché quelli erano tutti in area di rigore del Monza.
0: Se hanno rischiato il tutto.
7: Il Lecco, secondo me, ha sbagliato a non buttare più palloni in aria. Quando ha fatto entrare Parker, quando avevano tutti gli attaccanti in area di rigore, con te e gli altri.
0: Vero, e anche io mi aspettavo gli ultimi 5 minuti di Arrembandi, invece.
7: Mettiti nei difensori, mettiti in Miceli, mettiti in Pieraccini e gli altri che subiscono nella possibilità che c'è una disfatta, perché se prendi il quarto gol al Cibali in quel momento con 20.000 spettatori, vai, veramente succede un casino.
1: Vai in panne direttamente. Mario, ti volevo fare un'ultima domanda. Tu poco fa hai detto aspettando la mala giocata, giusto? Tu pensi che comunque Toscano si metterà tutti dietro, cercherà di aspettarli, magari cercare di farli uscire, rubare palle e magari giocare sulle ripartenze, piuttosto che andare lì e andarsela a giocare a viso aperto?
7: Sì, ma oggi non c'è più il fatto che tu a parità passi perché sei seconda, perché sei terzo di serie. Ora le due partite si giocano e quindi tu non devi perdere ad Ascoli e cercare di vincere al Cibali. Cioè, devi vincere una partita per passare.
1: Certo.
7: Non puoi fare che aspettare, sì, magari al Cibali cercherai di vincere, ma puoi anche perdere al Cibali se pareggia ad Ascoli.
1: Certo. Evitando di fare lo stesso errore che abbiamo fatto l'anno scorso in casa col Pescara.
7: Bravo.
0: Vabbè, però
7: si devono giocare le partite.
0: Mario, però ti posso dire la mia, io secondo me lui non varierà il suo modo di giocare, lui giocherà alla stessa maniera fuori casa, cercare di non pigliarla, che è la cosa forse per la cultura che ha inculcato i ragazzi per 10 mesi, sarà sempre la stessa, cercare di non pigliare gol fuori casa e poi sulle ripartenze ci
7: c'è una situazione che mi ha lasciato un dubbio. La cosa è quando tu hai Pieraccini, Di Gennaro, Celli, oggi c'hai Gherardi che, prescindere il gol che ha fatto, è uno pesante, è un attaccabile, è uno che è falloso. C'è Micheli che non è la stessa personalità del Di Gennaro che è speculativo, nel senso che quando è in difficoltà butta la palla fuori anche in tribuna. La stessa cosa vale con Pieraccini a sinistra, che ragazzo magari sì, si adegua, si adatta, ma c'era all'inizio, c'era Celli quando non si prendevano i gol. Oggi non lo so se c'è questo tipo.
0: Mario, però è anche vero, no? È anche vero su quello che dici tu, scusami, che la squadra non si allena. Oggi tu puoi rimediare con Celli centrale, poi rimediare con Gherardi, poi rimediare con tante situazioni.
7: Ma
0: quindi
7: dietro,
0: in qualche
7: dietro,
0: maniera dico i cambi ce li hai, ecco, dai.
7: Tu dietro, ma centrocampo non hai nessuno.
0: No, centrocampo è solo Di Noia, che ti potrebbe dare una mano d'aiuto.
7: Di Noia, oppure in casa potresti inventarti, come ha fatto altre volte i Menez.
0: Perfetto,
7: non so,
0: perfetto.
7: Se poi
0: perfetto.
7: Trovi una squadra come gioca il Lecco con i centrocampisti veri, se i Menez può reggere il ruolo.
0: Va bene Mariuccio, dai, io ti dico sempre grazie per la tua...
7: Ma che stai scherzando?
0: No Mario, sono contento, quando ti sento mi carico io e sicuramente carichiamo anche l'ambiente. Ciao Mario, un grande abbraccio da parte mia.
1: Ciao Mario, ragazzi, grazie sempre, ti aspettiamo in studio quando vuoi.
7: Grazie ragazzi.
2: Buona serata anche da parte mia.
7: Ok, grazie.
1: Ciao Mario.
3: Su Bella Radio TV.
4: Il calcio ha il sapore che gli dà. Quello rosso-azzurro. Sotto il cielo rosso-azzurro. Un amore con la C maiuscola.
8: Non solo alcolici.
9: In grosso e dettaglio.
8: Spegni la tua sete.
9: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
8: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
9: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
8: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
9: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
8: Info 348 10 50 454.
10: Anche oggi a piedi.
11: Sei l'unico che va in ferie senza mezzo.
12: Fermo lì, c'è Giusy Car a Catania. Noleggio e vendita di auto, moto, scooter e bici elettriche. A Catania, in via Sant'Angelo Custode 60. Info 353-217-7849.
11: Noleggio auto a partire da 30 euro.
12: Chilometri illimitati.
11: Anche senza carta di credito.
12: Servizio navetta da aeroporto e stazione.
11: Tu pensa alla meta. Al resto, pensiamo noi. Giusy Car è presente su tutti i social.
13: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
11: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
14: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza. Un'oasi di eleganza. Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
15: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
16: Un buon caffè fa la differenza e un buon fornitore anche.
17: Punto Caffè di Cambria Sebastiano.
16: Il punto di riferimento per i rivenditori. A Catania, in via Acquicella Porto 15A. Info 377-38-71-638. Punto Caffè. I vantaggi sono sempre di più.
15: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
18: Su Bella Radio TV.
19: Il calcio ha il sapore che gli dà. Quello rosso-azzurro.
20: Sotto il cielo rosso-azzurro.
21: Un amore con la C maiuscola.
1: E rieccoci qui di nuovo in studio. Ora era il momento, anche appunto nell'ultima parte, di andare ad ascoltare i pensieri di chi ci ha ascoltato finora e ci ha mandato qualche messaggio. Dalla regia, se ce li mandano.
22: Ragazzi, buonasera, buonasera Bella Radio. Vorrei fare una domanda al mister Mario Marino. Mister, cosa ne pensa della Scoli come avversario? E come pensa che lo affronterà Toscano? Sarà guardingo oppure attaccherà e presserà l'avversario come fa solitamente? E quale sarebbe il giocatore che potrebbe dare più impronta da parte del Catania a questa partita?
1: Non lo so, perché a questo punto dovevamo rivolgere questa domanda a Marino, ma Marino già abbiamo
2: risponde il mister.
1: Sì, beh, però dico, in certi versi ha risposto con le domande che abbiamo fatto
0: dicendo
1: noi,
0: che il Catania affronterà una partita di aspettare, non andrà a prestare alto se non il povero Forte che va un attimino su tutti i palloni, ma la squadra credo che giocherà non dico come i vecchi tempi, no, cioè come quello che ha fatto quando è stato fuori casa all'Eco, nella propria metà campo, magari ogni tanto provare diciamo ad affondare negli spazi e l'Ascoli troverà ci farà trovare, ecco.
1: Anche perché non ci ricordiamo, ricordiamoci che loro hanno gente veloce e lì rischiamo tanto sia con le palle lunghe poi correre indietro con due veloci è difficile.
0: Sì, siamo d'accordo, però ribadisco, l'idea mia è sempre quella là, Toscano non è un... Oh, ragazzi, azzeriamo il tutto, abbiamo parlato, non è un fesso Toscano.
1: Ah,
0: avrà sbagliato, avrà delle colpe, avrà impostato la squadra in una maniera diversa, ma avrà visto la partita dell'Ascoli una decina di volte e quindi saprà come pigliare le contromisure attrettando quelle dell'Ascoli con il Catania. Quindi sapranno naturalmente come muoversi in questo senso, ma là deve valere anche, ragazzi, la capacità e la bravura dei giocatori che abbiamo. Abbiamo dei giocatori tipo Cicerella eccezionale, il Casasola che se li mette in condizione favoloso, il Forte che si spacca la vita e va anche a concludere. Quindi dovremmo approfittare di queste situazioni.
1: Vedremo quella che sarà la strategia di Toscano.
5: A tutto lo staff della trasmissione Sotto il cielo rosso azzurro, comandata dal nostro grande Ferdinando, buonasera. E volevo fare una domanda al mister Mario Marino, anzi al direttore Mario Marino. Direttore, vedendo l'ultima partita del Catania in casa contro il Lecco, reputa che sta squadra abbia adottato un sistema diverso da quello che si è visto in campionato, o è stato soltanto un così trascinarsi di quello che Catania soffre, significa l'attacco, il centrocampo e anche la difesa? E poi il Lecco, se la reputa una squadra diciamo che era alla pari della prossima squadra che affronteremo, l'Ascoli? Solo per questo, una buona serata a tutti e buona continuazione.
0: Rispondo sempre io, anche sì, se sì, già l'avevamo già detto a stessa condizione. Non è così, il Lecco non è superiore a Catania, non era a parità dell'Ascoli sicuramente. Io, come diceva Marino, l'Ascoli ha lottato fino all'ultima giornata, sì, con l'Arezzo, quindi qualcosa in più ce l'ha sicuramente. Non viene dal girone A, ma viene dal girone B, già un campionato poco più difficile. L'Ascoli ha una storia come ce l'ha il Catania, meno del Catania, ma c'è una storia.
2: Tutte
0: pure.
2: E quattro squadre hanno una storia, in teoria.
1: Quelli che sono rimaste, sì.
0: Perfetto, tutte e quattro storie hanno... No, no, io parlavo dell'Ecco, l'Ecco.
2: Io parlo delle ultime quattro, delle quattro
0: hanno
2: squadre.
0: Hanno una storia.
2: Tornando al discorso di prima, noi non siamo favoriti nelle scommesse, siamo favoriti l'Ascoli e la Salernitana. Noi non andiamo, ma anche l'anno scorso non era favorito manco il Pescara, ricordiamocelo.
0: No, ma non è che questo possa bastare a far sì che si vincono i campionati, sarebbe proprio meraviglioso. Siamo fuori, siamo gli ultimi, allora tranquillo che andiamo dentro, oppure
1: zitti,
0: tu sei...
1: Zitti.
0: In percentuale più alta vinci sicuramente tu, non è così.
2: No, dammi 10 euro che arrivo.
1: Hai giocato.
0: Non è così, e io penso e dico sempre che il Catania deve mettere veramente il cuore come l'ha messo domenica e cercare di ridimensionare gli errori che ne ha fatti.
1: Parlando di scommesse, mi ricordo che l'anno scorso, nel primo turno di playoff, il Catania prima di scendere in campo era quotato a quasi... credo 30 o 35, una cosa del genere, comunque era quotato molto alto, poi è arrivato fino all'ultima partita a essere quotato credo a 7, a 6, perciò secondo me poi le quotazioni...
2: Io dicevo nel senso che per le quotazioni noi non siamo i favoriti,
1: è meglio così, figurati, l'anno scorso appunto, poi arrivando col Pescara quasi quasi ci stavano credendo un po' tutti, perché io credo che l'anno scorso, se Catania fosse passato col Pescara, secondo me potevamo benissimo arrivare in finale.
2: Vabbè, comunque
1: ci sono altri messaggi?
3: Saluta Ferdinando e i tuoi ospiti. So che c'è il signor Mario Marino, un grande esperto di calcio e quindi una persona molto competente, alla quale, se mi permettete, vorrei fare una domanda. Intanto, come ha visto il Catania in queste due uscite, in queste due partite contro il Lecco, quali sono stati gli eventuali errori che non dovrebbe fare il signor Toscano? E un'ultima domanda: se crede che il Catania andrà in B? Grazie per la cortese attenzione e un grande in bocca al lupo.
0: Rispondiamo tutti e tre insieme.
2: Richiamiamo Marino oppure
0: non ne vale, lasciamolo stare. Rispondiamo insieme.
1: Sul discorso condizione lo possiamo dire.
0: No, tutti noi ci auguriamo che Catania vada in B. Questa è l'ultima domanda che lui ha fatto. Se lui pensa che il Catania possa andare in B, tutti ci auguriamo che vada in B.
2: Dei 20.000 che non se lo augura.
0: Fra le ultime queste quattro squadre rimaste, credo che Catania, ragazzi, sia la squadra, dal mio punto di vista, più completa. Per quello che sono le squadre che sono rimaste. Non, tu mi dici la Serenitana è buona, quella
2: no,
0: è buona,
2: allora,
0: quella è buona. Però dico che il Catania in questo momento, secondo il mio parere, è la squadra in cui, dopo il marasma che c'è stato societario, via Toscano, rientro Viale, la squadra, come già ho detto la settimana scorsa, si è compattata, ha fatto gruppo vero e proprio.
2: Sì, non lo metto in dubbio. La cosa che vorrei anche dire, da non dimenticare, noi quando abbiamo delle squadre forti da affrontare, facciamo delle belle figure, delle belle partite, vedi Salernitana, vedi Benevento, non lo so se è una casualità, però...
0: Ma come dice Mario, come ha detto anche Mario, sono partite secche. Come tale deve affrontare con la giusta mentalità, determinazione, perché sai che c'è, nel senso, se c'è andata e ritorno, quindi automaticamente nasce, come a tutte le squadre, in casa rischiano di più, fuori casa cercano di rischiare meno. Che sta tranquillo che domenica la partita la farà l'Ascoli, perché vuole vincere la partita.
2: Toscano non è un incompetente, sa quello che deve fare,
0: discorso che abbiamo fatto.
2: Noi azzeriamo tutto e diamo fiducia al Toscano e vedere quello che farà.
1: Vedremo quello che succede domenica,
2: come
1: poi
2: si dice
1: valutiamo.
2: A Udine, come finisce secondo, no?
1: Esatto. Abbiamo qualche altro messaggio?
2: Forse.
1: Noi ci scusiamo con tutti quelli che alla fine hanno mandato il messaggio rivolto a Marino. Però purtroppo per questioni di tempo non siamo riusciti a tenerlo ancora qui insieme a noi, ma lo faremo un'altra volta.
6: Allora, buona serata da parte sempre lo zio Mario con tutti i sofoni. Voglio salutare prima di tutto a tutti voi lo staff di Bella Radio TV. E cosa devo dire, Carusi? Il Catania a Mottoni e a Rizzoloni devo arrivare in Serie B, poi all'ultimo si tirano le somme di Toscano, di quello, l'altro. L'importante è che andiamo in Serie B. Domenica, vi ricordo che domenica noi pareggiamo 1-1, punto. Forza Catania, e non dimenticate a Sebastiano Carilli, il grande presidente del gruppo dei sofoni.
1: Va bene, questo era lo zio Mario, lo salutiamo.
2: Giochiamo nell'1-1, dai. Eh? Giochiamo nell'1-1.
0: Però come diceva l'altra volta, sì, all'Ecco c'era il cartellone lo zio Mario dei sofoni, c'era messo sul cancello.
2: No, non ci ho fatto. No, giù,
1: anche Bergamo. Grazie a Nicolò che si è fatto portavoce di questo slogan. Se abbiamo qualche altro messaggio lo possiamo anche mandare.
7: Buonasera a tutto il gruppo di Bella Radio. Desideravo fare una domanda al mister. Premesso che il Catania, secondo me, ha fatto un'ottima partita, forse l'unica pecca, e chiedo questo venia al mister, l'unica pecca è stato, secondo me, la marcatura di Miceli su Sipos. Infatti tutte le palle verticalizzava il portiere, verticalizzava e Sipos rispizzava e poi sulla sinistra è venuto il gol di Malamo. Non era meglio far giocare Allegretto alto quanto lui, perché fra Micheli e Sipos almeno c'erano 15-20 cm di differenza. Poi del resto ho visto un ottimo Catania, anche se ancora casa sola non è al 100%. Grazie.
1: Ringraziamo e la risposta la lascio
0: sì, a Rosario. Sono d'accordo, l'avevo valutata domenica stessa, ma a prescindere dalle marcature, cioè quando tu che potessi giocare Allegretto o meno, il punto era che nel momento del rinvio del portiere di fondo campo devi cambiare la marcatura all'istante. Gerardi andava su Sipos e Michele si spostava, ma era sistemare, che in occasione del gol abbiamo preso gol uguale, cioè nel calcio di rigore, perché lui non è riuscito ad anticipare Sipos e l'ha atterrato per la maglietta. Quindi la marcatura doveva essere fatta. Mi è sembrato strano che a fine del primo tempo non Toscano non abbia, come solito, sistemata sta storia qua, perché anche nel secondo tempo Sipos ha messo in grossissime difficoltà Michele. Bene. Sulle spizzicate e gli esterni che partivano. Siamo d'accordo, caro Sebastiano, purtroppo questi sono dei movimenti che, a prescindere che lo dica l'allenatore, lo facevo anche io quando c'era uno veloce, dicevo al mio compagno di reparto: tu marcalo, io mi stacco al posto tuo. Cioè è un accordo fatto fra giocatore, senza bisogno che il tecnico andasse a darci dei comandi, perché se io reputo che un giocatore che io sto marcando in quel momento di testa è più forte, mi trovo a Gerardi accanto a me, 2 metri di persona, lo faccio spostare. Ma era una cosa che doveva succedere, che glielo dicesse Toscano o che fra di loro trovassero un accordo, perché noi abbiamo sofferto tanto sull'invito a fondo campo, e quando uno batteva le punizioni abbastanza lunghe che Sipos li pigliava tutti quanti lui. Quindi il calcio di rigore è venuto anche per questo, certo. Che Michele non è riuscito ad anticiparlo, lui cercava di anticiparlo e si è attaccato alla maglietta. Lo so, lo capisco, hai pienamente ragione Sebastiano, ma sta storia deve capirlo Toscano. Io la penso come te e sono d'accordo, già forse ne avevo parlato domenica allo stadio. Perché non fai un cambio Gerardi e Micheli in occasione di rinvio da fondo campo piuttosto che palle da fermo a tre quarti campo?
1: Bastava cambiare un po' le marcature. E niente, noi mandiamo la pubblicità, ci abbiamo il notiziario, poi rientriamo con l'ultima parte, i saluti e vi aspettiamo.
4: Su Bella Radio TV
8: il calcio ha il sapore che gli dà. Quello rosso azzurro sotto il cielo rosso azzurro. Un amore con la C maiuscola.
4: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi, 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia. Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352-086-8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.
8: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
9: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: io ascolto sempre e solo Bella Radio. Canzoni napoletane a tutte le ore.
8: Bella è sempre con te.
4: Bella Radio, canzoni napoletane.
23: Bella Radio. Sono le 20:04. News.
24: Buonasera da Daniele Baldi. La stampa araba parla di un possibile accordo imminente tra Iran e Stati Uniti, di natura quantomeno provvisoria, per scongiurare la ripresa dei conflitti e ripristinare la libera navigazione. Alessandro Cisilin.
25: Potrebbe arrivare nelle prossime ore, secondo la TV all'Arabia, l'agognato accordo tra Stati Uniti e Iran. Prevederebbe tra l'altro un cessate il fuoco immediato, totale e senza condizioni, e garanzie per la libera navigazione. La bozza di 9 o 10 punti, secondo varie fonti, mediata dal Pakistan, avrebbe peraltro natura solo provvisoria. memoria, rinviando altre questioni su cui le parti hanno posizioni ancora distanti, incluso il punto più citato di tensione da parte degli Stati Uniti, ossia i piani nucleari di Teheran, con l'impegno però a trattarli in successivi negoziati da avviare entro 7 giorni. In Iran sono giunti i negoziatori pakistani dall'inizio della crisi al centro degli sforzi diplomatici, ma anche delegati di governi arabi in posizione anch'essi di mediazione dall'Oman al Qatar. A premere per una mediazione, riferisce Islamabad, sarebbe anche il governo cinese, che la scorsa settimana aveva ricevuto a Pechino Trump. Non mancano le resistenze, il segretario di Stato americano Rubio dice di pensare a un piano B in caso di fallimento nei colloqui. La stampa israeliana, citando i vertici politici e militari dello Stato ebraico, ipotizza un possibile attacco sorpresa da parte dell'Iran, ma in queste ore prevale un clima di cauto ottimismo anche sui mercati di ambedue le sponde dell'Atlantico. Milano guadagna 7 decimi, in calo le quotazioni del gas, mentre il petrolio resta ancora vicino ai $100 a barile.
24: Flottiglia, la procura di Roma, che indaga sull'abbordaggio da parte delle autorità israeliane, ipotizza di aggiungere al reato di sequestro di persona altri reati, tra cui tortura e violenza sessuale. Sotto esame il video diffuso dai canali social dal ministro israeliano Ben Gvir. La proposta italiana promossa da Tajani di sanzioni al ministro è stata accettata dall'alto rappresentante UE per la politica estera Callas e potrebbe essere discussa al Consiglio Affari Esteri del prossimo 15 giugno. Ferma condanna delle violenze dei coloni e degli insediamenti israeliani in Cisgiordania è stata ribadita poi dalla premier Meloni, che dopo aver ricevuto a Palazzo Chigi il primo ministro d'Irlanda, Martin, ha parlato dei punti fermi condivisi tra i due paesi. In primo piano anche la richiesta italiana di estendere i criteri di flessibilità di bilancio al settore dell'energia. La ribadisce a Nicosia nella riunione tra i ministri economici europei anche il ministro Giorgetti. Valuteremo le parole del commissario Dombrovskis. Anche la materia energetica e parte della sicurezza, aveva osservato la premier. Sentiamo il passaggio.
10: Noi crediamo che queste circostanze, ad esempio, legittimino l'estensione della flessibilità che è stata già concessa per le spese in sicurezza e difesa anche gli investimenti necessari a far fronte alla crisi energetica, perché anche l'energia è sicurezza, anche l'economia è sicurezza per i nostri sistemi. È oggetto questa proposta di una lettera che io ho scritto alla Presidente della Commissione europea per chiedere l'estensione del campo di applicazione della National Escape Clause anche agli interventi necessari per tutelare le famiglie, i lavoratori e le imprese dall'impatto della crisi.
24: E stasera il Consiglio dei Ministri potrebbe prorogare, secondo le anticipazioni, il taglio delle accise fino all'8 giugno, con sconto di 20 centesimi su diesel e 5 sulla benzina. Allo studio anche sostegni per gli autotrasportatori ricevuti a Palazzo Chigi, che minacciano uno sciopero dal lunedì a venerdì prossimo. La tragedia dei 5 sub italiani che hanno trovato la morte in una immersione alle Maldive, conclusa la missione di recupero dei corpi delle vittime trovati in una grotta dell'atollo di Vaavu a 60 metri di profondità. 4 delle salme sono attese domani alle 13 a Malpensa, una quinta è già in Italia. Nuovi elementi arriveranno dagli esiti delle autopsie, dall'analisi dell'attrezzatura che avevano nell'immersione e dai telefonini, PC, chiavette, hard disk che avevano lasciato sulla barca. Ascoltati a Genova il professor Vanin, che si trovava sul natante, e 2 docenti dell'università dove insegnava Monica Monfalcone, responsabile della missione scientifica. Dopo 10 anni e 20 trofei, Pep Guardiola saluta ufficialmente il Manchester City. È arrivato il momento, scrive nella lettera d'addio. Grazie per aver creduto in me e per l'amore che mi avete dato. Domenica l'ultima partita sulla panchina dei Citizens, il servizio di Lorenzo Villanetti.
11: 10 anni, 20 titoli, un'altra rivoluzione. Pep Guardiola saluta il Manchester City e lascia in eredità non solo una bacheca piena di trofei, ma l'ennesimo capolavoro. Una rivoluzione fatta a modo nostro, come scrive nella lettera d'addio, realizzata con il lavoro e il sacrificio, al pari di quella industriale che da Manchester cambiò il mondo con gli stessi ingredienti. Nulla è eterno, mentre il mio tempo giunge al termine siate felici. Grazie per aver creduto in me e per l'amore che mi avete dato, saluta commosso. Domenica contro la Aston Villa salirà 593 il conto delle partite sulla panchina dei Citizens, a cui ha regalato un sogno, sovvertendo il destino di una città che fino al 2016 era appannaggio dei cugini dei Red Devils. Da allora 6 Premier League, 3 FA Cup, 5 Coppe di Lega, 3 Community Shield, una Supercoppa UEFA, una Coppa Intercontinentale e soprattutto la Champions League, conquistata nel 2023. In suo onore, il club ha annunciato che lo omaggerà con una statua all'esterno dello stadio e l'intitolazione della tribuna nord, che si chiamerà The Pep Guardiola Stand.
24: Ciclismo, Alberto Bettiol vince la 13ª tappa del Giro d'Italia, partita da Alessandria e arrivata a Verbania. Per il toscano si tratta della seconda vittoria dopo quella di 5 anni fa. Maglia rosa ancora sulle spalle del portoghese Alfonso Eulalio. Ed è tutto, buona serata.
12: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 103.

0: E allora rieccoci qui dopo la pubblicità, il TG, che stavamo dicendo, ho perso un po' il filo, direi di parlare dell'eventuale formazione.
1: Delle prestazioni del Catania, che secondo me, secondo noi, tra virgolette, dovremmo avere un po' di fiducia tutti quanti. Dai.
0: E speriamo che la prossima sia sempre quella migliore, no? Speriamo che in questo percorso di playoff si possa migliorare di partita in partita, per poi arrivare magari a giocarci chi lo sa.
2: Il meglio deve ancora venire, no? Si dice.
0: Sì, speriamo, speriamo. Noi abbiamo, dovremmo avere,
2: forse,
0: dovremmo avere la formazione.
2: Un attimo, stanno scendendo in campo.
0: Se magari vediamo se riusciamo dalla regia ad avere la formazione fatta questa volta da Luca. Ecco. Questa è la formazione. Luca, ce la leggi tu, per favore?
2: Dini in porta, Miceli centrale.
1: No, mi sa tanto che è un po' invertita, ma va bene.
2: Facciamo ancora un botta forte.
1: No, no, Casasola a sinistra, Donnarumma a destra e viceversa.
0: Va bene,
2: Dini in porta, Miceli centrale, Gherardi e Celi laterali, centrocampo con Donnarumma, Di Tacchio, Quaini, Casasola, Cicerelli e Jimenez dietro forte.
0: Praticamente uguale a quella, metterei... a quella solita.
2: Tranne, vabbè, non c'è Piraccini, c'è Celi.
1: Io invece, sai cosa penso? Il mio pensiero che era fuori Gherardi, dentro Piraccini. Sono due abbastanza veloci e rapidi, sia Celi che Piraccini. Loro hanno due giocatori, come diceva Mario, abbastanza veloci e rapidi. Gherardi non è uno rapido, è uno possente. Quindi credo che sia la cosa giusta. Ovviamente Luca l'ha messa a prescindere da... destra o sinistra, ma si capisce che Casasola a destra, Donnarumma a sinistra, con Cicerella a sinistra e Migliamenezza a destra, e secondo il mio parere ci sarà Celle assieme a Piraccini e non Gherardi.
0: Ma questo punto,
2: un'altra cosa, scusa,
0: questo punto, scusami, no, che ne pensi di mettere Gherardi al posto di Miceli? Magari Miceli si riposa un pochettino e giocare con Piraccini e Celli come i due.
1: Ma doveva farlo già domenica scorsa, non l'ha fatto. Io credo che lui abbia una fiducia smisurata verso Miceli, pur essendo che ogni domenica fa qualche fesseria.
0: Gherardi sta diventando l'uomo
1: e lo so, l'ho capito, però è anche vero, come dice Mario, che è pesando tanto, ha bisogno di riposarsi magari.
2: Mister, però ricordiamoci anche un'altra cosa: Piraccini al prossimo giallo squalificato, no? È diffidato.
1: Ma è un po' tutti così funzionano, e ancora siamo
2: magari
1: lontani.
2: Non lo vuole rischiare per il ritorno,
1: ma ancora non siamo vicino alla base di arrivo, quindi magari la rischi oggi l'ammonizione, poi magari in casa giochi in maniera diversa. Ma non è perché io, attenzione, non stimi Gherardi, al contrario, però con quei due giocatori abbastanza veloci Gherardi andrà in difficoltà, mentre con Celli e Piraccini sono due abbastanza rapidi, veloci, pronti al rientro e alle chiusure. Gherardi fisicamente io lo metterei sempre in campo, ma essendo magari hai la possibilità di scelta, così come sul discorso Casasola. Ragazzi, Casasola, per quello che abbiamo visto, è in difficoltà.
2: Raimo
1: partirà lui sicuramente, se quello non ci piove.
2: Raimo non mi è dispiaciuto gli ultimi minuti, non era male. Consideriamo sempre che l'Ascoli ha degli attaccanti tutti e due andati in doppia cifra.
1: E punto, dico, appunto, voglio dire io.
0: Sicuramente dice... quello che dice Rosario è vero. Magari Piraccini, Celli sono un po' più esplosivi, sono
1: molto
0: un po' più
1: esplosivi,
0: molto più reattivi, e magari sì. Ci può stare che
1: allora,
0: il giallo, però
1: il gioco del calcio funziona che io quando c'ho quello veloce non lo faccio uscire dalla mia metà campo, perché in caso di spizzicato, in caso di ripartenze, quei due là vanno a beccare subito la punta veloce, che sia Piraccino che sia Celle. E domenica è successo questo di qua, nel senso che sulle spizzate di Tipos e partiva la punta che la seguiva spesso Piraccini, che tu mi hai detto ha sbagliato l'impatto, perché è uno abbastanza, come dicevo, esplosivo, veloce, rapido. Quindi questo è il mio pensiero,
0: caso,
1: attenzione.
0: Rosario,
1: poi,
0: in caso,
1: poi scusa e chiudo, poi come dice come si parla in campo Toscano c'ha il termometro della situazione, perché magari è infortunato, magari si fa male, magari ha qualche problema fisico, e quindi la formazione sarà reinventata tutta.
0: No, ma Rosario, dico che nell'occasione
1: ma non abbiamo considerato, scusatemi, non abbiamo considerato Lunetta, ma Lunetta è fuori completamente.
0: Per il momento non riesce a

0: rientrare, forse per queste due partite non riuscirà a rientrare.
1: E quello mi dispiace tantissimo.
0: E quello è...
2: Era un buon...
0: No, ma in queste partite sarebbe stato ottimo. Perché poi, fra le altre cose, come stavo dicendo, nell'errore del primo gol subito, hanno fatto un errore tre, non uno solo. Micheli che fa saltare Sipos, Pieraccini che si mette laterale, stoppa la palla, gli fa lo stop a seguire, e Donnarumma che non va a coprire in modo adeguato. Però va bene, ci può stare, lasciamo stare.
3: No, ma secondo me, perché ci si aspetta tutti, ragazzi, dal difensore centrale ci si aspetta sempre che va a saltare meglio dell'attaccante. Però non forse non si è considerato che davanti c'era una persona di 120 kg con 2 metri di altezza.
0: E questo è anche vero.
3: Questo è uno. E poi, tra virgolette, quando si va a saltare, un difensore centrale deve staccarsi sempre. Non si può stare sempre allineati. Uno va a saltare, l'altro stacca alle spalle. Si chiama copertura.
0: Copertura, sì.
3: Ok, quindi ecco.
0: Preventiva.
3: Preventiva. Ma copertura preventiva. Quindi quello che non hanno fatto, perché secondo me la fiducia fra di loro che Michele riusciva a pizzicare questa palla era tantissima. Dai, ora incrociamo le dita e pensiamo.
2: Toscano ne saprà
3: sì, oggi siamo nelle mani. Noi incrociamo le dita, noi siamo nelle mani di Toscano. Ragazzi, giriamolo come vogliamo. Prima era perché così o perché colà. Ora fiducia cieca a Toscano.
0: Fiducia al 100%.
3: Luca, ma non c'è alternativa, Luca.
0: Un pensiero prima di chiudere.
2: Fiducia al Toscano e andiamo avanti. No, io quello già te l'ho detto alle 7:05.
0: No, ma le tue quotazioni come sono?
2: No, le mie quotazioni sono. Allora, io non mi piacciono le quotazioni perché manco gioco, però va bene così.
3: Fiducioso, dai, fiducioso.
2: Ma lo sono sempre stato.
0: Dammi una percentuale, qualcosa, o esprimiti.
2: Va bene, che in croce mi ha messo.
0: No, voglio sapere qual è il tuo pensiero. Si va fino allora, in fondo.
3: Domenica sicuramente verso le 21:30, 21:40 lo saprà dire.
2: Non c'è, io il bello che non la potrò vedere la partita domenica. Non no, la potrò vabbè, vedere perché, no, perché ho spettacolo, ho la commedia al teatro, ho la commedia.
0: Vabbè, te la guarderai in differita.
2: Io finirò intorno alle 21.
0: Come fai ad andare in teatro? Cioè, non sapere, io mi fermerei durante la
2: Il tu a 100 persone che hanno fatto il biglietto.
0: Allora, nel frattempo
2: per miseria e nobiltà, anzi, perché non so più un film.
0: Ascolta, ma la cosa è bella, io sai cosa avrei fatto a posto tuo?
2: Schermo gigante.
0: No, mi sarei fermato, scusate. Il Catania che sta facendo? Secondo me è una battuta che te la puoi giocare.
1: Va bene, comunque.
0: Va bene, ragazzi, con questo noi chiudiamo, rimandiamo tutto a lunedì. Ci vediamo sempre qui. Dalle 19 alle 20 su Bella Radio con sotto il cielo rosso azzurro e speriamo di poter commentare un risultato positivo per il Catania. Grazie a tutti, buon proseguimento di serata.
2: Buona serata a tutti.
3: Buonasera ragazzi, grazie sempre.
4: Su Bella Radio TV
5: il calcio ha il sapore che gli dà quello rosso azzurro sotto il cielo rosso azzurro, un amore con la C maiuscola.
4: Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM, ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
5: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Un buon caffè fa la differenza e un buon fornitore anche.
1: Punto Caffè di Cambria Sebastiano.
0: Il punto di riferimento per i rivenditori. A Catania, in via Acquicella Porto 15A. Info
2: 377-38-71-638. Punto Caffè.
0: I vantaggi sono sempre di più.
3: Per la tua pubblicità, Bella Radio TV, chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella
0: Radio. Canzoni napoletane.

0: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato apericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla.
1: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
2: Bella radio. Canzoni napoletane.

canzoni napoletane. Gigi D'Alessio, La forza delle donne.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio.
3: Bella. Canzoni napoletane. Gianni Fiorellino. 3x3.
4: Settembre

Ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lasci andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella Radio, canzoni napoletane.

canzoni napoletane. Gianluca Capozzi, Ossaie, che te voglio bene.

0: Canzoni napoletane. Rico Femiano, l'amore o sape fa.
1: Potessa parla fino all'infinito di, ma non potessa mai capire che sì per me. Pure l'ha saputo solamente mo, che paura di perdere. Tengo giù e non mi arde ragione, se t'aggiù scegliere.

canzoni napoletane. Giovanna Desio, Perdutamente e te,

canzoni napoletane. Franco Calone, non sai a perdere.

0: rivivere un attimo, accendere un ricordo e un'emozione.
1: Accendi Bella.
0: Bella Radio, canzoni napoletane.

Bella radio. Canzoni napoletane. Leo Ferrucci, ti amo.

0: radio. Bella radio.
1: Canzoni napoletane. Franco Ricciardi. Portami a mare.

giorno e vado si da casa. Ma pare una creatura vestita d'acqua e mare, per me tu si ora respira.

0: Bella di giorno, bella di notte, bella in ogni momento. Bella è sempre con te. Bella.
1: Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: Daniele De Martino, tu sei importante.
1: Occhi che non posso incontrare, perché forse è un mio sbaglio a farci separare.

Quante volte la vorrei stringere forte al mio petto e fare insieme a lei tutte quelle cose mai fatte. Quante volte la vorrei guardare mentre dorme per vedere come piange se si sveglia di notte. Quante volte sogno che mi chiama.

0: Al chiaro di luna, sulla riva del mare, chiudi gli occhi e ascolta Bella, perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore. Bella, Bella Radio. Canzoni napoletane.
1: Mario Rea, solo con te.
2: Quando in fondo basta tu, per fare tutto più facile. Quando in fondo voglio a te, pure si sta ma appiccicata, e tu dici non parla più.

0: Bella Radio.
1: Sono le 22 e un minuto.
2: Bella, bella radio.
3: Canzoni napoletane. Ciccio Merolla, malatia.
4: Malatia.

canzoni napoletane. Joliet, episodio d'amore.

0: canzoni napoletane. Tony Marciano, forse sei tu.
1: Chi mi fascia da buona e tranquilla mattina, chi mi manda una stella quando sto mesi guai.

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È bella.
1: Bella Radio.

0: Tommy Riccio e Ida Rendano, sto venendo a dute.
1: Mi chiesi in una telefonata, o per forza che fra noi, pagando per parlare. Non mi ricatta che non cucina, che te vai a cuccare ora, se non mangi insieme a te. Guarda se li torci su che lotto.

Ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lasci andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella Radio, canzoni napoletane.

0: farai se due se vonne bene?
1: Sai come fu ora?

0: bella radio. Bella radio. Canzoni napoletane. Marsica e Mr. Hyde. O primo amore.
1: Portami dove comincia l'estate, dove l'amore ha un sapore di sale. Portami tra le tue mani che sfiorano gli occhi con

Lui che ha spento la tua luce e ti ha rubato segno e croce. Quando parli non ti sente, non ti fa mai complimenti. Non ti porta mai un regalo perché è troppo materiale. Non gli scappa una guaglione, nupiezze, mascalzone.

0: Ciro Rigione e Antonella Rigione, non poco e te e non poco e me.
1: Forse tu non lo sai, non te l'ho detto mai, ma quando ci stai tu, sono qualcosa in più, e se non sto con te,

0: canzoni napoletane. Emiliana Cantone e Leo Ferrucci. Basta.
1: Pronto?
2: Pronto, Emiliana. Sono lei. Ti prego, non attaccare.
1: Ma non ti sei stancato di riprovarci?
2: E chi la fa parlare? Dammi solo una speranza, non ti cerchi niente.
1: Basta.

0: rivivere un attimo, accendere un ricordo e un'emozione.
1: Accendi Bella.
0: Bella Radio, canzoni napoletane.

0: radio. Bella radio.
1: Canzoni napoletane.
2: Antonio Zinna,

0: canzoni napoletane.
1: Maria Nazionale, un giorno nuovo.

0: Bella di giorno, bella di notte, bella in ogni momento. Bella è sempre con te. Bella.
1: Bella radio. Canzoni napoletane. Marco Calone non può durare. No, dove?

0: Al chiaro di luna, sulla riva del mare, chiudi gli occhi e ascolta Bella, perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore. Bella, Bella Radio, canzoni napoletane.
1: Dani, nemmeno stanotte.

0: canzoni napoletane.
1: Giovanna De Sio, So pazza e te.

così bello papà. Amarò le tue compagne. Amarò le tue compagne.

0: canzoni napoletane. Rosario Miraggio, come vivi tu?
1: Ma nasco nessa dove si è nascosto tu. Per tutto tempo che noi siamo stati insieme, e si sapesse che non ti cercasse più, facesse pace che pensiero.

0: così non fai muri.
1: Bella radio.
2: Canzoni napoletane. Franco Moreno, st'amore grosso assai.
3: Vuoi sapere come sta sulla cussi, linda un abbraccio di noi, sempre più forte tutte e due. E c'è del mio coraggio, guarda, una vibrazione di libertà, si è innamorata pure là. E com'è bella te vedere, linda chi stucce pazze me, quando sapore non respira, può accarezzare.

mani, sta morossa assai, esagerata assai, e come una montagna cioccolata, che fa sempre tutto ogni giornata, ci fa sentire tutto piacere.

0: Canzoni napoletane. Fabiana, ma sei serio?
1: Fabiana.

0: bella radio. Canzoni napoletane.
1: Luca De Vivo e Teresa Langella. Amami così.

0: radio. Bella radio.
1: Canzoni napoletane. Anthony e Bema, Rosa Nera.

Ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lasci andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella Radio, canzoni napoletane.

0: bella radio. Bella radio. Canzoni napoletane. Fabrizio Ferri, ma si vuoi tu.
1: Sono disperato, sono spaventato a morte.

0: canzoni napoletane. Natale Galletta, si me parla na e te.
1: Ma quanto tempo ancora da passare? Panaria nuova, quanta già aspettare? Io solo a te non riesco mai a scordare. Ogo rossaio.

Angelo Cavallaro, Giovani Militari.

0: Nando Mariano, per tutta vita.
1: Sempre curioso non sta, tutta una denuncia non ci sta, nemmeno un attimo. Tu c'hai ragione per campare, se la rigaccia ne

di zona sta in me, tu sa regine su come pare una favola. Nessuno da voi si umilia, si fa la burinare al campo.

Leo Ferrucci e M'appartiene.

appartieni, non giura mamma mia. Ti voglio bene, ti voglio bene dare qua la mamma mia. Quando sto solo tu non lo sai che fumi. Non guardo manca una voglia, mi sa via. E tu sai perché?